perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Oye, come va? Ho smesso quel bel

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: arrivati anche oggi, siamo arrivati anche oggi. Chi c'è con noi oggi? Romolo.
1: Romolo,
0: eccolo qui. Ciao Romolo.
1: Buona giornata a tutti i nostri ascoltatori, a te e a tutto lo staff di Radio Nuova.
0: Perfetto, hai detto delle cose tutte tutte.
1: Andiamo. No, ho uno.
0: Ecco.
1: È pure il caldo, salutiamo. Salutiamo pure quello.
0: Ma certo, ma certo.
1: Senti, sì. Oggi io vorrei parlare di un argomento particolare di cui così nei giorni scorsi si sono occupati quasi tutte le testate, sia scritte che televisive, radiofoniche, eccetera, cioè dello scisma delle Fevriani e della relativa scomunica. Perché è un tema che secondo me va chiarito. In alcune testate si è fatta un po' confusione, in altre si è cercato quasi di politicizzare l'evento, in altre ancora quasi ha voluto adombrare un atteggiamento del Papa e quindi della Chiesa centrale e universale troppo spostata in avanti, che abbandona la tradizione per imboccare qualche strada nuova. Però tutto questo secondo me va ridimensionato, riportato nell'alveo di quella che è la realtà, perché prima di tutto lo scisma delle Fevre, di coloro che seguono Marcel Lefebvre, che è morto comunque, perlomeno seguono quelle che sono le indicazioni della comunità che lui aveva fondato, sono poche migliaia di persone, alcune decine di migliaia, non è che siano milioni o miliardi di persone come la Chiesa universale. Questa è la prima cosa. Però c'è dietro, ci sono alcuni movimenti, alcune cose che lasciano pensare e che probabilmente hanno come obiettivo quello di indebolire o presentare la figura dell'attuale pontefice in maniera anomala.
0: Ecco, quindi ecco, tu ci fai un po' vedere questo che forse bisogna un po' guardarlo.
1: Ecco, io ci provo, intanto direi di partire così dall'ABC, cioè che cos'è uno scisma. Lo scisma non è solo, anche se per antonomasia quando si usa la parola scisma si pensa alla Chiesa, scisma è una parola che indica una frattura all'interno di un'associazione di qualsiasi tipo, può essere un'associazione politica, civile, laica, eccetera. Quando una frangia, una parte, minoranza o maggioranza, non è detto questo, si stacca da quello che è il regolamento generale di quell'associazione, si parla di scisma, tanto più all'interno della Chiesa, soprattutto della Chiesa cattolica, perché la Chiesa cattolica si caratterizza perché attribuisce la guida al Papa e al collegio cardinalizio, il cosiddetto conclave, e quindi distaccarsi da quelle che sono le indicazioni, soprattutto quelle dogmatiche, comporta una lacerazione. Non a caso Leone XIV, 2-3 giorni prima che i seguaci Lefebvre procedessero alle ordinazioni episcopali che erano state vietate in modo assoluto e chiaro dal pontefice, ha supplicato direi quasi, di non lacerare la veste di Cristo.
0: Questa sarebbe una buona cosa, spero io almeno.
1: Aveva detto questo perché ovviamente voleva dire di non portare uno strappo a quella che è la Chiesa universale, perché quando la Chiesa perde qualcuno dei suoi fedeli, ovviamente provoca in ognuno dei cristiani battezzati che appartengono a quella Chiesa una lacerazione. Sicuramente è come in una famiglia: se ci sono 5, 6, 7 fratelli o anche 1, 2, se uno dei 2 o dei 3 fratelli si allontana e prende le distanze dagli altri, bene o male la lacerazione esiste. tanto più esiste all'interno della Chiesa, dove che segue il Vangelo, e il Vangelo sappiamo che una delle prime indicazioni che dà è quella dell'amore per il prossimo, anzi l'amore per Dio e l'amore per il prossimo sono le due fondamenta importanti di tutta la costruzione.
0: Beh, questo se uno è attento si capisce, no? Cioè, sono le cose che fanno camminare tutti quanti.
1: Esatto, quindi quando qualcuno si distacca, un fratello si distacca, è chiaro che c'è una lacerazione. Il Papa ha usato questa figura della lacerazione della tunica di Cristo, però è reale. Nonostante che poi questa comunità, adesso noi il nome esatto si tratta della Fraternità Sacerdotale San Pio X, questo è il nome esatto, che era stata fondata da Marcel Lefebvre nel 1970, insomma negli anni 70, e che ha la sede principale ad Econ, in Svizzera. Econ è una cittadina che fa parte della diocesi di Friburgo. Già in passato, soprattutto quando Lefebvre decise di mettere in piedi questa fraternità, ci sono stati forti dissapori con la Chiesa e si era arrivati già alla scomunica sotto Giovanni Paolo II. Paolo VI aveva sospeso Marcel Lefebvre a De Vinis, poi Benedetto XVI aveva sospeso questa scomunica, chiedendo però alla comunità stessa di rientrare, di allinearsi a quelle che sono le indicazioni del Papa, di riconoscere il Papa, eccetera eccetera. Ora con Francesco, poi ora con Leone XIV, questa frattura è tornata, diciamo, ad essere totale, perché come sappiamo il 1° luglio scorso il moderatore generale, il primo, diciamo, successore delle Febbre, e un vescovo suo coadiutore hanno nominato altri 4 vescovi, ben altri 4, quindi c'è stata, diciamo, una volontà, una determinazione assoluta di calpestare quelli che erano stati gli inviti della Santa Sede a soprassedere, a non lacerare ulteriormente la situazione.
0: Senti, quello che tu dicevi prima, poco fa, è molto importante. C'è stato, come hai detto prima, un momento in cui si cercava di, ma vabbè, tanto quello non va, lasciamo così, cioè si è un po' mandata la cosa come cosa piccola, ecco. E adesso invece, come tu dici, però forse qualche cosa bisogna riprenderla. Ecco, questo se ho capito bene, ecco.
1: Allora, questa fraternità di Lefebvre rappresenterà al massimo 80-100.000 persone, per lo più ecco, non è che sia un grande scisma, però è stata strumentalizzata, probabilmente viene strumentalizzata da quelli che sono i nemici della Chiesa, chiamiamoli così, proprio chiaramente, abertis verbis, come si diceva una volta, perché fa comodo per diminuire oppure sminuire la figura dell'attuale pontefice e anche di quello precedente, senza dimenticando che anche Benedetto XVI, nonostante avesse sospeso questa scomunica, aveva invitato chiarissimamente la fraternità di San Pio X ad essere coerente con quella che è l'ortodossia, e soprattutto che qualsiasi comunità che dice di essere cattolica praticante deve obbedire al Papa, chiaramente.
0: Ecco, questo è importante, questo è importante.
1: Ma no, non è che gli deve obbedire ciecamente, cioè il Papa e il Conclave prendono decisioni tramite il Concilio, e questo è stato uno dei motivi fondamentali per cui la fraternità ha preso a motivo del distacco da Roma, il fatto che fin dall'inizio non riconosce la validità del Concilio Vaticano II, perché secondo loro è troppo innovativo e ha approvato documenti che a loro non stanno bene e che secondo loro vanno a inficiare quella che è l'attività apostolica e missionaria della Chiesa. Ma questo qui è un po' una specie, un giochetto delle tre carte napoletane, perché lo stesso Marcel Lefebvre aveva partecipato al Concilio Vaticano II e al termine del Vaticano II aveva sottoscritto anche lui i documenti finali, quelli che poi immediatamente dopo ha contestato. Allora è evidente che, oltre che una questione puramente dottrinale di orientamento della Chiesa, di attività apostolica e missionaria della Chiesa, c'è qualcosa di molto più umano, secondo me. Ecco, questo è quello che c'è alla base di tutto. Poi forse c'è da considerare la questione che è nata in Svizzera, che a suo tempo insieme alla Germania aveva vissuto in prima persona lo scisma dei luterani, quello sì, perché la Chiesa è stata attraversata più volte da diversi scismi. Il più importante fu quello tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente, quello di Costantinopoli del 1054, poi c'è stato lo scisma all'interno della Chiesa d'Occidente tra il Papa residente a Roma e il Papa residente in Francia, ad Avignone, poi c'è stato appunto lo scisma dei luterani e poi anche lo scisma degli anglicani. Ma questi sono stati scismi veri che hanno coinvolto milioni e milioni di fedeli.
0: Certo.
1: Quindi questo qui, lo scisma della fraternità sacerdotale di Pio X, a confronto è qualcosa di veramente riduttivo.
0: Sì, questo che tu stai dicendo è molto interessante, perché tu c'hai anni forse più o meno con me, insomma. Comunque noi abbiamo visto questa cosa, io perlomeno, io stavo a Roma, poi in quegli anni stavo a Roma a studiare in quegli anni più forti che sono stati e che volevano mettere fuori questo, quell'altro, meno, eccetera, eccetera. È stata una cosa veramente drammatica questa, che era veramente, ha buttato la Chiesa in una situazione molto, molto difficile. Ecco, quindi,
1: allora, visto che tu l'hai vissuto in prima persona,
0: stavo proprio lì, esatto.
1: Ecco, allora cosa si diceva a Roma? Come veniva presa?
0: Purtroppo a Roma quelli più grandi piangevano, perché chi più a Dio lo amava piangevano a questo sguardo. Invece quei più giovani facevano più casino e appunto hanno fatto quello che è successo. Ecco, questa è la realtà, la situazione.
1: Ho capito. E questo, abbiamo ricostruito un po' l'ambientazione della nascita, però certo, quando c'è qualcosa di nuovo è chiaro che ci stanno i pro e i contro da una parte e dall'altra, però bisogna ridurre, secondo me, le questioni a quelle che sono nella realtà. E questi qui delle febbre sono molto legati a una Chiesa, addirittura loro celebrano la messa secondo il rito previsto dal Concilio di Trento, quindi parliamo della fine del 1500,
0: appunto.
1: Insomma, quando ho la messa totalmente in latino con il prete che resta di spalle verso il popolo di Dio, ci segue la messa, ma da ragazzini io me lo ricordo, si celebrava fino all'età del Concilio Vaticano II, fino agli anni 70, il prete era girato rispetto ai fedeli, celebrava sull'altare in alto, vestito, cioè, i paramenti sacri molto ricchi, addirittura alcuni celebravano con i guanti, cioè tutta una serie di così figurazioni liturgiche particolari che volevano esaltare quella che è la figura del sacerdote, che deve essere assolutamente preminente, che quello che dice lui deve essere oro colato, il Deus ex machina. È vero, il sacerdote è una figura importantissima, è un ministro di Dio, sostanzialmente è quello che ci porta e ci dirige e ci aiuta a comprendere meglio la parola e quindi a metterla in pratica. È la figura del sacerdote, è veramente importante. Tra l'altro, proprio il Vangelo di oggi ci dice del Signore che nomina i dodici, proprio oggi, il Vangelo di oggi, e li manda perché la messa è tanta e invece i lavoratori sono pochi per questa messa. E quindi i sacerdoti sono proprio i lavoratori che vanno nella messa. Però è anche vero che la Chiesa si chiama Ecclesia, che in latino significa comunione, no? Sì. E quindi il sacerdote è il primo inter pares,
0: esatto.
1: Anche se è stato scelto da Dio con la vocazione, è stato ordinato solo per far quello, tutto quello che volete, però fa il popolo di Dio, composto da tutti, non solo da sacerdoti, vescovi, diaconi, papi e cardinali.
0: Questo
1: Dio sono tutti battezzati, tutti battezzati, che a loro volta hanno il dovere di essere missionari pure loro. E ogni battezzato deve preoccuparsi anche della salute spirituale, non solo quella fisica, la salute spirituale dei suoi fratelli che errano, che sbagliano.
0: Certo. No, no, questo è vero. Vedi, in questa vicenda che tu dici è interessante, perché alcune cose sono state bene, fatte bene, però poi si va sempre un po' troppo in là, ecco.
1: Esatto, perché dopo lì entra il personalismo, quello che tante volte adesso nessuno di noi può giudicare gli altri, perché tutti noi siamo peccatori in ugual modo. L'essenza di ogni peccato è che quando tu fai un'azione non fai qualcosa che è contrario, fai qualcosa che è contrario alla volontà di Dio. Lo so, è normale dire o giudicare e dire, per esempio, che chi compie un omicidio, no, è più peccatore di quello che ruba. Cioè, dal punto di vista umano è così, però dal punto di vista teologico non è così. Il peccato è uguale, perché non è l'azione che compi che è peccato, ma il fatto che tu in quel momento fai qualcosa che è contrario alla volontà di Dio. E quindi, no, il peccato consiste, perché è peccato? Perché facendo qualcosa che è contrario alla volontà di Dio, tu ti fai uguale a Dio o addirittura ti ritieni superiore a Lui, perché fai qualcosa che Lui ti ha vietato. Dopo, che sia rubare o uccidere, è un altro paio di maniche. Quello può essere più grave dal punto di vista umano. Dal punto di vista teologico, la natura del peccato è identica, sia per chi uccide, sia per chi ruba, sia per chi tradisce il coniuge, sia per chi fa maldicenze, sia per chi, eccetera, il decalogo che si può, diciamo, calpestare in tanti modi. Così è un po' anche per loro, questi scismatici. Loro, compiendo queste azioni espressamente vietate, si sono fatti un po' più grandi del Papa, diciamo così, nel senso che hanno deciso di calpestare quella che era l'indicazione del Papa e della Chiesa in generale, perché il Papa, perché ha vietato a loro di nominare quattro nuovi vescovi, mica per il piacere di mettersi in contrapposizione con loro, ma perché nasce da quelle che sono le decisioni di tutti i concili precedenti, compreso l'ultimo, il Concilio Vaticano II, dove al Papa e al Collegio Cardinalizio vengono attribuiti poteri chiari, evidenti, che tutti sono tenuti a rispettare.
0: Certo, se no non si capisce mai niente. Certo, infatti, attenzione, che tutte queste cose adesso non si sentono fortissimo, ma ogni tanto escono fuori, e allora si deve vedere che cosa è buono e che cosa non è buono, vero?
1: Ma è che uno scema ovviamente non è cosa buona.
0: Appunto, ecco.
1: anche perché così dal punto di vista del diritto canonico lo scisma viene definito un delitto, un delitto nel senso è un termine giuridico ovviamente, che però comporta la scomunica ipso facto. Infatti sono in corso nella scomunica sia i due vescovi consacranti sia i quattro vescovi consacrati, e poi viene specificato nel documento di scomunica che vengono da considerare scomunicati, sono da considerare scomunicati anche tutti coloro che si sono associati, sottoscrivendo e mettendo la propria firma, alla fraternità Pio X, mentre non sono scomunicati i fedeli che partecipano alle messe da loro celebrate o ai altre liturgie, non sapendo quello che fanno, non sapendo che quelli appartengono alla fraternità di San Pio X. E il Vaticano, tramite la congregazione appunto per la dottrina della fede, che è quella diciamo che ratifica alla scomunica, dice testualmente che bisogna concedere, e in tal senso ha inviato un documento a tutti i vescovi e tutte le diocesi del mondo, che se c'è qualcuno della comunità della fraternità sacerdotale Pio X che desidera tornare nell'ambito della Chiesa, no, pentendosi e dicendo di rinunciare esplicitamente, mettendo per scritto una rinuncia esplicita, vanno riaccolti. Questa è praticamente la strada che viene imboccata dalla Chiesa universale, come sempre, un po' del resto come ci ha insegnato lo stesso Signore nel Vangelo con la parabola della pecorella smarrita. In questo gregge di 100 pecore il Signore parte, dice: vado a trovare la pecora smarrita, quell'altra 99 che sono fedeli, aspettano il mio ritorno. E questo è quello, è l'insegnamento che ci viene dato, perché la scomunica è ovvio, è implicita per chi diciamo si adopera per lo scisma, però allo stesso tempo cioè, il Signore ci ha insegnato la misericordia, a patto che ci sia un pentimento effettivo. Sempre il Vangelo ci ricorda la questione della donna peccatrice, e il Signore alla fine, quando tutti vanno via e non la lapidano, dice a questa donna: ti sono rimessi i tuoi peccati, vai e non peccare più. Cioè la soluzione gliela dà, la libera dai peccati precedenti, però chiede anche che non pecchi più. Questo vale anche ovviamente per chi viene scomunicato. Se lui recede e vuole tornare nell'ambito della Chiesa, è ovvio che ci debba essere questa porta aperta, che è il Signore stesso, è un po' quello che ha fatto il Signore per noi. Il Signore che si è spogliato della sua divinità per arrivare a patire e a morire sulla croce per la nostra salvezza, è il massimo dell'esempio della misericordia. Lo stesso deve fare la Chiesa con questi fratelli, diciamo.
0: Ecco, questo che stai dicendo è molto importante, perché qualche volta qualcuno che pensa di essere dice: ma quello lì, guarda, buttatelo via, quello non capisce niente, quello non può andare col Signore, con Dio. Insomma, queste cose sono cose stupide, di una stupidità enorme. Magari potrebbe invece pregare per quella povera persona, ecco.
1: Quello sicuro. Infatti poi magari a questo ci arrivo fra un po', perché prima vorrei completare un po' il discorso che riguarda lo scisma e fare una specie di excursus anche sugli altri scismi che hanno preceduto questo qui, perché questo, diciamo, numericamente parlando è molto molto ridotto, poco significativo. Però i grandi scismi invece hanno provocato delle lacerazioni, e tuttora oggi ne portiamo le conseguenze. Il più grande scisma è stato quello, diciamo, fra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente, no? Più ortodossi da una parte e i cattolici da quest'altra. Era nel 1054 lo scisma della Chiesa di Costantinopoli, con scomuniche reciproche, con il patriarca di Costantinopoli che scomunicava i delegati inviati da Roma per cercare la pacificazione, e la risposta del Papa di Roma che scomunica il patriarca di Costantinopoli e quindi tutte le chiese orientali che facevano capo a lui. Quello sì che è stato uno scisma grande, purtroppo, perché è stata la più grande controtestimonianza del Vangelo, che ci insegna, come diciamo prima, appunto ad amare il prossimo, quando all'interno nostro, all'interno della Chiesa, all'interno di coloro che dicono di credere in Cristo come unico Signore e Salvatore dell'umanità, ci si spacca in questo modo così evidente, chiaramente poi si dà una controtestimonianza a tutto il mondo, e questo è veramente grave. Altra rottura scismatica forte è stata quella dei luterani, quella degli anglicani successivamente. In precedenza c'era stato lo scisma all'interno della Chiesa d'Occidente, con imperatori francesi che volevano nominare il Papa e lo tenevano ad Avignone, e qui altri italiani che tenevano il Papa a Roma. Ci fu il Concilio di Pisa che cercò così di riavvicinare le due chiese, fu una specie di buco nell'acqua, perché dopo 10-15 anni ognuno tornò sui propri passi, fino a quando Colonna riuscì, diciamo, a rimettere un po' a posto le cose e quindi a tornare all'unico Papa a Roma. Quindi in passato c'erano stati dei scismi veramente forti, di cui oggi portiamo ancora lo stigma, possiamo dire, perché la separazione dagli ortodossi, nonostante che negli ultimi decenni ci sia stato un forte cammino ecumenico di riavvicinamento, è ancora evidente, pesante. Pensate alla guerra tra Ucraina e Russia, no? Con i cattolici da una parte e gli ortodossi dall'altra, cioè entrambi che si dicono cattolici però si sparano addosso uno con l'altro. Addio Vangelo, addio amore per il prossimo.
0: Sì, questo. Stai veramente facendo vedere e capire queste cose. Attenzione, perché oggi non si vengono molto, non molto vengono dette, e invece di questo bisogna sapere, perché altrimenti ognuno di noi può dire quello è un pazzo e io sono bravo. Ecco, la cosa non è proprio.
1: Infatti. È proprio anche a questo bisogna pensare, perché come vediamo negli anni, nell'immediato dopoguerra, io mi riferisco alla seconda guerra mondiale, c'era stata un'ondata così di volontà ferrea in tutte le nazioni, dopo le catastrofi immani, i milioni di morti che c'erano stati con la seconda guerra mondiale, combinata con lo sgancio delle bombe atomiche in Giappone, non dimentichiamolo, no? Milioni e milioni di morti, e tutte le nazioni dicevano sì, vogliamo fortemente la pace, era stata creata l'ONU, eccetera, e molti paesi che prima erano dinastie monarchiche o stati assolutisti scelsero la via della Repubblica Democratica. Oggi stiamo tornando indietro, e questo, guarda caso, in parallelo con una caduta dei valori, il rifiuto dei valori, no? Il rifiuto della gente che va in chiesa porta all'egocentrismo, ognuno diventa l'imperatore del proprio io, non ci sono confini alla propria volontà, ai propri desideri, ai propri egoismi, e quando trova il singolo, trova dei muri negli altri fratelli che sono vicino, che gli impediscono, no? Di compiere atti, e lo vediamo anche a livello purtroppo di vertici di nazioni anche potenti, questo fatto sta emergendo clamorosamente, e c'è un lento scredolamento di quello che è il senso della democrazia, del senso soprattutto della solidarietà, perché il tema della solidarietà era stata la calce, il cemento, no, dei movimenti democratici, dell'apertura, della libertà, del riconoscimento della libertà. Certo. Nel dopoguerra nessuno avrebbe pensato che si sarebbe giunti a negare agli migranti la possibilità di trovare una vita migliore altrove, nessuno avrebbe pensato che si sparava su chi naufrago e cerca di arrivare alla cosiddetta patria terra promessa, quella che era stata per gli ebrei l'esodo dall'Egitto, appunto la terra promessa. E quindi c'è stato questo stravolgimento antropologico, sociologico, ma soprattutto morale, etico. C'è stato uno stravolgimento etico. E quindi questo qui ci deve far riflettere, perché la Chiesa ora è chiamata a dare una testimonianza ancora più forte, ancora più radicale. Se pensiamo al fatto che mentre gli altri predicano il non valore dei valori, scusate il gioco del valore, la non necessità di un Dio che ci guida, noi predichiamo l'amore per il prossimo, la fraternità, la democrazia, eccetera, eccetera. Quindi siamo come due treni, uno va da una parte e uno va da quell'altra. Però due treni, come sappiamo, che si incrociano a un certo punto, però uno va verso una meta e uno verso l'altra. E l'incrociarsi dura pochi secondi, solo la frazione di secondo, quando le carrozze passano, scorrono veloci, una di qua e una di là. È a questo punto che io credo che dobbiamo porci una domanda, e la Chiesa stessa deve porsi una domanda: cosa possiamo fare, come diciamo a penetrare in questa società così modificata, così eticamente, moralmente, diciamo, indebolita, come possiamo portare l'annuncio della buona novella, come possiamo cercare di investire la rotta. Ecco.
0: Questo è appunto, l'hai detto molto molto bene. Noi dobbiamo stare attenti, innanzitutto non diciamo cose qua, cose là, senza stare attenti a chi più alto magari capisce le cose di più. Quindi perché uno sa.
1: Noi non possiamo giudicare gli altri. Ecco. Giudizio noi possiamo giudicare gli altri secondo le leggi umane dal punto di vista umano, ma dal punto di vista del peccato, dal punto di vista etico, l'unico giudice possibile è Dio. Sarà Lui il nostro giudice di tutti. E qui vorrei fare una piccola parentesi, lo ricordiamo, è stato detto da tanti, è meglio ripeterlo, che alla nostra morte il Signore non ci giudicherà sui peccati che abbiamo commesso, ma sugli atti d'amore che abbiamo compiuto, cioè il contrario. Secondo l'Antico Testamento, no? Che diceva non fare questo, non fare quello, non fare quello, e quindi anche Gesù e San Paolo lo spiega bene, no? Veniva, uno cadeva in peccato, era considerato un peccatore, quindi impuro, quando violava uno di questi regolamenti o sottoregolamenti, perché dai 10 comandamenti dati da Cristo a Mosè sul Sinai, poi gli israeliti sono riusciti a ricavare ben 678 regole, ma quelle altre 668 se le sono inventate gli uomini, non erano regole di Dio. E quindi anche su questo bisognerebbe discutere parecchio.
0: Sì, sì.
1: È analogo, è capitato anche da noi, però il giudizio sulla nostra attività può venire solo da Dio. E siccome col Nuovo Testamento Dio ha fondato tutto sull'amore, è evidente che ci chiederà quali atti d'amore abbiamo compiuto, non quali peccati abbiamo fatto. Perché Lui stesso, Gesù, dice nel Vangelo che non sono venuto a condannare, ma anzi, no, a riportare al Padre tutte le pecore, le pecorelle che mi sono state date. Quindi la volontà sua è quella di salvare tutti, non di condannare tutti.
0: Ecco, questo aspetta, una cosa importantissima che hai detto, cioè questa cosa qui bisogna darla a tutti perché se la tengano e non si buttano fra gli altri. Ecco, questo è il punto.
1: E questo qui è importante, ma allo stesso tempo deve far riflettere, però. Perché certo. Se facciamo può essere anche coerenti, perché se riflettiamo, facciamo un atto di coscienza, verifichiamo che siamo un po' debolucci sotto questo aspetto, poi bisogna essere coerenti e mettere in atto qualcosa di diverso e di più concreto per cercare di recuperare il terreno perduto, ecco.
0: Sì, magari spiegando qualcuno che a certe persone l'aiutano un po', no? Perché secondo me non tutti riescono poi a capire che vuol dire questo, ecco.
1: Ecco, quindi allora, ritornando alla questione dello scisma, è importante cercare di capire cosa possiamo fare noi di fronte a queste lacerazioni della tunica, come dice il Papa, no? Della Chiesa. Allora, la prima cosa è, siccome siamo tutti fratelli e abbiamo l'obbligo di aiutare, come diciamo in apertura, chi cade in errore, e senza giudicarlo, però, come diciamo adesso, quindi noi vediamo il fratello è caduto in errore, non lo giudichiamo, no? E però abbiamo l'obbligo di aiutarlo.
0: Questo
1: non è solo dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista spirituale.
0: Esatto, esatto.
1: Allora, ci sono due binari da percorrere.
0: Il questo primo, tu quando fai le trasmissioni, quando c'è la possibilità, dillo sempre, perché tutti quanti sono molti quelli che dicono io sono uno che vado bene, cioè quello mandano a quel paese, ecco. È meglio che tu ogni tanto gli ricordi questa cosa che hai detto.
1: Ma se uno lo mandi in quel paese, ti escludi da solo dalla Chiesa,
0: ecco, tutto
1: come diceva Papa Francesco, ti autoscomunichi, nel senso adesso ci facciamo una risata sopra, ma non tanto, nel senso che se tu non riesci a provare amore per il prossimo, non sei cristiano.
0: È
1: come si diceva nelle lettere degli apostoli, no? Negli Atti degli Apostoli si dice che chi non ha più la guida dello Spirito non dice la verità, chi non dice la verità non è nel Padre, è nel Figlio, e quindi è un'autoscomunica di fatto. E questa non presenza dello Spirito, cioè di San Paolo, viene fuori appunto dagli atti che compiamo. Se uno manda in quel paese quell'altro convinto che lui è superiore, no? O che quell'altro ha sbagliato clamorosamente, è lui stesso che è fuori dalla Chiesa, anche lui, perché invece è il contrario, perché per aiutare quell'altro che cade, quell'altro che si allontana dalla Chiesa, dicevo, dobbiamo fare due passi fondamentali. Il primo è autorieducarci, vedere quello che consiglia la Chiesa e quello che dobbiamo fare per aiutare l'altro, saperlo bene. E poi il secondo è andare dall'altro e dirgli: guarda fratello, con tutta la carità possibile, no? E non vengo qui per giudicarti, ma vengo, ho il dubbio che tu, facendo quello che hai fatto, puoi esserti messo fuori dalla Chiesa, eccetera.
0: Allora, oggi veramente stiamo dicendo cose bellissime. Allora, che cosa si dice? Ancora un po' di minuti, ma attenzione, quello di oggi tienlo bene, sempre con te, perché dovrai dirlo molte volte, ecco, per aiutare le persone che piangono, ma mai.
1: Ecco, stavamo parlando, così lo diciamo agli ascoltatori che entrano adesso, diciamo, ad ascoltare Radio Nuova, dello scisma che c'è stato con la comunità, con la fraternità San Pio X, e però ci stanno ponendo anche il tema di come diciamo poter intervenire per sollecitare questi fratelli eventuali o altri che si allontanano dalla Chiesa per far rientro. Abbiamo detto, dicevamo, che tutti i battezzati hanno l'obbligo di aiutare i fratelli, non solo dal punto di vista umano, ma anche spirituale. Allora, ecco, la prima cosa da fare, abbiamo detto, è quella di prepararci noi stessi, conoscere quello che possiamo fare dal punto di vista spirituale per avvicinarli, imparare a conoscere meglio la parola, ad approfondirla, perché tu non puoi pretendere di andare a dire all'altro rientra nella chiesa perché stai sbagliando dal punto di vista dottrinale eccetera, no, o evangelico, se noi stessi non conosciamo l'Evangelo e tutti i suoi approfondimenti. Questo è il primo passo che dobbiamo fare noi. Il secondo è quello di farlo, ma farlo in modo con criterio, con tanta calma, con tanta serenità, andando dall'altro che noi presumiamo stia sbagliando e dicendogli: guarda fratello, secondo me stai sbagliando sotto questo profilo, perché il Vangelo dice questo, dice quell'altro, però non te lo dico per giudicarti, perché nessuno di noi, come dicevamo poco fa, può essere giudice dell'altro, solo il Signore può esserlo, ma proprio perché ho il dovere come battezzato di riportare te, no, nell'alveo della Chiesa. E questo è il primo passo. E del resto anche San Pietro a un certo punto al Signore dice: ma quante volte dobbiamo perdonare il fratello? E Gesù gli risponde: 70 volte 7, cioè sempre praticamente.
0: Ecco, questa è una cosa, tu mi raccomando, ogni tanto ricordalo, perché sa com'è, noi andiamo qua là, su giù, sentiamo a tutti, ci sta, e non riusciamo a capire magari le cose più grandi. Ecco.
1: E poi e qui ritorno in ballo la questione dello scisma, ma anche della Chiesa, perché San Pietro poi aggiunge: va bene, lo devo perdonare sempre, ma se questo continua a sbagliare come faceva prima, che devo fare? Allora dice: tu prendi due testimoni e se lo presenta glielo ridici. Se non dà retta neppure a te, ai due testimoni, lo dice a tutta l'assemblea, cioè al popolo di Dio, sarebbe la Chiesa nostra di oggi. E se non danno retta pure loro, solo a quel punto considerato all'esterno, fuori, cioè scomunicato. Quindi il Signore è misericordioso tutto quanto, però traccia anche, diciamo, il tragitto da compiere, cercare di fare l'impossibile per riportarlo dentro, come il Vangelo della pecorella smarrita che citavamo prima, ma anche quello del figlio prodigo. Il figlio prodigo è ognuno di noi è un figlio prodigo.
0: Esatto,
1: però
0: esatto.
1: Noi torniamo e troviamo il padre che ci accoglie a braccia aperte. L'essenziale è pentirsi quello che uno ha fatto.
0: Comunque dobbiamo stare attenti, perché anche con qualche scivolo lo facciamo anche noi qualche volta.
1: Esatto, e infatti dicevo prima, bisogna essere preparati, e non solo avere una preparazione teorica dal punto di vista del Vangelo, ma metterlo in pratica quotidianamente con la vita, con la tua vita. Se è detto, è stato detto più volte, ripetuto, che ci sono molti battezzati che non sono certo letterati, che non hanno fatto grandi letture, che non sanno parlare bene, allora questi come fanno a essere missionari, tra virgolette, nei confronti degli altri? Lo possono essere con la propria vita, solo con la vita. Cioè, testimoniando con la propria vita di vivere il Vangelo, di incantarlo. È questo.
0: Cioè, dobbiamo dire che ci sono persone che magari per tante situazioni brutte e purtroppo non hanno avuto la possibilità di tante di queste cose, e quindi dopo arrivano anche a situazioni brutte.
1: Ecco. Voi pensate, faccio un piccolo inciso proprio veloce, i mosaici di Ravenna sono diventati famosi, a parte che per la bellezza artistica, ma perché i mosaici venivano fatti per catechizzare la gente, perché nei mosaici ogni personaggio rappresentava un qualcosa o un qualcuno del Vangelo e dell'Antico Testamento, e quindi partivano da quelle figure poi i sacerdoti per istruire la gente che andava in chiesa, che era analfabeta al 98%, e quindi erano una sorta di fumetti da cui partire per poter spiegare loro il Vangelo. E quindi è un po' la stessa cosa oggi. Noi non sappiamo parlare, non abbiamo la capacità, magari ci vergogniamo, però dobbiamo avere la capacità di dare testimonianza al Vangelo con la propria vita vissuta quotidianamente, dove lavoriamo, dove andiamo a fare sport, dove andiamo a fare spesa, dove viviamo assieme alla nostra moglie e ai nostri figli. È lì. Allora, tante volte la testimonianza viva parla molto, dice più di tante parole. È inutile usare fiumi di parole e poi fare il contrario con la propria vita. E questo è il modo migliore probabilmente per riavvicinare quelli che si allontanano. Poi c'è un'altra grande questione, e so che qui sfondo una porta aperta con te, ed è quello della preghiera.
0: Ecco, pregare, ecco.
1: Pregare per i fratelli che sono in difficoltà.
0: Esatto, preghiamo per quelli che stanno male, ecco, da questo punto.
1: Ecco, che stanno male dal punto di vista spirituale.
0: Esatto.
1: Proprio, questo non è che lo dico io, lo dice, lo ha chiesto proprio esplicitamente la Madonna, soprattutto a Fatima, ma anche a lui, ma soprattutto a Fatima, quando i tre pastorelli ha chiesto di offrire la propria preghiera e la propria sofferenza proprio non solo per la loro salvezza, ma anche per la conversione di quelli che non conoscono il Vangelo, ma anche per la riconversione, possiamo dire, di quelli che si sono allontanati dalla Chiesa, come appunto lo scisma della comunità della fraternità sacerdotale del San Pio X in Svizzera o tutti gli altri scismi. Quindi la preghiera e la sofferenza offerta sono le armi migliori che abbiamo noi poveri battezzati, che non siamo i vertici della Chiesa, no, poveri, siamo battezzati, semplici, no, che non abbiamo carica all'interno della Chiesa, ma che vogliamo vivere il Vangelo e vogliamo aiutare questi fratelli a ritornare e a rientrare. Questo è fondamentale.
0: Esatto, esatto. Oggi abbiamo fatto una cosa molto importante che non deve essere da noi anche qui ogni tanto dire qualcosa su questo. Ecco, quindi tu che sei qua e che ci vieni a dire tante cose, ecco, ricordati ogni tanto di dire anche queste cose.
1: Vedi che no, non c'è trasmissione ormai che qualcosa di analogo lo ricordo sempre.
0: Ecco,
1: aspettiamo un attimo che faccia una
0: sì, vai, parla che non succede niente.
1: Allora dicevo che per questo scisma che c'è stato, oltre che la preghiera singola, potremmo fare anche qualche iniziativa comunitaria. Non
0: certo.
1: È detto che nelle nostre comunità parrocchiali non si possa dire una messa, far dire una messa, organizzarla per pregare insieme per il rientro di queste persone, soprattutto per i fedeli normali e non quelli che hanno aderito formalmente sottoscrivendo quelle che sono le indicazioni dogmatiche di questa fraternità, ma per tutti gli altri che hanno la voglia di continuare a vivere in comunione con il Papa e che gli viene sostanzialmente impedito dal moderatore generale di questa fraternità. Non giudichiamo nessuno, preghiamo per loro e prendiamo questa iniziativa, è un'iniziativa concreta, chiediamo a un sacerdote di farlo e poi invitiamo tutta la nostra comunità a pregare uniti proprio perché questi ritornino nell'albero della Chiesa per ricucire quella tunica strappata.
0: Ecco, fermiamoci qui con questa bella cosa che tu hai detto oggi e anche adesso e finiamo in questo modo e speriamo che tutti non dicano sempre qui là, brutto qui, brutto là e brutto sì, di invece Signore aiuta lui questo o quell'altro. Bene, ci vediamo alla prossima volta allora.
1: Bene, grazie ai nostri ascoltatori per averci ovviamente seguito e grazie a Radio Nuova che ci dà la possibilità di lanciare questi piccoli messaggi.
2: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro

0: che male. Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Io lavoro e penso a te.

0: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Piccolo amore, che pena quelli con un grande amore, quelli con la pistola in mano, se guardi un altro pure ci lasciamo. Che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo, dove ti prendo, è piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto, dove puoi dormire,

l'inverno e che ci vuol male, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo. Ma queste sono parole.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da qualche giorno la lettura di un romanzo, una raccolta di racconti di James Joyce, Gente di Dublino. Joyce nasce per l'appunto a Dublino il 2 febbraio del 1882. Tra il 1888 e il 1897 completa gli studi e poi fra il 1890

1998 e il 1903 si iscrive all'Università Cattolica di Dublino. Si allontana dagli ideali irlandesi che vede culturalmente limitati e si mette a studiare da solo i maggiori autori europei nelle lingue originali. Approfondisce la conoscenza dei classici, comincia a studiare medicina, frequentando corsi anche alla Sorbona di Parigi. Ma gli manca il denaro, chiede frequenti prestiti ad amici e mecenati. Nel 1903 muore sua madre. Tra il 1904 e il 1906 scrive a Portrait of the Artist, ritratto di artista, da cui trarrà sia Stephen Hero sia il celeberrimo Portrait of Artist as a Young Man, ritratto dell'artista da giovane. Lascia gli studi di medicina e tenta quelli del canto, ottenendo lusinghieri successi. In questi anni scrive molta poesia, la raccolta Chamber Music. Sono di questi anni alcuni racconti che entreranno a far parte di Dubliners, gente di Dublino, e che pubblica firmandosi Stephen Dedalus. Conosce Nora Bamacle, una cameriera d'albergo a cui rimarrà legato tutta la vita. Lascia l'Irlanda insieme a lei e, dopo tappe tormentate a Parigi e Zurigo, giunge a Trieste e quindi a Pola, dove ottiene un posto di insegnante alla Berlitz School. Nel 1905 prende casa a Trieste, dove rimarrà circa un decennio. Scrive altri racconti per Dubliners e nel 1905 sottopone la raccolta a un editore, che dapprima accetta gli scritti, ma poi propone cambiamenti per motivi di moralità. La raccolta verrà pubblicata solo 7 anni dopo, poiché Joyce respinge il tentativo dell'editore di apportare delle modifiche. Nel 1905 nasce il primogenito, George. Altre note biografiche le condivideremo domani. Adesso riprendiamo la nostra lettura con un nuovo racconto, dopo la corsa.

Le automobili filavano veloci verso Dublino, parevano proiettili nel solco della Naas Road. Gli spettatori sulla collina di Inchicore si erano riuniti a gruppi per ammirare le automobili mentre ripuntavano rapide verso casa. Era come se lungo questa pista di povertà inerte il continente facesse scorrere velocemente la sua industria e la sua ricchezza. Ogni tanto si levavano dei gruppetti di applausi. La loro simpatia però era tutta per le auto azzurre, quelle dei loro amici, i francesi. I francesi d'altronde erano virtualmente i vincitori. La loro squadra era arrivata compatta, si erano piazzati secondi e terzi. Si diceva persino che il pilota della tedesca auto vittoriosa fosse di nazionalità belga. Ciascuna auto azzurra, pertanto, riceveva applausi doppi che venivano accolti con sorrisi e lieti cenni del capo da quelli al volante. In una di queste bellissime macchine c'erano quattro giovani, la cui allegrezza superava di parecchio quella solita dei francesi quando vincono. Erano infatti addirittura esultanti. Si chiamavano Charles Seguin, il proprietario dell'auto, André Rivière, un giovane elettrotecnico nato in Canada, Villona, un ungherese particolarmente robusto, e Doyle, un giovane elegante. Seguin era allegro in quanto aveva ricevuto una serie di ordinazioni inaspettate. Stava per avviare una fabbrica di automobili a Parigi. E Rivière lo era perché doveva diventare il direttore della fabbrica. Inoltre, i due giovani, cugini tra loro, erano allegri anche a motivo del successo delle auto francesi. Villona era allegro perché aveva pranzato benissimo ed era comunque ottimista di natura. Ma il quarto membro del gruppetto era troppo eccitato per essere veramente felice. Aveva all'incirca 26 anni, bei baffi castani e occhi grigi dall'aria piuttosto ingenua. Suo padre, che nella vita aveva esordito come nazionalista d'avanguardia, aveva modificato presto le sue opinioni. Aveva fatto soldi come macellaio a Kingston e aprendo negozi a Dublino e nei sobborghi aveva moltiplicato quei soldi. Era anche stato così fortunato da assicurarsi una parte degli appalti della polizia e alla fine era diventato talmente ricco che nei giornali di Dublino si alludeva a lui come a un principe mercante. Aveva mandato il figlio in Inghilterra perché venisse educato in un grande collegio cattolico e in seguito l'aveva mandato all'Università di Dublino a studiare legge. Jimmy non studiava molto seriamente e per un po' si era dato a cattive abitudini. Aveva soldi ed era ben voluto e divideva stranamente il suo tempo tra la musica e l'automobilismo. Poi era stato mandato per un trimestre a Cambridge a vedere un po' di vita. Suo padre, protestando ma segretamente orgoglioso dei suoi eccessi, aveva pagato i conti e l'aveva riportato a casa. Era Cambridge che aveva incontrato Seguin. Finora non erano molto più che conoscenti, ma Jimmy stava volentieri in compagnia di uno che aveva visto tanto del mondo e aveva fama di possedere alcuni dei maggiori alberghi di Francia. Una persona del genere, come suo padre conveniva, valeva la pena di essere conosciuta, anche se non fosse stato l'affascinante compagno che era. Villona pure era divertente, un brillante pianista, ma sfortunatamente molto povero. L'automobile continuava a correre allegramente con il suo carico di gioventù ilare. I due cugini sedevano sul sedile davanti. Jimmy e il suo amico ungherese sedevano dietro. Decisamente Villona era di ottimo umore. Per miglia di strada non smise di canterellare. I francesi si lanciavano dietro le spalle risate e parole gaie e spesso Jimmy doveva protendersi per afferrare le frasi al volo. Non era del tutto piacevole per lui, dato che quasi sempre doveva sforzarsi di indovinare il significato e urlare di rimando una risposta appropriata a dispetto di un forte vento. Inoltre, il canto di Villona avrebbe confuso chiunque, il rumore dell'automobile pure.
muoversi rapidamente attraverso lo spazio in ebria. Così la notorietà, così il possesso del denaro. Erano tre buoni motivi per l'eccitazione di Jimmy. Era stato visto quel giorno da molti suoi amici in compagnia dei continentali. Al posto di controllo, Seguin l'aveva presentato a uno dei concorrenti francesi e in risposta al suo confuso mormorio di omaggio, il viso scuro del pilota aveva scoperto una fila di splendenti denti bianchi. Dopo quell'onore, era piacevole ritornare al mondo profano degli spettatori fra gomitate e occhiate eloquenti. Poi, quanto al denaro, aveva a disposizione una somma veramente grossa. Seguin forse non l'avrebbe ritenuta una grossa somma, ma Jimmy, che malgrado gli errori passeggeri aveva in fondo ereditato solidi istinti, sapeva bene con quale difficoltà era stata messa insieme. Tale consapevolezza aveva finora mantenuto le sue spese nei limiti di una ragionevole noncuranza. E se era stato così conscio della fatica latente nel denaro quando si era trattato di qualche capriccio intellettuale, quanto più adesso che stava per rischiare la maggiore parte delle sue sostanze. Era una cosa seria per lui. Naturalmente l'investimento era buono e Seguin aveva fatto in modo di dare l'impressione che era un favore d'amico includere il piccolo obolo irlandese nel capitale dell'azienda. Jimmy rispettava la perspicacia paterna negli affari e in questo caso era stato il padre che per primo aveva proposto l'investimento. Soldi da fare nell'automobilismo, mucchi di soldi. Per di più, Seguin aveva l'aria inequivocabile della ricchezza. Jimmy si mise a convertire in giorni di lavoro la lussuosa automobile su cui sedeva. Come correva dolce! Con che stile erano passati di gran carriera lungo le strade di campagna! Il viaggio posava un dito magico sul polso della vita e il meccanismo dei nervi umani si sforzava valorosamente di rispondere ai rapidi scatti del veloce animale blu. Percorsero Dame Street. La strada era animata da un traffico eccezionale, rumorosa per i clacson degli automobilisti e i gong dei tranvieri. Vicino alla banca Seguin si fermò. Jimmy e il suo amico scesero. Un gruppetto di persone si riunì sul marciapiede per rendere omaggio alla macchina sbuffante. I giovani dovevano pranzare insieme quella sera all'albergo di Seguin e nel frattempo Jimmy e l'amico, che era suo ospite, dovevano andare a casa a vestirsi. L'automobile si diresse lentamente verso Grafton Street mentre i due giovani si facevano strada fra il gruppo di spettatori. Camminarono verso nord con uno strano senso di delusione per l'esercizio fisico, mentre la città teneva sospesi sopra di loro i pallidi globi di luce in una foschia di sera estiva. A casa di Jimmy il pranzo era stato proclamato un'occasione. Un certo orgoglio si mescolava alla trepidazione dei genitori, una certa ansia, anche di azioni irresponsabili, perché i nomi delle grandi città straniere hanno almeno questa virtù. Jimmy, inoltre, stava molto bene quando era in abito da sera e, mentre in piedi nell'ingresso si aggiustava un'ultima volta il nodo della cravatta, suo padre poteva sentirsi anche commercialmente soddisfatto per aver garantito al figlio qualità spesso non acquistabili. Il padre, pertanto, fu eccezionalmente cordiale con Villona e il suo atteggiamento manifestò un vero rispetto per il talento straniero. Ma tale sottigliezza del padrone di casa fu probabilmente sprecata con l'ungherese, che cominciava ad avere un acuto desiderio di pranzare. Il pranzo era ottimo, squisito. Seguin, Jimmy decise, aveva gusti molto raffinati. Il numero dei commensali venne accresciuto da un giovane inglese di nome Ruth che Jimmy aveva visto con Seguin a Cambridge. I giovani cenarono in una stanza confortevole, illuminata da candele elettriche. Parlarono animati e disinvolti. Jimmy, la cui fantasia si era accesa, immaginò la brillante gioventù dei francesi intrecciata con eleganza alla solida struttura dei modi dell'inglese.
Una bella immagine la sua, pensò, e giusta. Ammirò l'abilità con la quale il loro ospite dirigeva la conversazione. I cinque giovani avevano gusti vari e le lingue si erano sciolte. Villona, con immenso rispetto, cominciò a rivelare all'inglese, blandamente sorpreso, le bellezze del madrigale inglese, deplorando la perdita degli strumenti antichi. Rivière, non del tutto ingenuamente, prese a spiegare a Jimmy il trionfo dei meccanismi francesi. La voce risonante dell'ungherese stava per prevalere nel rendere ridicoli i liuti spuri dei pittori romantici, quando Seguin guidò i suoi invitati nella politica. Qui il terreno era congeniale a tutti. Jimmy, in preda ad abbondanti libagioni, sentì lo zelo sepolto del padre risvegliarsi in lui a nuova vita e destò infine dal suo torpore Ruth. La stanza si surriscaldò e il compito di Seguin si fece più difficile a ogni istante. Ci fu persino il rischio di rancori personali. L'attento ospite alla prima occasione alzò il bicchiere all'umanità e, terminato il brindisi, spalancò una finestra con gesto eloquente. Quella notte la città si era mascherata da capitale. I cinque giovani passeggiarono nello Stephen Green in una lieve nube di fumo aromatico. Parlavano ad alta voce e gaiamente, con le cappe penzolanti dalle spalle. La gente si faceva da parte. All'angolo di Grafton Street un uomo basso e grasso stava mettendo in vettura due belle signore, affidandole a un altro uomo grasso. La vettura si allontanò e l'uomo basso e grasso vide il gruppetto. André! È Farley! Seguì un fiume di parole. Farley era un americano. Nessuno sapeva molto bene di cosa si stesse parlando. Villona e Rivière erano i più chiassosi, ma tutti erano eccitati. Salirono su una vettura, stipandovisi fra grandi risate. Avanzarono accanto alla folla, fusa ora in colori tenui, seguiti da una musica di allegri campanelli. A Westland Row presero il treno e, dopo pochi attimi, così sembrò a Jimmy, uscirono dalla stazione di Kensington. Il bigliettaio salutò Jimmy. Era un vecchio. «Bella notte, signore!» Era una serena notte estiva. Il porto giaceva ai loro piedi come uno specchio scuro. Proseguirono diretti ad esso, tenendosi sotto braccio, cantando Cadet Russell in coro, battendo i piedi a ogni «Ho, ho, ho, è, vraiment!» Entrarono in una barca a remi all'antiscalo e si avviarono al largo verso lo yacht dell'americano. Dovevano esserci cena, musica, carte. Villona disse con convinzione: «È incantevole!» C'era un pianoforte da yacht nella cabina. Villona suonò un valzer per Peter Farley e Rivière, con Farley che faceva da cavaliere e Rivière da dama. Poi un'estemporanea quadriglia con gli uomini che inventavano figure originali. Che allegria! Jimmy vi prese parte con entusiasmo. Questo era vedere la vita, perlomeno. Poi Farley rimase senza fiato e gridò: «Basta!» Un uomo portò una cena leggera e i giovani sedettero a mangiarla per cortesia. Bevvero, comunque. Faceva bohemien. Bevvero all'Irlanda, all'Inghilterra, alla Francia, all'Ungheria, agli Stati Uniti d'America. Jimmy fece un discorso, un lungo discorso, mentre Villona diceva «Udite, udite!» a ogni pausa. Quando si sedette ci furono grandi battimani. Doveva essere stato un bel discorso. Farley gli dette una manata sulle spalle e rise forte. Come erano gioviali, come erano di buona compagnia. «Carte, carte!» La tavola venne sparecchiata. Villona tornò discreto al suo piano e suonò per loro degli assolo. Gli altri giocarono una partita dopo l'altra, lanciandosi coraggiosamente nell'avventura. Bevvero alla salute della regina di cuori e della regina di quadri.
Jimmy sentì oscuramente la mancanza di un pubblico. Lo spirito scintillava. Il gioco era sempre più forte e cominciarono a circolare le banconote. Jimmy non sapeva esattamente chi stesse vincendo, ma sapeva che stava perdendo. Ma era colpa sua perché confondeva spesso le carte e gli altri dovevano calcolargli le dichiarazioni di debito. Erano formidabili, ma desiderava che smettessero. Si stava facendo tardi. Qualcuno fece un brindisi allo yacht e la bella Newport. Poi qualcuno propose una grande partita per chiudere. Il piano si era fermato. Villona doveva essere salito sul ponte. Era una partita terribile. Si fermarono. Jimmy capì che la posta in gioco era tra Ruth e Seguin. Che emozione! Anche Jimmy era emozionato. Avrebbe perso, naturalmente. Quanto aveva segnato? Gli uomini si alzarono in piedi per giocare le ultime mani, parlando e gesticolando. Ruth vinse. La cabina tremò per gli evviva dei giovani e le carte vennero riunite in mazzo. Allora cominciarono a raccogliere quello che avevano vinto. Farley e Jimmy erano quelli che avevano perso di più. Sapeva che la mattina si sarebbe pentito, ma in quel momento era felice del riposo, felice dell'oscuro torpore che avrebbe velato la sua follia. Appoggiò i gomiti sulla tavola e mise la testa fra le mani, contando i battiti delle tempie. La porta della cabina si aprì e vide l'ungherese dritto in una lama di luce grigia. L'alba, signori! E qui ci fermiamo, così si conclude questo racconto tratto da Gente di Dublino di James Joyce. Vi aspetto domani per continuare la nostra lettura. Grazie di essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Celebriamo oggi la festa di San Benedetto, abate e patrono d'Europa. Benedetto nasce a Norcia alla fine del V secolo e muore a Monte Cassino nella metà del VI secolo. È considerato il padre del monachesimo occidentale. Dopo un periodo di vita eremitica nella grotta presso Subiaco a Roma, passò gradatamente alla vita cenobitica, prima nella medesima località, quindi a Monte Cassino. La sua regola riprende la tradizione monastica precedente, adattandola con equilibrio e discernimento. Ecco che questo grande santo, patrono d'Europa, interceda per noi e all'inizio di questa celebrazione chiediamo perdono al Signore e riconosciamo di essere peccatori. Invochiamo con fiducia la misericordia di Dio su di noi. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio che hai costituito il santo abate benedetto, maestro insigne di coloro che dedicano la vita alla scuola del servizio divino, concedi a noi di nulla anteporre al tuo amore, per correre con cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro dei Proverbi. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo, è scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In quel tempo Pietro disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo?» E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: In quel tempo Pietro disse a Gesù: «Qual è il tempo di cui parla Pietro? Che cosa è successo prima? Prima è successo un fatto particolare, che c'è un giovane ricco che va da Gesù e gli chiede cosa devo fare per avere la vita eterna. La vita eterna, Gesù gli dice, rispetta i comandamenti, già questo lo faccio. E allora va, vendi tutto quello che hai, poi vieni e seguimi». Ecco, in questo contesto Pietro sta chiedendo a Gesù: «Beh, noi abbiamo seguito tutto, ti abbiamo seguito, abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Questo brano non si rivolge solamente a coloro che dedicano totalmente la vita a Cristo, ma a ogni cristiano, a ogni discepolo. «Vieni e seguimi», è l'invito che fa Gesù a ogni discepolo. E allora, che cosa avrà ogni discepolo? Ogni discepolo, colui, colei che segue Gesù, ha la vita eterna. Ha la vita eterna quando? Già ora. Quando riusciamo a liberarci dalle ricchezze, certamente materiali, quando riusciamo a liberarci dalle ricchezze degli affetti, quindi quando non intrappoliamo qualcuno nella nostra vita che vogliamo tenere per forza con noi, quando ci liberiamo dai nostri anche poteri sugli altri, di mettere sempre i piedi sopra qualcun altro. Ecco, in quel momento, in quel tempo, in questo tempo, Gesù ci dice che abbiamo la vita eterna. La liberalità vuol dire avere nel cuore il Signore, avere il desiderio di amare Dio sopra ogni cosa. Quando sono libero posso amare Dio e i fratelli. Particolarmente interessante è la figura di San Benedetto oggi. Mi colpiva il fatto che San Gregorio Magno, nello scrivere la detta biografia di San Benedetto, nei dialoghi, San Gregorio scrive a un certo punto che lui scrive, o meglio, la storia di San Benedetto perché nel tempo in cui la scrive c'è una grande confusione. Sembra che sta finendo il mondo. È finito l'impero romano, sembra che d'Occidente, sembra che tutto è nello sconvolgimento, non si sa più chi ha il potere, non si hanno più quelle certezze di quel tempo. Sembra che scrive a noi oggi. E San Gregorio Magno dice e riconosce in San Benedetto che lui è un astro luminoso. In quel tempo in cui tutto sembra distrutto, San Benedetto è un astro luminoso. E allora anche noi tante volte facciamo i discorsi cosmologici, no? In cui sembra che il mondo sta finendo, sembra tutto distrutto, la guerra qua, i terremoti là, le alluvioni. Ecco, in questo tempo, come San Benedetto, ognuno di noi, ogni discepolo, è chiamato a essere un astro luminoso, affinché qualcuno dopo di noi magari dice: «Eh beh, quello era un astro luminoso, come San Benedetto». Ecco che noi possiamo imparare a vivere le vicende del mondo, anche magari nella confusione che viviamo, con quella luce, con quella profezia che non è tutto morte e distruzione, ma oggi possiamo vivere la vita eterna.

0: San Benedetto da Norcia, come astro luminoso, brilla ancora oggi nella Chiesa e nel continente europeo. Egli, con la sua vita e la sua opera, ci insegna a cercare Dio e a comprendere la realtà dell'uomo. Preghiamo con semplicità di cuore e diciamo: benedici i tuoi figli, Signore.
1: Benedici i tuoi figli, Signore.
2: In San Benedetto hai donato alla Chiesa un padre attento e un maestro di vita. Suscita pastori secondo il tuo cuore, perché il tuo gregge sia condotto da guide sagge e premurose, noi ti preghiamo.
1: Benedici il tuo popolo, Signore.
2: Hai fatto di San Benedetto una benedizione per i popoli d'Europa. Orienta le scelte dei governanti, perché la società civile promuova la dignità di ogni persona, noi ti preghiamo.
0: Benedici i tuoi figli, Signore.
2: Nella regola di San Benedetto hai dato una norma sapiente di vita comune. Sostieni quanti hanno scelto di seguire il suo ideale di vita, perché nulla antepongono all'amore di Cristo, noi ti preghiamo.
0: Benedici i tuoi figli, Signore.
2: Alla scuola di San Benedetto hai insegnato ad accogliere nell'ospite il tuo stesso figlio. Rendi le nostre comunità attente alle necessità di ogni uomo, perché i bisognosi sperimentino il tuo amore, noi ti preghiamo.
0: Benedici i tuoi figli, Signore.
2: Hai ispirato a San Benedetto di consacrarsi interamente a te. Ravviva in noi la volontà di amarti con tutto il cuore, perché possiamo progredire nella via della salvezza, noi ti preghiamo.
1: Benedici i tuoi figli, Signore.
2: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per le anime di Roberto e di Luigi Carlo. Preghiamo.
1: Benedici i tuoi figli, Signore.
0: Preghiamo anche per tutti i monasteri benedettini, per tutte le persone che rispettano, vivono la regola di San Benedetto, perché possano sempre di più avvicinarsi al Signore e a vivere con liberalità la regola da Lui introdotta e insegnata. Preghiamo.
1: Benedici i tuoi figli, Signore.
0: Accogli, o Padre, la nostra preghiera e fa che ascoltiamo da veri figli la tua voce, perché armonizzando con la tua volontà il nostro lavoro quotidiano possiamo trasformare tutta la vita in una lode perenne al suo santo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda con bontà, o Signore, le offerte che ti presentiamo nella festa di San Benedetto, e fa che sul suo esempio cerchiamo te solo, per meritare nel tuo servizio i doni dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, i tuoi Santi Apostoli, i gloriosi Martiri, San Benedetto e tutti i Santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo

0: divino insegnamento osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
1: venga il tuo regno,
0: sia
1: fatta la tua volontà come in
0: cielo e così in terra. Dacci oggi il
1: nostro pane quotidiano
0: e rimetti
1: a noi i nostri
0: debiti
1: come anche noi li rimettiamo ai nostri
0: debitori,
1: e non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Cambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità
1: e
0: del demonio.
1: Supplichevoli,
0: preghiamo che Dio lo domini.
1: E tu,
0: principe della milizia celeste, che potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Signore, che ci hai dato il pegno della vita eterna, fa che seguendo gli insegnamenti di San Benedetto celebriamo fedelmente la tua lode e amiamo i fratelli con carità sincera. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia
1: e principio
0: della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri
1: il cuore degli uomini
0: al dialogo e sostieni
1: l'impegno
0: degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa
1: il perdono,
0: sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Benedetto, patrono d'Europa, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace.
1: Amen.
0: Cristo Signore, che ha manifestato in San Benedetto la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che in San Benedetto ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Alleluia. O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori.
2: Voce e mente si accordino nel ritmo della lode. Il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola.
0: O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen. Cieli e terra passeranno, le mie parole non passeranno, dice il Signore. Mi consumo nell'attesa della tua salvezza. Spero nella tua parola.
2: Si consumano i miei occhi dietro la tua promessa. Mentre dico, quando mi darai conforto?
0: Io sono come un otre esposto al fumo, ma non dimentico i tuoi insegnamenti.
2: Quanti saranno i giorni del tuo servo? Quando farai giustizia dei miei persecutori?
0: Mi hanno scavato fosse gli insolenti, che non seguono la tua legge.
2: Verità sono tutti i tuoi comandi. A torto mi perseguitano. Vieni in mio aiuto.
0: Per poco non mi hanno bandito dalla terra, ma io non ho abbandonato i tuoi precetti.
2: Secondo il tuo amore fammi vivere e osserverò le parole della tua bocca.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Cielo e terra passeranno, le mie parole non passeranno, dice il Signore. Tu sei per me rifugio, o Dio, torre salda davanti all'avversario. Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera.
2: Dai confini della terra io ti invoco, mentre il mio cuore viene meno. Guidami e inaccessibile.
0: Tu sei per me rifugio, torre salda davanti all'avversario.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Il Macerata Opera Festival 2026 inaugurerà il prossimo 17 luglio con Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Avremo la presenza di giovani star internazionali quali il baritono Ariun Batar, Gambatar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova, in blu.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
7: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in blu. 8:35 minuti, sabato 11 luglio 2026, e sì, siamo insieme anche in questo secondo sabato di luglio. Siamo pronti per darvi le notizie del giorno con la nostra rassegna stampa locale. Dunque, tanti titoli, tanti approfondimenti, c'è da dire che ci sono tante notizie in ballo, in realtà come ogni giorno, però insomma oggi in modo particolare, in questo weekend ne abbiamo un po' di tutti i tipi e soprattutto abbiamo tanti appuntamenti. Proprio da questi vogliamo iniziare, perché insomma ce n'è uno che ci colpisce in modo particolare e che vi leggiamo attraverso il Resto del Carlino. Nicolas, Giorgio e Daniele, il trio appassionante in concerto per loro. Voci all'opera stasera in Piazza della Libertà, Alleluia di Cohen dedicata ai ragazzi scomparsi. Insomma, abbiamo un po' letto anche di che cosa si tratta in modo più approfondito, e sicuramente questa sarà una bellissima serata. Alle 21:15 in Piazza della Libertà ci sarà il concerto gratuito del gruppo Crossover Appassionante, che offrirà un viaggio musicale dall'Ottocento ad oggi, con un pensiero speciale e commosso per i tre giovani scomparsi nel recente incidente. La scena sarà di questo trio, il primo gruppo italiano di crossover fondato nel 2006 e l'unico interamente al femminile, che si esibirà nell'appuntamento Voci all'Opera. voluto dalla Società Filarmonica Drammatica di Macerata, promotrice della serata. Dunque il presidente Ruffini dice: tra MOF e Filarmonica c'è una sinergia bellissima, per chi vuole quindi c'è questa bellissima serata in Piazza della Libertà a Macerata. Poi di appuntamenti ce ne sono tantissimi. Proprio ieri è stata inaugurata la mostra dell'estate maceratese, leggiamo sempre dal Resto del Carlino: l'arte invade il centro, 3 location e una mostra, ecco Esposizio Mundi. Le opere si snodano tra Palazzo Buonaccorsi, lo Sferisterio e la Biblioteca Mozzi Borgetti. L'assessore alla cultura Benedetti dice: occasione preziosa anche per i turisti. Naturalmente, ma vi proporremo un approfondimento proprio su questa mostra nella seconda parte del nostro Oltre i Titoli, con le interviste realizzate dalla nostra Maria Moretti ieri alla presentazione. Ritorniamo alla prima pagina, anzi andiamo alla prima pagina del Resto del Carlino, dove i titoli principali assumono però un significato ben diverso. Cronaca nera: rifiuti pericolosi nell'officina, fusti di oli esausti, batterie e tanto altro. Denunciato il titolare. I carabinieri forestali all'opera, patente sospesa e multa di oltre 4.000 euro dopo i controlli fatti in un'attività. Fusti di oli esausti, contenitori con liquidi e decine di batterie. Verifiche anche sull'autorizzazione di diversi locali, questo nell'ambito appunto dei controlli effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Macerata, dei militari del Nucleo Carabinieri Forestali e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata. L'attività di autoriparazione si trova alle porte della città. Secondo gli accertamenti, l'uomo non aveva nemmeno il registro di carico e scarico del materiale. E poi abusi su una 14enne, condannato. Qui abbiamo appunto in primo piano cronaca giudiziaria. Approfondiamo anche qui, siamo a Civitanova. In appello confermata la pena di 7 anni per il marocchino Aimane Gazzi, lui che aveva ottenuto i domiciliari. Ora è latitante il fatto: la violenza commessa in una zona appartata dopo aver offerto cocaina alla ragazzina. Rimaniamo a Civitanova, dove campeggia questo articolo. Vannacci arriva in città accolto da Ciarrapica, manco a dirlo, di recente proprio c'è il sindaco, è entrato nella nuova realtà fondata da Vannacci. Ascoltiamo la gente. Approda a Civitanova la tappa regionale di Roberto Vannacci. Appuntamento mercoledì alle 11.30 allo Shada Beach. Il suo arrivo nelle Marche rappresenta un momento importante per dare voce a tutti coloro che chiedono maggiore attenzione ai territori e risposte concrete alle esigenze della nostra comunità, a partire dalla sicurezza. Queste sono le dichiarazioni di Fabrizio Ciarrapica, coordinatore regionale delle Marche di Futuro Nazionale e sindaco di Civitanova. Marilyn, i Queen e Bad Bunny, musica e Dive Regine di Pop Sofia. Il programma della rassegna di Pop Sofia nella città alta, appunto a Civitanova: dibattiti, concerti e incontri tra miti del passato e nuove star. È stata presentata l'edizione 2026 che partirà il 25 luglio prossimo. Ora facciamo riferimento alla legge sulla montagna, i 7 comuni esclusi, assurdo, non molliamo, ricadute su scuola e sanità. La rabbia dei sindaci dopo la pubblicazione del DPCM in Gazzetta, annunciano azioni di protesta, faremo ricorso, dicono, pronti a tornare a Roma con la fascia. Battaglia legale sui ricorsi, il presidente Unchem si dice fiducioso, saranno discussi tra fine anno e primi 2027. Dal supermercato alla palestra, servizi di prossimità in crisi, il 73% li raggiunge solo in auto. Il quadro emerge da un'analisi del centro studi Taglia Carne. L'impoverimento coinvolge le zone interne ma anche i centri storici della fascia collinare della provincia di Macerata. il progetto, alla base c'è il concetto di città dei 15 minuti. Poi nella sanità l'avvio delle case di comunità rischia di lasciare senza medico però tanti piccoli centri. Carcasse di animali e bonifica, il comune all'incasso, ok dal TAR. I resti sono stati scoperti nel 2022, nascosti in una cisterna nelle campagne di Contrada Rota Cupa. Ora l'amministrazione comunale chiede il conto ai responsabili dopo aver anticipato le somme per l'intervento. Il sindaco Parcaroli ordina di rimuovere tutto, ma nessuno dà seguito alla sua ordinanza. Passiamo ora a quest'altro titolo. Auto che sfrecciano, risposte dal comune. Via Brigata Macerata e medaglie d'oro. Il consigliere Lattanzi interroga la giunta. Vogliamo sapere in che tempi l'amministrazione darà una risposta. C'era stata una manifestazione proprio alcuni giorni fa, i residenti e comunque insomma coloro che hanno raccolto le firme avevano inserito alcuni scatoloni per terra, alcune scatole per così simboleggiare i dossi di cartone, quelli che il comune, dicono loro, insomma non ha voluto finora mettere a terra. Vedremo in base a questa a questa interrogazione del consigliere di minoranza Lattanzi in consiglio comunale quale sarà appunto la risposta. Preoccupazione per i 15 dipendenti, ancora incertezza dalla Castelli. Siamo a Tolentino, la CGIL sollecita la società dopo la cessione dello stabilimento ex Gabrielli in Contrada Cisterna. E poi ancora un titolo, chiuso lo chalet, era un simbolo, Fiuminata, l'amarezza dei giovani del paese. Il chiosco, il locale all'aperto di Fiuminata, quest'estate resterà chiuso. I giovani di Fiuminata chiedono all'amministrazione perché il bando della gestione non sia stato pubblicato per tempo. Andiamo ora in un'altra zona, andiamo a Recanati, casa di riposo, nessuna stangata sulle rette. Ficarra Piggini rassicura dopo la delibera regionale che aggiorna la quota sanitaria riconosciuta alle strutture. La situazione, dice, resta pesante anche nelle Marche. Si dovrebbero rendere detraibili i costi per le famiglie. Una novità per Infinito Vita, Laura Salvi è la presidente, la mutua della BCC per la prima volta guidata da una donna ed espressione di Colmurano, prende il posto Brandoni. Porto Recanati, ogni notte bivacchi e schiamazzi nel parco, la protesta di un residente nel quartiere Scossicci del Sole, un incubo tra rumori e vandalismi, il comune deve intervenire. Passiamo alla rete, dunque andiamo su internet, andiamo insieme a vedere alcuni titoli tratti da testate online. Cominciamo proprio dalla nostra pagina radionuova.com. In apertura, parliamo di noi, giustamente, i 50 anni di Radio Nuova Macerata, riconoscimento di Aera Anticorallo a Roma. Ieri abbiamo fatto un ampio servizio proprio su questo, però insomma questo 2026 verrà ricordato un po' tutto l'anno proprio per questi 50 anni. Sembra così a dirlo facile, invece sono 50 anni di grande impegno di tantissime persone. Noi non finiremo mai di ringraziare tutti coloro che insomma si sono impegnati per questa radio, a cominciare da coloro che l'hanno fondata, quindi ricordiamo lo stesso Nazareno Tiberi, che è stato anche per tanti anni presidente, che ancora dà voce a diverse trasmissioni, quindi questi 50 anni li ha attraversati tutti. Poi naturalmente l'attuale presidente Lorenzo Branciari, e poi potremmo fare tantissimi nomi di collaboratori, di volontari che in questi anni veramente si sono avvicendati per mantenere viva questa voce. E ci ha fatto molto piacere proprio giovedì scorso a Roma, al di là del riconoscimento, sentire parole da parte del ministro Urso, ma anche di tanti referenti del settore, parole di sostegno per questo settore, radio e TV locali. considerate veramente un baluardo, un mezzo indiscutibilmente un mezzo indispensabile per i territori, e di radio e TV ce n'erano davvero tante a Roma, naturalmente poi nemmeno tutte quelle che operano nel territorio, centinaia e centinaia che ogni giorno danno voce proprio a tutto quello che accade nelle proprie province, nelle proprie città. Due giovani trovati con la droga in centro storico e in via Isonzo a Macerata sono stati semplicemente segnalati alla prefettura come assuntori. Comunque questa è un'altra testimonianza di come, insomma, purtroppo la droga gira e non poco nel nostro territorio. I carabinieri di Macerata, durante un normale posto di controllo nel centro cittadino, hanno fermato un'auto. C'era l'atteggiamento sospetto di uno dei passeggeri, un cittadino marocchino di 24 anni, residente a Macerata, che ha spinto i militari a una verifica più approfondita. Il giovane è stato trovato in possesso di 7,23 grammi di hashish. Poi nel pomeriggio dell'altro ieri, ai giardini pubblici di via Isonzo, siamo sempre nella parte centrale di Macerata, i militari hanno controllato una ragazza del posto di 21 anni, sorpresa in possesso di 0,90 grammi di marijuana. Per entrambi i giovani è scattata la segnalazione alla prefettura di Macerata. Ancora titoli tratti da radionuova.com. Appassionata dialoga con il territorio, 5 nuovi concerti a cominciare da Pollenza. Beh, insomma, Appassionata ormai la conosciamo, questa associazione che ci propone tanti straordinari concerti durante l'anno a Macerata, noi la seguiamo assiduamente. Ebbene, nel caso specifico ci sono 5, abbiamo detto, appuntamenti che toccano anche altre zone del nostro territorio. Si comincia giovedì 23 luglio a Palazzo Ricci Petrocchini di Pollenza, dimora privata che custodisce una significativa pagina della storia culturale marchigiana. Il concerto offrirà al pubblico l'occasione di riscoprire un luogo legato alle figure di Amico Ricci, Alessandrina D'Azeglio, figlia di Massimo D'Azeglio e nipote di Alessandro Manzoni, del pittore Fabio Failla e del poeta Massimo Coronaro. Un patrimonio di memoria che attraverso la musica torna ad aprirsi alla comunità. Protagonista della serata sarà il trio David, formato da Gloria Santarelli al violino, Chiara Mazzocchi alla viola e Tommaso Castellano al violoncello, una delle più interessanti giovani formazioni cameristiche italiane. Beh, certamente un'opportunità in questa calda estate che stiamo vivendo. Passiamo ora a un'altra testata online, passiamo a cronachemaceratesi.it, anche qui tantissimi articoli che fanno riferimento alla Macerata e al suo territorio. Qui non si è smesso, è da un paio di giorni che si parla del femminicidio di Loreto, emergono altri particolari. Naturalmente Cronache Maceratesi è sempre molto attenta su questi particolari, a volte anche troppo secondo noi, perché tira fuori anche delle cose che sarebbe meglio non riferire. Luigi Fortunato, l'ennesimo femminicidio, prima la lite poi la furia del coltello, questo uno dei titoli, per chi vuole approfondire sicuramente qui ce n'è veramente tanto. Nuovo ospedale, IOMI richiama Marchiori, procedura VAS stoppata in provincia, quei 14 ettari non servono all'opera. Macerata, l'ex assessore all'urbanistica e attuale consigliere di maggioranza dice: l'area residua deve tornare nella pianificazione ordinaria, si può accelerare l'iter anche con un'altra procedura. Punzecchia e IOMI, ora è consigliere comunale, prima era assessore all'urbanistica, ma con l'assessore ai lavori pubblici c'è stata sempre questa, insomma, botta e risposta. Però insomma potrebbe anche essere positiva da un certo punto di vista, perché ci dà la possibilità di approfondire, su determinati temi. Noi con questa notizia però ci fermiamo, abbiamo visto che in scadenza il nostro tempo a disposizione. Ci ritroveremo subito dopo le 10 con le interviste del giorno.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
8: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
9: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
8: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
9: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Araghchi, dopo che Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita. Mi vogliono morto da anni, ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, ha detto. Poi Trump ha incaricato il suo team negoziale di proseguire i colloqui indiretti in programma oggi in Oman. La guerra in Ucraina, almeno 5 esplosioni sono state udite nella notte a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo. E di oltre 4.000 morti il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno. Precisamente sono 4.118. Per domenica 26 la presidenza della CEI ha indetto una colletta in tutte le chiese italiane per aiutare la popolazione colpita dal sisma. Spagna, si aggrava il bilancio del maxirog in Andalusia, 12 morti, 8 feriti, 23 dispersi. La Farnesina conferma che nessun italiano è coinvolto. Speranza, accoglienza, inclusione, questi i desideri che hanno animato gli organizzatori dell'iniziativa A Pranzo con il Papa, che si terrà oggi nel giardino di Castel Gandolfo, dove 200 persone, tra cui 35 bambini, in condizioni di vulnerabilità, accompagnati dalla diocesi di Roma e dalle associazioni che gravitano attorno, trascorreranno un'intera giornata all'insegna della bellezza. È morto stamattina nella sua isola Peppino di Capri, aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia. Ne dà notizia Il Mattino online. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Nico con la prima moglie ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Apple fa causa a OpenAI accusandola di furto di segreti commerciali per sviluppare i suoi prodotti hardware destinati ai consumatori. L'azione legale apre uno scontro tra i due colossi che hanno lavorato fianco a fianco negli ultimi 2 anni. OpenAI non ha alcun interesse nei segreti commerciali di altre società, ha ribattuto la società guidata da Sam Altman. Sport, ai mondiali di calcio la Spagna piega il Belgio per 2-1 e trova la Francia in semifinale. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani sarà la volta di Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Intanto per il tennis a Wimbledon Sinner di nuovo in finale. Domani affronterà il tedesco Zverev. Il numero 1 al mondo ha dominato Djokovic in 3-7 col punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. È tutto, grazie per l'ascolto.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi Studio. La crisi tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente Trump incarica il suo team negoziale di proseguire i colloqui indiretti in programma in Oman. Per l'Iran, arrivato a Muscat, il ministro degli esteri Araghchi, che ha dichiarato che Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco. Mi vogliono morto da anni. Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente americano. La guerra in Ucraina, almeno 10 persone, tra cui un bimbo, sono rimaste ferite a Kiev nel massiccio attacco missilistico russo durante la notte, secondo quanto riportano i servizi di emergenza ucraini. È la terza volta in una settimana che la Russia effettua bombardamenti mirati sulla capitale ucraina. Spagna, si aggrava il bilancio del maxirogo in Andalusia, 12 morti, 23 dispersi, 1400 le persone che sono state fatte evacuare. La Farnesina conferma che nessun italiano è coinvolto. Le fiamme si sono propagate nella zona di Los Gallardos. Molte delle vittime sarebbero cittadini stranieri, proclamati 3 giorni di lutto. Ed è di oltre 4.000 morti il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno. Imprecisamente sono 4.118. Per domenica 26 la presidenza della CEI ha indetto una colletta in tutte le chiese italiane per aiutare la popolazione colpita dal sisma. 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, accompagnate dalla Diocesi di Roma e dalle associazioni che vi gravitano attorno, partecipano oggi all'iniziativa A Pranzo con il Papa, che si tiene nei giardini di Castel Gandolfo. In Italia, terza ondata di caldo anomalo, bollino rosso ancora per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna, temperature elevate fino al 20 luglio. La prossima settimana, mentre le regioni centrali e meridionali saranno nella morsa dell'afa, previsto un passaggio di alcune perturbazioni sul nord Italia e sull'area dell'Adriatico settentrionale. Infine, è morto stamattina nella sua isola Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. La famiglia rende noto che i funerali si svolgeranno domani alle 17 nella parrocchia di Santo Stefano a Capri. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
4: Il nostro approfondimento dedicato all'informazione locale oggi parla di arte, parla di una mostra che è stata appena inaugurata a Macerata e che possiamo definirla una mostra diffusa, sì, perché tocca diversi luoghi della città. La mostra dell'estate, ma non solo, perché ieri è stata inaugurata, quindi da oggi è visitabile, ma fino al 10 gennaio prossimo. Exposizio Mundi, questo è il titolo della mostra, un'esposizione sulla storia delle mostre e sul mostrare, un percorso diffuso, come dicevamo, tra opere antiche e contemporanee. Dunque la città di Macerata viene trasformata in un laboratorio dedicato alla storia e all'evoluzione dell'esposizione come linguaggio culturale, pratica pubblica e dispositivo civico e di relazione. Quali sono i luoghi da visitare? Beh, tre siti, oltre 50 opere esposte per questo evento culturale. E in particolare parliamo delle tre sedi, cioè Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, Sferisterio, Biblioteca Mozzi Borgetti, dove possiamo trovare dipinti, sculture e poi ancora installazioni, video, dispositivi espositivi. Diciamo subito che la mostra è promossa e organizzata dal Comune di Macerata, Accademia di Belle Arti, Università di Macerata, Scuola di Studi Superiori Leopardi, al patrocinio del Ministero della Cultura, Provincia di Macerata e Fondazione Marche Cultura. C'è al centro di questa mostra la figura di Giuseppe Ghezzi, pittore, curatore e letterato, che inventò proprio l'idea moderna di mostra pubblica, infatti aprì l'arte proprio a tutti. Le opere che si possono ammirare sono di tantissimi artisti, ve ne citiamo alcuni: Joseph Bauer, Catherine Biocca, Ed Atkins, Adelaide Cioni, Michele Ciaccio Fera e poi ancora Giulio Paolini, Dimitar Solakov, Agnes Turnauer. Durante l'anno, dunque in autunno e in inverno, questa mostra sarà inoltre accompagnata da una serie di incontri dedicati ai temi del vedere, del mostrare e del guardare. Ora passiamo alle interviste. Iniziamo con Lorella Benedetti, assessore alla cultura del Comune di Macerata, per poi passare con curatori e anche espositori, quindi Giuliana Pascucci, Lorenzo Benedetti, Michele Ciaccio Ferra e Laura Paoletti.
5: Questa mostra, che in verità è un progetto che risale a diversi mesi fa, perché era stato veramente, c'è stato dietro un lavoro molto lungo da parte dei curatori, degli artisti, per mettere insieme tutto. Io mi trovo oggi qua in verità a doverla inaugurare, ma non ho partecipato ai lavori, diciamo, e me li hanno un po' contati. Ho già visitato la mostra, che vedrete è straordinaria e è un arricchimento per la città di Macerata unico, una mostra particolare e unica, perché non si tratta tanto di mettere in mostra delle opere, ma di raccontare come nasce una mostra, quindi come esporre le opere d'arte, quindi qualcosa davvero di unico che arriva oggi in concomitanza, preceduto da qualche giorno di distanza con il Macerata Opera Festival che inizierà venerdì prossimo, quindi un'occasione anche per i turisti di visitare questa bellissima mostra, oltre alle bellezze, le altre bellezze artistiche della città.
6: Benvenuti alla mostra Exposizio Mundi, una mostra sulle modalità del vedere, guardare e allestire. Siamo con alcuni degli artisti che hanno dato forma a questa mostra insieme al curatore Lorenzo Benedetti.
7: Exposizio Mundi è Macerata anche perché si lega a questo personaggio importante che è Giuseppe Ghezzi, il marchigiano, che è il primo curatore e letterato, per cui tutti gli ambienti coinvolti sono sia gli spazi espositivi, sia il museo che la biblioteca, anche perché era un grande collezionista di libri. La mostra vuole dare importanza a questo dispositivo che serve a diffondere, a dare nuove visioni, a ricercare e creare proprio una comunità legata all'arte contemporanea. Nella mostra ci sono anche tanti elementi che si possono portare via, tipo i poster e altri oggetti, e una mostra che vuole anche far partecipare il visitatore.
6: Questo progetto è stato costruito in maniera diffusa sulla città di Macerata, ma in modo particolare è stato costruito con gli artisti. Quindi vorrei chiedere a Michele Ciaccioferra come la sua visione e il suo lavoro, la sua arte si introduce all'interno di questa mostra.
8: Sì. Intanto è un onore esporre a Macerata, è una città straordinaria e soprattutto in un percorso così articolato in luoghi come il museo, lo Sferisterio, questa straordinaria biblioteca dove in effetti il patrimonio dialoga con l'arte contemporanea, che è uno degli obiettivi curatoriali, per affermare quanto nella logica museale, anche contemporanea, tutto sia ovviamente importante, quindi senza separazioni, senza barriere. Tra l'altro viviamo in un mondo che cerca nella fluidità dei generi e delle cose un motivo per ritrovarsi, anche la possibilità di mettere in dialogo la contemporaneità senza una gerarchia con l'arte storica è un atto di grande coraggio, un atto straordinario. E trovo che Macerata appunto sia un palcoscenico perfetto per questo.
6: La stessa domanda vorrei rivolgerla a Laura Paletti, il cui lavoro dialoga con un luogo particolare della rete Macerata Musei, che è la Biblioteca Comunale Mazzi Borgetti. Il suo segno si integra e penetra nella forma del libro per dare vita a delle survivance.
9: Sì, il mio lavoro è un lavoro che ha assolutamente trovato uno spazio meraviglioso e il dialogo è continuo sia all'interno dello spazio, delle varie sale, ma anche i miei lavori sono in dialogo con i libri stessi della biblioteca, e questo per me è stato un intervento bellissimo, interessante, vedere come proprio alcune mie opere hanno un aggancio fortissimo con questi libri, con questi, c'è cioè un incunabolo preziosissimo, e quindi il mio lavoro che sta lì accanto a questo libro prezioso. Per me è stato un privilegio proprio lavorare all'interno di questo spazio, ringrazio i curatori per avermi invitata e ringrazio insomma anche la città di Macerata.
6: È una mostra che si basa sul concetto delle strade, che si basa sul lavoro degli artisti contemporanei, ma che si fonda essenzialmente sul visitatore. E quindi è una

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Buon estate 2026 torna ad animare l'estate maceratese. Domenica 12 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Cesare Catà in Odissea Jukebox. Una lezione spettacolo interattiva sul poema omerico, raccontato nei suoi significati simbolici, in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy e sarà proprio il pubblico a determinare il percorso verso Itaca. Domenica 12 luglio, ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Odissea Jukebox. Info e biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net. Sabato 11 luglio, Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
3: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. 18 luglio dunque, Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Nuova in Blu.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Parliamo della crisi tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente Trump ha incaricato il suo team negoziale di proseguire i colloqui indiretti in programma in Oman, lo riporta la CBS. Per l'Iran, arrivato a Muscat, il ministro degli esteri Araghchi dichiara: Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco. Intanto si apprende da CB News che l'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua colpendo le navi mercantili nello stretto di Hormuz. La guerra in Ucraina, almeno 10 persone tra cui un bambino sono rimaste ferite a Kiev nel massiccio attacco missilistico russo durante la notte. È la terza volta in una settimana che la Russia effettua bombardamenti mirati sulla capitale ucraina. 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, accompagnate dalla diocesi di Roma e dalle associazioni che gravitano attorno, partecipano oggi all'iniziativa A pranzo con il Papa, che si tiene nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Spagna, grave il bilancio del maxirogo in Andalusia, 12 morti, 23 dispersi, 1400 le persone fatte evacuare. La Farnesina conferma che nessun italiano comunque è coinvolto. Sono stati proclamati 3 giorni di lutto. E di oltre 4000 morti il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 di giugno. Per domenica 26 la presidenza della CEI ha indetto una colletta in tutte le chiese italiane per aiutare la popolazione colpita dal sisma. Terza ondata di caldo anomalo sulla penisola Bollino Rosso, ancora per oggi per Firenze e Perugia. Previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna, le temperature elevate dureranno fino alla 20 di luglio. La prossima settimana, mentre le regioni centrali meridionali saranno nella morsa dell'afa, previsto il passaggio di alcune perturbazioni sul nord Italia e sull'area dell'Adriatico settentrionale. È morto nella sua isola Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. Fu interprete della grande musica italiana. I funerali si svolgeranno nella parrocchia di Santo Stefano sull'isola. Infine sport, i mondiali di calcio, la Spagna piega il Belgio 2-1, trova la Francia in semifinale. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre 2 semifinaliste. Tennis, Sinner è di nuovo in finale a Wimbledon, domani affronterà il tedesco Zverev, il numero 1 al mondo. Ha battuto Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: arrivati, eccoci qua. Infatti noi stiamo piano piano e in due si va oggi in questa cosa. Allora Elisa, buongiorno.
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, come state, come stai?
0: Benissimo, benissimo, con tutto questo caldo che c'è, cosa vuoi?
1: Sì, sì.
0: Meglio di così, come fai? Ecco.
1: Allora, dove ci buttiamo oggi, Nazareno? Io pensavo fare un po' di giri nelle Marche. Per esempio, sai Nazareno che c'è proprio una classifica delle 10 piazze più belle delle Marche? E troviamo praticamente Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, poi dopo abbiamo Piazza del Popolo di San Severino Marche, Piazza del Plebiscito ad Ancona,
0: sì.
1: Piazza del Popolo a Fermo, Piazza della Repubblica a Treia, Piazza Giuseppe Garibaldi a Mercatello sul Metauro, a Pesaro Urbino. Poi abbiamo Piazza Roma a Servigliano.
0: Piazza Roma è un po' forte, eh?
1: Piazza Roma a Servigliano, sì, a Fermo, in provincia di Fermo.
0: Ecco.
1: E poi abbiamo Foro Annonario a Senigallia.
0: Senigallia.
1: E Piazza del Castello Moresco. Ed infine Piazza del Risorgimento ad Amandola.
0: Ce ne abbiamo tante qui nelle Marche, eh?
1: Sì, quale ti piace di più, quale vogliamo andare a curiosare? Faccio io a caso, che dici Nazareno?
0: Fai tu, dici?
1: Sì, oppure, ma possiamo anche parlare del foro annonario di Senigallia?
0: Vai, andiamo a Senigallia, via!
1: Ok, a Senigallia, una piccola San Pietro per il porticato colonnato circolare che abbraccia la piazza. L'ottocentesco foro annonario dai colori rosa dei mattoni ospita il mercato cittadino, ma soprattutto la sede estiva di tantissimi concerti, dallo swing del Summer Jamboree al Caterraduno della trasmissione radiofonica Caterpillar. I lati d'ingresso fate caso anche ai numerosi segni delle granate lasciate durante la Seconda Guerra Mondiale, a ricordo che i tempi non furono sempre lieti e spensierati.
0: Ecco pure, bene.
1: Ecco qua. E poi, non so, possiamo andare a vedere un'altra piazza, una zona...
0: Come? Andiamo, vediamo che c'è.
1: Allora, andiamo.
0: Le Marche sono tutte nostre, quindi...
1: Infatti. Ma sì, dai, andiamo un po' più vicino. Andiamo a Treia, Piazza Repubblica. Elegante, maestosa a ferro di cavallo, con una graziosa balustra in pietra disegnata da Andrea Vici, che si affaccia sulle colline marchigiane. Eccola, la chicca di questa piazza pentile, il muro che la sostiene fatto di mattoni, esaurito sullo scopo difensivo. È diventato dall'Ottocento lo sferisterio della città e lo è tuttora. Ossia l'area dove si svolgeva il gioco del pallone col bracciale, evoluzione del gioco della palla corda, molto in voga in Italia fino agli anni 20 del Novecento. Su Piazza della Repubblica si affacciano eleganti edifici dal Palazzo Comunale, proprio di fronte alla balconata, alla Chiesa di San Filippo. Dal lato opposto invece troviamo un edificio piuttosto interessante, progettato dall'architetto Valadier e l'Accademia Georgica, che dal 500 accoglie gli studiosi del luogo e custodisce una biblioteca con ben oltre 15.000 volumi, pensa Nazareno. Quindi,
0: quindi
1: è bellissima questa piazza della Repubblica di Atreia.
0: Sì, perché devi sapere che fuori dalle Marche tutti dicono che le Marche sono belle, noi delle Marche si sa se tutti lo dicono. Ecco.
1: Bella domanda questa, Nazareno, non so, casomai possiamo fare questa domanda ai nostri ascoltatori. Secondo voi le Marche sono belle? E soprattutto cosa vi piace della nostra regione?
0: Brava, ecco, tu preparati questa cosa che è bellissima, così almeno ti fai dire quali e ti dice perché.
1: Se ci chiamano, sì. Se ci chiamano ce lo dicono, no?
0: Esatto. 0733 23 75 75. Chi vuol parlare delle Marche lo dicono subito, ci chiami al telefono.
1: Sì, quindi ci nazionano, siccome le Marche sono ricche, vogliamo fare una piccola pausa con una bella canzone?
0: Mi pare una buona cosa. Andiamo, perfetto, a sentire una bella canzone e poi con voi.

0: Il mare, il mare. Bellissima. Tu pensa che io pochi giorni fa stavo al mare per tutta la settimana, capito?
1: Bello, bello, Nazareno.
0: Ecco, quindi...
1: il mare è meraviglioso, Nazareno, veramente. Ti dà serenità, anche solo a stare lì, a sentire l'aria, le onde che si infrangono sugli scogli.
0: Esatto.
1: Quindi...
0: E poi dentro, vai giù con, dentro la, la bella cosa che c'è, vai,
1: vai a fare il bagno, ecco, il bagno. Meno, eh?
0: Non ti piace andare al bagno?
1: Non ci di tanto, cioè nel senso che ho un rapporto, diciamo, che sto sulla riva, ecco.
0: Quindi...
1: arriva tranquillamente, se mi bagno i piedi, le caviglie.
0: Poco,
1: non
0: vai troppo in là.
1: No, assolutamente. Non vado al largo, nemmeno se viene il bagnino.
0: Forse una volta
1: mi accompagna.
0: No, però potrebbe essere che tu una volta dici voglio imparare ad andare giù e poi vado con giù.
1: Poi vado dall'altra parte direttamente, la zona, così lo facciamo Radio Paradiso.
0: Fantastico!
1: Proprio, non mi fido proprio, una cosa, siccome non so nuotare,
0: ecco,
1: e mi sembra che una volta c'era stato un ascoltatore che anche lui ha detto no, prova piano piano, no, buttarti, ma non so nuotare.
0: Ma tu devi imparare a nuotare.
1: Sì, bisogna imparare, troppe cose devo imparare a fare.
0: Questa è una, adesso ci sta l'estate, quindi vuoi fare questa.
1: No, è più forte di me. Mi basta lì a fare, come si dice, la paperella con bagnandomi appunto i piedi, le caviglie, massimo proprio i polpacci, le cosce, ma finisce lì.
0: Ma secondo me tu fra un po' dici ma sì, quasi quasi ci vado a vedere se posso farlo.
1: Se andare al largo, no?
0: Capito?
1: Guarda, ti dico Nazareno, io ci ho provato una volta da quando ero piccola e non ci sono riuscita. Addirittura una volta mi è capitato di andare in piscina con una ragazza che ci siamo perso un po' di vista adesso. E a un certo punto siamo andate appunto in piscina e andando così a nuotare, io per come potevo, ecco, perché infatti non è una persona esperta,
0: come posso,
1: sono andata dalla parte dove l'acqua era alta. Ah, mamma mia, adesso come faccio, come non faccio, dove mi aggrappo? Sono aggrappata a lei.
0: Ecco, lo vedete?
1: Però nel frattempo il caso ha voluto, no, che fosse andata a finire l'acqua della piscina negli occhi, che come tutti sappiamo contiene il cloro.
0: Ecco.
1: Quindi io non vedevo più niente, io proprio non so quello che mi sono aggrappata, no? Non lo voglio neanche sapere. So che a un certo punto questa amica mia dà un urlo, dice ma che fai? Dico ma io non vedo nulla. Elisa, fermati, ti stai aggrappando, non era meglio che non ti aggrappavi. Dico mamma mia, che macello, che figuraccia, insomma.
0: Possiamo dire che qualcuno ti ha presa e portare a salvo, al salvo.
1: Sì, mi ha portato in salvo, anche perché davanti lei è bella, insomma, bella abbondante,
0: ecco,
1: mi
0: ecco,
1: sono aggrappata davanti e quindi a una scialuppa di salvataggio praticamente.
0: Possiamo dire che ti è andata bene.
1: È andata benissimo.
0: Ecco,
1: un po' meno per lei, e io ti dico, non vedevo nulla, quindi non potevo pensare mai di mettere le mani lì, però pensavo che fosse la spalla, che non vedendo, invece...
0: Però vedi, questo è importante,
1: è una
0: perché tu intanto hai cominciato, capito? Quindi adesso si tratta di andare avanti.
1: Piano piano, sì. Guarda che va, la prossima volta mi aggrapperò a un gambero.
0: Ecco, un gambero che è meglio, allora potrebbe essere una cosa.
1: Mi porta indietro.
0: Comunque cominci a vedere se c'hai una persona che va benissimo e che ti insegna, capito?
1: Sì.
0: Potrebbe essere quella.
1: adesso ci sono le piscine nuove qua vicino a me, bisognerebbe andare proprio a dei corsi
0: per
1: imparare, ecco.
0: Lì non c'è pericolo.
1: Lì non c'è pericolo, magari mi danno pure qualcosa per aggrapparmi,
0: ecco,
1: senza fare danni, senza far danni.
0: Quindi noi sappiamo tra poco tu comincerai e poi vedrai che andrai tranquilla, ecco.
1: Ecco. Stavo parlando proprio oggi, no, con un amico mio carissimo che in pratica ama fare le passeggiate al mare e mi ha detto, ma sai, se ci andiamo insieme al mare, no, andiamo, ti casomai ti faccio nuotare al largo, sì. E poi nemmeno lui sa nuotare, pensa. Dopo faccio, poi se io ho bisogno, che facciamo? Boh, non lo so, intanto intervengo io, sì, certo, se non sa nuotare, come fai a intervenire?
0: Ecco, appunto.
1: comunque
0: tu sicuramente sì. Andrai a questo punto e sarai brava più di tutti quando lo farai.
1: Grazie Nazareno per la fiducia.
0: Questa secondo me è la cosa che ci sarà, non so tra quanto, ma ci sarà così.
1: Ecco. Sai che altro? Tu per esempio Nazareno nuoti?
0: Io non nuoto, però ogni tanto faccio finta. Allora faccio un po' giù lì, capito? Sbutto quando là. Quello un pochino fare, capito? Ecco.
1: Fai come me, sai.
0: Esatto. Però io sto attento a non tanta troppa acqua, perché sennò dopo si va giù.
1: Certo.
0: No, ma infatti è una cosa simpatica, dai, bisogna scherzare un po' anche su quell'acqua, però
1: con attenzione.
0: Questo sì.
1: Senti Nazareno, giusto per rendere la trasmissione un pochino più leggera, vogliamo sentire un'altra canzone?
0: Pesissimo, ecco qua la seconda canzone, vai!
1: Sì.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrin e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e, al suo debutto in Italia, Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 70.

0: cari amici, Radio Nuova Macerata qui con voi, con musica, con tante cose, con le Marche che Elisa ci sta dicendo di qua e di là. Vai.
1: Allora, Nazareno, poi abbiamo un'altra classifica dei 10 panorami Mosta Fiato e troviamo al primo posto il balcone delle Marche che appunto si trova a Cingoli, no? E poi abbiamo il passo del lupo a Sirolo, Sirolo. Vista dalla fortezza Olbornoz, grotta a mare alta, poi abbiamo Monte Leone di Fermo affacciati appunto sui Sibillini, il belvedere del lago di Chiastra, la strada panoramica del parco del San Bartolo. Poi abbiamo i Sibillini visti dall'eremo di San Leonardo al Volubrio, poi abbiamo il Monte Feltro visto da Peligio ed infine la torre civica di Macerata.
0: Scommetto che tu tutti questi qua tutti li hai visti?
1: Sì, tutti. No, è vero.
0: Non tutti,
1: mi sto prendendo in giro. Allora, io ti dico, Nazareno, a questo punto giochiamo in casa e andrei a sviluppare la torre civica di Macerata.
0: Ecco, allora, giustamente stiamo qua.
1: Allora, praticamente i lavori di costruzione della torre civica di Macerata iniziarono, pensa, Nazareno,
0: sì,
1: nel 1492 e continuarono
0: qualche giorno di

0: Caputo.
1: Poi Mazzermi erano solamente nel 1653, facendo diventare la torre uno dei simboli della città ed elemento inconfondibile del suo skyline. Alta 64 metri, bisogna salire 208 rapidi gradini per raggiungere la vetta e avere un panorama a 360 gradi che dai Sibillini arriva fino al mare, ovviamente al Conero. Poi ricordiamo anche che sotto abbiamo l'orologio planetario della Torre Civica. Dal 2015 Macerata ha nuovamente il suo speciale orologio dopo essere stato rimosso nel 1882 e dopo tormentate vicende legate al suo malfunzionamento. Una copia perfetta dell'orologio planetario del 1571, creata dal maestro Alberto Gorla sotto la direzione scientifica del Museo Galileo, è entrata in funzione. Al centro dell'orologio, con quel bel quadrante blu, trovate la Terra a cui intorno girano le costellazioni e i numeri romani, scusate, le 24 ore del giorno. Alle 12 e alle 18 fermatevi appunto in Piazza della Libertà, che vi aspetta il giro dei Re Magi e dell'Angelo che si inchinano davanti alla Madonna. Il tutto inizia con l'uccellino Cesare che batte con il becco una campanellina. I pupi originali li trovate custoditi presso i Musei Civici di Macerata a Palazzo Buonaccorsi.
0: Ecco, queste cose scrivetele, perché dopo sennò così potrà andare una volta o un'altra e via. Ecco.
1: Sì. Un altro panorama che è famoso appunto è il balcone delle Marche, cioè praticamente ci troviamo a Cingoli, come dicevo prima. Dice il balcone delle Marche per l'ampia visuale che offre. Nei giorni limpidi sicuramente non avrete difficoltà a scorgere il Monte Conero e, se siete fortunati, anche le coste della Dalmazia. Il gioco sta nel riconoscere tutti i borghi e le città. Se siete in difficoltà, cercate lungo la balaustra la foto panoramica con l'indicazione di tutti i luoghi sotto i vostri occhi, ad agevolare la vista e anche la postazione del binocolo fissa.
0: Ecco, anche
1: la postazione del binocolo fissa.
0: Bene.
1: E anche qui è bello, ecco, insomma, noi abbiamo tanti tesori meravigliosi.
0: E appunto, diciamo, le Marche, lo dicono anche altri, quelli che quando vai in un'altra parte ti dici le Marche, quindi non è che siamo solo noi, anche altri di altre cose lo dicono. Quindi.
1: Allora, Nazzano, poi adesso ti ripeto alcuni panorami. Cosa ti interessa? Il Passo del Lupo.
0: Il Passo del Lupo? Questo mi interessa,
1: alta.
0: Questo è carino.
1: Passo del Lupo?
0: Sì, okay. Passo del Lupo, perché
1: ci trovo a Stirolo. Dice, è davvero difficile dire quale sia davvero difficile dire quale vista del Conero sia la più affascinante. Stirolo, Lumana, Porto Nuovo offrono scorci decisamente superbi, ognuno diverso dall'altro. Ma se devo scegliere un panorama che ogni volta mi emoziona, è quella che si può ammirare dal Passo del Lupo in località Stirolo. Ci si arriva con una passeggiata facile nel bosco alla vista e la vista sulle due sorelle e sull'entroterra marchigiano vi ripagherà di ogni sforzo. Il Passo del Lupo è l'antico sentiero che conduce alla spiaggia delle due sorelle, sentiero che veniva percorso dai minatori che lavoravano in passato nelle cave quando non potevano raggiungerle via mare. Ora la spiaggia è accessibile solo dal mare. Dal 2009 una parte di questo sentiero è chiusa. Quando la strada inizia a scendere e a farsi pericolosa, molti, specialmente in estate, vi si avventuravano anche con l'infradito e un'ordinanza piuttosto controversa del sindaco di Stirolo ha vietato appunto l'accesso appunto a questa zona. Il tratto che si può percorrere è comunque affascinante e vi permette di arrivare a questo spettacolare punto panoramico. Il sentiero si può imboccare o dal cimitero di Stirolo o dal ristorante Belvedere, e si trova lungo la strada che sale sul monte. La prima tratta è quasi completamente immersa nel bosco. Seguite le indicazioni di passo del lupo e ogni tanto troverete degli scorci tra gli alberi guardando verso sud. Passerete poi di fianco a un piccolo pianoro di ulivi secolari. Immersi nella macchia mediterranea, in autunno vi saranno anche tanti corbezzoli a farvi compagnia. Pensa, Andrea.
0: Bello, bello.
1: Ben presto arriverete al punto panoramico, in basso a sinistra lo strapiombo, con la vista delle due sorelle di fronte a voi. E di fronte a voi appunto troverete il mare e a destra tutta la costa. E se la giornata è limpida, non solo i sibillini ma anche la Maiella e il Gran Sasso. Il tutto con un'oretta scarsa di tranquilla passeggiata a tratta.
0: Scrivetevele queste cose belle che oggi, domani o dopodomani le andate a vedere. Ecco.
1: Sì, quando volete, insomma.
0: Quando possono.
1: Poi, quando possono, certo. Poi, ecco, Nazareno. Qui abbiamo anche le fontane. Le fontane.
0: Che le sono fontane, bellissime. Beh, se uno c'ha sete, che deve fare?
1: Allora, abbiamo la Fontana del Calamo, che si trova in Ancona. Poi le fontane gemelle di Piazza Arringo a Ascoli Piceno.
0: Piazza Arringo, eh?
1: Arringo, sì.
0: Ecco, perfetto.
1: Poi abbiamo la fontana di Sturinalto a Fabriano.
0: Mm-hmm.
1: La palla di Pomodoro a Pesaro. La fontana del Maltempo che si trova a Cingoli.
0: Ecco.
1: La fontana monumentale a Matelica. La fontana della Democrazia a Porto San Giorgio, la fontana maggiore che troviamo a Loreto, che è incantevole, bellissima, la fontana della Rotonda Giorgini a San Benedetto del Tronto, ed infine la fontana della Fortuna a Fano.
0: E non dite che sono poche, eh?
1: Esatto, ecco. Quale ti ispira di più, quale vuoi sviluppare, Nazareno? Vogliamo andare, non so, ti ripeto, eh?
0: Dai, che tu se la prendi prima di me perché l'hai vista altre volte anche, no?
1: Allora, vogliamo andare a Loreto, che dici?
0: A Loreto, vai!
1: Eccolo qua. Allora, la Fontana Maggiore a Loreto, che troneggia al centro della piazza della Madonna di Loreto, proprio di fronte alla Basilica, è un'icona immortalata in tantissime fotografie. La fontana, ai cui piedi lavorano incessantemente i cosiddetti madonnari, intenti a riprodurre con i gessetti le grandi opere sacre, venne eretta nel XVII secolo per soddisfare le esigenze anche igieniche dei numerosissimi pellegrini che giungevano in città. Gli architetti Carlo Maderno e Giovanni Fontana progettarono il disegno e realizzarono una fontana tra il 1604 e il 1614, cioè qualche giorno fa, non è vero. Non è vero. Ha una base quadrata in marmo rosso di Verona e due tazze degradanti in marmo di Carrara. È impreziosita da una serie di sculture di bronzo che raffigurano tra le varie cose putti, aquile, draghi e tritoni. L'acqua che sgorga dalla fontana è frutto di un piccolo capolavoro di ingegneria. Arriva infatti dai canati percorrendo circa chilometri di gallerie sotterranee. Pensa.
0: Questo a Loreto, no?
1: Questo a Loreto.
0: Ecco.
1: E l'acqua arriva appunto da Recanati percorrendo circa 5 km dalle gallerie sotterranee.
0: E noi naturalmente a Loreto salutiamo la Madonna e diciamo alla Madonna aiutaci sempre per Radio Nuova Macerata. Ecco,
1: sempre.
0: Questo. Bene, benissimo.
1: Bene, mandiamo un'altra canzone, che dici, Nazareno?
0: Canzone, eccola qua, pronta!

0: Buon estate 2026 torna ad animare l'estate maceratese. Domenica 12 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Cesare Catà in Odissea Jukebox. Una lezione spettacolo interattiva sul poema omerico, raccontato nei suoi significati simbolici, in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy e sarà proprio il pubblico a determinare il percorso verso Itaca. Domenica 12 luglio, ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Odissea Jukebox. Info e biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net. Sabato 11 luglio, Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 76.

0: cammino, il cammino alle Marche. Abbiamo, siamo stati a Loreto, bellissimo, tante persone, e bellissimo, andateci perché veramente è bellissima. Andiamo avanti adesso.
1: Bene, Nazareno, allora qua per esempio nelle Marche possiamo fare, ci sono 10 cose divertenti da fare con i nostri bambini, no?
0: Ecco.
1: Ad esempio, ma anche per chi magari ha voglia di passeggiare, di scoprire, di con o senza bimbi, diciamo, no? Mm. Allora abbiamo qua le grotte di Frassasti che si trovano a Zenga.
0: Bello, bello, vedi.
1: Poi cosa possiamo fare? Possiamo andare a vedere il dinosauro di Sera Petrona, il teatro dell'aria a Rocca di Gradara,
0: sì.
1: Poi abbiamo Asino Piceno tra Natura e Asini a San Benedetto del Tronto,
0: ecco.
1: La passeggiata didattica sul lungomare di Porto d'Ascoli,
0: bellissima.
1: Caccia alla fotografia alle orchidee spontanee che troviamo appunto nei Sibillini.
0: Mi piacciono molto.
1: Poi abbiamo il bird watching a Ripa Bianca, il giardino delle farfalle a Cesta Palombo. Io adoro le farfalle, Nazareno.
0: Ecco che le sono simpatiche, sì.
1: Sì, simpatiche e libere, quindi proprio.
0: Fate a cavolo, giusto.
1: Sono libera proprio. Il museo malacologico a Cupra Marittima, e infine abbiamo Kimberland, il parco avventura sul Monte Catria.
0: E lì bisogna andare su poi,
1: allora io, siccome ho la passione per le farfalle, che appunto per me sono un senso di libertà. E oltretutto si dice, no, che anche a livello spirituale la farfalla è l'anima di una persona cara che purtroppo ci ha lasciato, ma che si sta vicino, no? Si, perlomeno c'è questa tenuta, insomma. Non so se la sapevi, Nazareno.
0: Cioè la farfalla di un po'?
1: La farfalla praticamente è come se fosse l'anima di una persona cara che purtroppo non c'è più.
0: Ecco, capito.
1: E che quando passa appunto ti sta vicino. Io penso, Nazareno, non so se mai a te piacciono i tatuaggi, io l'ho tatuata sul polso, una farfallina.
0: Sì.
1: Che simbolo sia di libertà, perché come carattere io non voglio avere i paletti, non voglio sentirmi chiusa all'interno di una gabbia, e oltretutto perché c'è questo significato sulla farfalla che abbiamo detto prima, che appunto è l'anima di chi purtroppo ci ha lasciato e che ci sta accanto, insomma.
0: Mm-hmm.
1: Allora, a questo punto il giardino delle farfalle, che come dicevamo prima, che si trova a Cesta Palombo, un luogo magico fatto di fiori, colori e ovviamente tante farfalle svolazzanti.
0: Molto carino.
1: Sì. A Montalto di Cesta Palombo si trova questo giardino dove ci si prende cura delle farfalle, le si studia e le si racconta in tutte le fasi della loro vita, ai più piccoli ma anche agli adulti. La casa è un bel punto di ristoro dove poter gustare le tipicità dei Sibillini. Il periodo migliore per visitare il giardino delle farfalle è dalla primavera e tutta l'estate, se il tempo è mite, anche a settembre. Troverete questi svolazzanti insetti in tutto il loro splendore. Il giardino delle farfalle ha subito notevoli danni, purtroppo, dal sisma del 2016, che ha reso inagibile la struttura. Sono stati tanti i gesti di solidarietà, anche appunto per aiutare i giovani gestori, che hanno potuto riaprire nel 2018 appunto il loro giardino per appunto far entrare i bambini e gli adulti, e in modo che potessero appunto ammirare tutta la bellezza delle farfalle. C'è un sito internet che è www.ilgiardinodellefarfalle.it.
0: Ecco, vedi, c'è già anche una possibilità di vedere la faccenda. Ecco.
1: E inoltre, dato che ci stiamo avvicinando a mezzogiorno, qui abbiamo a Nazareno le specialità marchigiane tutte da mangiare.
0: Ecco, io già infatti comincio a sentire un po'
1: sentire fame.
0: Che si può fare oggi, ecco.
1: Per esempio, al primo posto troviamo Vinci Sgrassi, il suo piatto preferito.
0: Ah, ecco. E
1: ecco
0: cioè
1: qua. I Vinci Sgrassi.
0: Questi vabbè, tutti, quasi tutti li amano. Ecco.
1: E poi, che poi mi sa che c'è un po' di differenza tra lasagna classica e Vinci Sgrassi, eh?
0: Sì.
1: Sì, secondo me si aspetta un attimino, che tanto un po' di tempo.
0: Un po' così.
1: Pizzico di tempo ce l'abbiamo.
0: Esatto.
1: Allora, differenza, se lo testiamo insieme, tra Vinci Sgrassi.
0: Vinci Sgrassi e poi chi
1: e
0: sta?
1: Lasagna.
0: Ah, ecco, tutti insieme.
1: Ho capito questo che c'era.
0: Tu sei una signora, quindi devi sapere che tutte queste cose sono.
1: Sì, ok, sono una signora, ma non so cucinare, quindi dopo facciamo la signora che uccide tutti praticamente.
0: Però io so che tu sarai, insomma, oltre un po' e poi sarai fare cose belle.
1: Ma sì, so fare le cose belle, sì, però cucinare, ecco, io so fare le cose semplici. Posso anche provare, non è detto.
0: No, aspetta, però dici una cosa, dici quelle piccole che tu fai e qualcosa anche invece un po' più. Ecco, facci sapere.
1: Allora, per esempio, la pasta la so farla al pomodoro con vari sughi, insomma, no? Anche dico la più semplice, non mi carica il telefono,
0: ecco quella,
1: non
0: invece
1: sapremo mai.
0: Quella invece
1: allora,
0: un po'
1: sì,
0: più
1: ricette semplici della serie, la pasta al pomodoro, una cosa semplice, lo stesso è il petto di pollo con le verdure insieme, insomma piatti semplici, quelle più io le so fare.
0: Non ce n'è una che proprio l'hai imparata perché ti no.
1: Una volta ho provato a fare il ciambellone con una mia amica, lì era venuto bene comunque.
0: Oh, vedi che almeno uno ce l'hai.
1: Sì, vabbè, lì eravamo in due, quindi.
0: Adesso. La prossima volta ne avrai altre, quindi ce le dai dopo. Ecco.
1: Sì, la prossima volta sì. E tipo un'altra cosa che non riesco a vedere questa differenza perché non mi funziona internet, ragazzi. Scusatemi.
0: Ecco.
1: È andata, intanto ci riproviamo.
0: Sì.
1: Per esempio, a te invece cosa ti piace mangiare oltre ai Vinci Sgrassi?
0: Ma guarda, i Vinci Sgrassi sicuramente sì, ma ci sono tantissime cose, io faccio varie cose, non è che ecco, quasi tutto. E questa è la cosa che dice bene. Ecco. Detto ciò,
1: allora troviamo al secondo posto, intanto che cerco, le olive alla scolana.
0: Ah sì?
1: Sì, secondo posto, il ciauscolo. Poi abbiamo il coniglio in porchetta, povero coniglio. I maccheroncini di Campofilone, la crescia. La galantina di pollo.
0: Questo pure mi piace.
1: Il brodetto di pesce. Lo stoccafisso all'anconitana. E poi i passatelli in brodo.
0: E beh, questi sono buoni,
1: I passatelli?
0: Sì, tutta sta roba ultima che hai detto sono buoni. Quindi.
1: Allora, io ti faccio venire l'acquolina in bocca, Nazareno.
0: Ecco, bravo.
1: Dice, come ultima specialità, ci spostiamo nel pesarese. I passatelli sono una sorta di grossi spaghetti realizzati con pan grattato, uovo, parmigiano, noce moscata e scorza di limone. E fatti cuocere nel brodo.
0: Bene.
1: Il resto delle masche li trovate nella versione stracciatella o straccetti disciolti nel brodo. In realtà i passatelli sono molto versatili, per cui come quelli che sono stati preparati, qui dice da una sua cara amica, Caterina si chiama, possono essere cucinati come una pasta asciutta ed essere insaporiti dopo con vari condimenti. Possiamo anche parlare del brodetto di pesce, che chiama appunto.
0: Sì, il brodetto va molto bene, ecco.
1: Il brodetto nelle Marche, dire brodetto nelle Marche significa parlare di almeno 5 città, ognuna con la sua ricetta: Fano, Ancona, Porto dei Canati, Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto. Nel brodetto i protagonisti sono il mare e il pesce, che i pescatori per scarsa quantità e qualità non potevano vendere e finiva così in questa zuppa considerata povera. Ma cosa differenzia i 5 brodetti tra di loro? Il brodetto di Porto dei Canati è bianco e non c'è pomodoro, e viene aggiunto lo zafferano selvatico del Conero, che gli dona un colore giallognolo. Il pomodoro concentrato invece è presente nel brodetto di Fano e in quello di Ancona, mentre in quello di San Benedetto vengono utilizzati il pomodoro verde acerbo, peperoni e aceto bianco. A Porto San Giorgio, come a Civitanova, il mix di pesci utilizzati è vario.
0: Anche qui, cioè, poco prima che hai detto, salutiamo anche San Benedetto, anche lui insomma è uno che noi sappiamo e quindi ci dà anche tante belle cose.
1: Assolutamente. E poi una zona qui che possiamo dire sempre di cibo, ecco, sempre di pesce, abbiamo lo stoccafisso all'anconitana. Rimaniamo appunto sempre in tema mare, la specialità di Ancona è lo stoccafisso, che deve le sue origini alle navi che sostavano il mare del nord in vista del ritorno, facevano una scorta di questo merluzzo essiccato. Lo stoccafisso all'anconitana viene cucinato con patate, vino e olio. La venerazione della città dorica per questa pietanza è testimoniata anche dalla presenza dell'Accademia dello Stoccafisso all'anconitana, punta.
0: Ecco, allora qua
1: allora, Nazareno, ecco qua.
0: Stiamo arrivando ormai quasi all'ultimo.
1: È ritornato internet, dice: i vinti sgrassi sono una sontuosa variante marchigiana delle lasagne. Differiscono principalmente per il ragù, infatti, ecco, me lo immaginavo, preparato con carne mista di cortile e maiale, tagliata a mano o al coltello anziché macinata, e per l'impasto della sfoglia, che tradizionalmente include vino cotto o mazzara. Quindi praticamente il ragù, che praticamente è più cioè che è preparato appunto con la carne mista, e poi per la pasta, ecco perché sono differenti dalle lasagne.
0: Sì, sì, ma ecco, siccome oggi io devo venire a mangiare da te, che mi fai? Che mi fai?
1: I vinci sgrassi, però te li compro.
0: Ecco,
1: sì, non c'è pericolo.
0: Quelli che volevo io, quelli che volevo.
1: Prevedono ben 7 strati di vinci sgrassi, e al loro interno non c'è una presenza massiccia di besciamella, scusate tutte queste ette, di besciamella come nelle lasagne emiliane. In alcune ricette storiche si usa una densa salsa di panna, uova e formaggio.
0: Che buoni. Andate ogni tanto da lei perché vi darà tante cose belle, eh? Andateci a mangiare, via quando.
1: Vi apro un ristorante.
0: Allora, salutiamo tutti a questo punto.
1: Sì, salutiamo tutti. Che dici, Nazareno, di ascoltare un'ultima canzone per oggi?
0: Ma certo. Con te, alla prossima.
1: Alla prossima, Nazareno. Ciao a tutti.
0: Ciao.

Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia. Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Nuova in Blu.

0: minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare Avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terreno.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardea Zabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. Oh fortuna, velut lumen.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Benvenuti a questa edizione del GR. Ircer Macerata invita i cittadini a entrare a far parte dell'albo del volontariato civico, uno strumento attraverso il quale mettere a disposizione tempo, competenze ed energie per contribuire al benessere della comunità. Da sempre Ircer Macerata è impegnata non solo nell'assistenza e nella cura delle persone anziane, ma anche nella promozione di una rete di relazioni, solidarietà e partecipazione che coinvolga l'intero territorio. Il volontariato rappresenta in questo percorso un valore aggiunto capace di rafforzare il legame tra l'ente e la cittadinanza, favorendo esperienze di inclusione e cittadinanza attiva. I volontari potranno essere coinvolti in attività sociali, culturali, educative, ricreative e ambientali, secondo le proprie disponibilità e le esigenze dell'ente. L'attività è svolta a titolo gratuito con l'affiancamento di un tutor e la copertura assicurativa prevista dal regolamento. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Macerata hanno segnalato alla prefettura 2 persone per violazione della normativa sugli stupefacenti legata all'uso personale non terapeutico. Durante un normale posto di controllo nel centro cittadino, i carabinieri hanno fermato un'auto. L'atteggiamento sospetto di uno dei passeggeri, un cittadino marocchino di 24 anni, residente a Macerata, ha spinto i militari a una verifica più approfondita. Il giovane è stato trovato in possesso di 7,23 grammi di hashish. Nel tardo pomeriggio l'attenzione degli uomini del radiomobile si è spostata verso i giardini pubblici di via Isonzo, dove hanno controllato una ragazza del posto di 21 anni, sorpresa in possesso di 0,90 grammi di marijuana. A Tolentino i carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112. La chiamata lanciava l'allarme per un furto appena consumato da 2 stranieri, scappati subito dopo aver sottratto alcuni capi di abbigliamento. I carabinieri sono riusciti a intercettare e bloccare i 2 fuggitivi, 2 cittadini di nazionalità egiziana di 25 e 52 anni, entrambi domiciliati a Tolentino. A seguito della perquisizione è stata rinvenuta l'intera refurtiva ancora in possesso dei 2 uomini. I capi di abbigliamento rubati sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre per i 2 stranieri è scattata la denuncia per furto. La salute è un dono è stato anche il nome del cesto di prodotti agricoli a chilometro zero donato dagli agricoltori di Campagna Amica per lanciare un messaggio importante. La prevenzione passa anche dalla tavola. Con questo obiettivo ieri l'ospedale di Civitanova Marche ha ospitato una mattinata dedicata alla promozione di una corretta alimentazione nell'ambito dell'iniziativa nazionale promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aleteia, che unisce il mondo della sanità e quello dell'agricoltura per valorizzare il ruolo del cibo come primo strumento di prevenzione. Dalle 8 alle 13 è stato allestito il mercato contadino di Campagna Amica, dove cittadini, operatori sanitari e visitatori hanno potuto conoscere e acquistare direttamente direttamente dai produttori, frutta e verdura di stagione, olio extravergine d'oliva, cereali, legumi, miele, formaggi e altre eccellenze del territorio, alimenti simbolo della dieta mediterranea e riconosciuti dalla comunità scientifica come preziosi alleati nella prevenzione delle principali patologie croniche. Tra i momenti più significativi della mattinata si è svolto anche il Juice Break, dedicato alla valorizzazione della frutta locale attraverso la distribuzione di succhi preparati con il 100% di frutta del territorio, freschi, naturali e senza zuccheri aggiunti. Inaugurata ieri e visitabile fino al 10 gennaio 2027 a Macerata, Esposizio Mondi, la mostra come medium, un grande progetto espositivo tra i musei civici di Palazzo Buonaccorsi, lo Sferisterio e la Biblioteca Mozzi Borgetti, a cura di Lorenzo Benedetti con Giuliana Pascucci. Promossa dal Comune, dall'Accademia di Belle Arti e dall'Università di Macerata, la mostra ripercorre l'evoluzione delle esposizioni d'arte a 350 anni dalla prima mostra pubblica organizzata da Giuseppe Ghezzi nel 1676. Il percorso riunisce opere antiche e contemporanee di artisti italiani e internazionali, trasformando la città in un luogo dedicato al ruolo della mostra come strumento di cultura, partecipazione e dialogo con il pubblico. Esposizio Mondi vuole trasformare la mostra in uno spazio condiviso dove il patrimonio storico e artistico viene valorizzato attraverso il coinvolgimento diretto dei visitatori e il dialogo con la comunità. Ascoltiamo il curatore Lorenzo Benedetti.
6: Esposizio Mondi è Macerata anche perché si lega a questo personaggio importante che è Giuseppe Ghezzi, marchigiano, che è il primo curatore e letterato, per cui tutti gli ambienti coinvolti sono sia gli spazi espositivi, sia il museo che la biblioteca, anche perché era un grande collezionista di libri. La mostra vuole dare importanza a questo dispositivo che serve a diffondere, a dare nuove visioni, a ricercare e creare una comunità legata all'arte contemporanea. Nella mostra ci sono anche tanti elementi che si possono portare via, tipo i poster e altri oggetti, e una mostra che vuole anche far partecipare il visitatore.
5: Roberto Vannacci arriva a Civitanova Marche mercoledì 15 luglio alle 11.30 allo Shada Beach. Il leader di Futuro Nazionale verrà accolto dal sindaco Fabrizio Ciarapica, di recente passato dalle fila di Forza Italia appunto a Futuro Nazionale, di cui è diventato coordinatore regionale delle Marche ed impegnato in toto in questo nuovo progetto. Peraltro il partito di Vannacci ha visto nelle ultime settimane la sottoscrizione di centinaia di tessere proprio a Civitanova. A poche settimane dal grande successo di pubblico e di critica della 37esima edizione di Musicultura, il meglio delle serate finali del prestigioso festival andrà in onda su Rai 1 lunedì 13 luglio in seconda serata e su Rai Radio 1 lunedì 20 luglio alle 21. Grazie allo special firmato da Matteo Catalano, con la collaborazione di Carolina Catalano e la regia di Duccio Forzano, si potranno rivivere le emozioni delle serate finali di Musicultura 2026, andate in scena allo Sferisterio di Macerata e culminate con la vittoria di Claudio Covato, a cui sono andati 20.000 euro di Banca Macerata, una vetrina importante per le Marche e naturalmente Macerata sulla rete ammiraglia della RAI.
4: Il taccuino.
5: Appuntamento con la musica stasera alle 21.15 in Piazza della Libertà a Macerata. In programma il concerto del gruppo Appassionante per un viaggio musicale dall'Ottocento ad oggi. Il trio femminile proporrà lo spettacolo Voci all'Opera, promosso dalla Società Filarmonica Drammatica di Macerata nell'ambito delle iniziative che affiancano il MOF, brani come Figaro, Nessun Dorma, La Cura, Il Mondo, dedica speciale di Alleluia di Leonard Cohen al ricordo di Nicolas, Giorgio e Daniele, i tre ragazzi maceratesi morti lo scorso 14 giugno in un incidente stradale. L'ingresso è libero. Buona estate, la rassegna di arti performative ospitata a Palazzo Buonaccorsi di Macerata e promossa dal Comune con l'AMAT accoglie domani 12 luglio alle 21.15 nel suo cortile il brillante monologo di Cesare Catà, Odissea Jukebox. Lo spettacolo, che rientra anche nel cartellone regionale del Tau Teatri Antichi Uniti, invita a una riscoperta originale dell'opera, raccontata nei suoi significati simbolici in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy, mescolando registri linguistici e toni teatrali. Proseguono gli eventi della comunità di Capodarco di Fermo, che apre al pubblico la terrazza sul mare per un confronto con alcuni grandi protagonisti della cultura, all'insegna dei suoi 60 anni di storia, nell'accoglienza delle persone più fragili. Oggi alle 16 l'atteso incontro con il presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi, e con il presidente dell'ASVIS, Associazione per lo Sviluppo Sostenibile, Pierluigi Stefanini. Con loro dialoga Don Vinicio Albanesi, ma la discussione è animata soprattutto dalle domande preparate dagli ospiti della stessa comunità di Capodarco. Alle 21.30 incontro con l'attore e regista Elio Germano, intervistato dal critico Dario Zonta.
4: Lo sport.
5: Calcio: Nicolas Manini vestirà la maglia della Maceratese nella stagione 2026-2027. Centrocampista classe 2008, è cresciuto nel settore giovanile della Fermana e successivamente dell'Ascoli Calcio. Nell'ultima stagione ha disputato il campionato di eccellenza con l'Osimana, trovando continuità di rendimento e realizzando anche due reti. E ricordiamo che lunedì 13 luglio alle 18 al campo dei Pini a Macerata ci sarà l'Open Day della Maceratese, rivolto a tutti i ragazzi nati dal 2014 in poi. Per partecipare, portare abbigliamento sportivo e un certificato medico.
4: Il tempo nelle Marche.
5: L'alta pressione si rafforza ulteriormente, determinando domani tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Venti molto deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 22-31 gradi. Il nostro GR si conclude così, grazie dell'ascolto.
4: Giornale Radio Nuova. We'll be right back.

buona domenica. 12 luglio è la 15ª domenica del tempo ordinario. La frase del Vangelo di oggi dice: «Per questo parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono». Nel Vangelo Gesù dice questa frase che a prima vista sembra dura e persino enigmatica. Potremmo chiederci: Gesù parla in parabole per nascondere la verità? Per rendere il messaggio più difficile? Certamente no. Gesù desidera che tutti comprendano e si salvano. Allora, cosa significa questa frase? Gesù conosce il cuore umano e sa che esiste un modo di ascoltare senza ascoltare davvero. Si possono dire le parole di Dio e nello stesso tempo restare chiusi nelle proprie convinzioni. Si può vedere un miracolo e continuare a non lasciarsi mettere in discussione. Quando una persona è convinta di avere sempre ragione, quando considera le proprie idee infallibili, ogni discorso diretto rischia di essere respinto immediatamente. Ecco perché Gesù usa la parabola. La parabola non aggredisce, non accusa direttamente. Racconta una storia. Una storia che sembra riguardare altri. E poi chiede all'ascoltatore di esprimere un giudizio su questa situazione apparentemente lontana da lui. Pensiamo alla parabola del buon samaritano. Chi ascolta è portato spontaneamente a dire: il vero prossimo è colui che si ferma, che ha compassione, che aiuta. Fin qui è facile, ma poi la parabola fa un passo decisivo. Ciò che sembrava riguardare un altro diventa uno specchio per l'ascoltatore. E la domanda diventa: tu da che parte stai? Sei il sacerdote che passa oltre? Sei il levita che evita il problema? Oppure sei il samaritano che si fa vicino? La forza della parabola è proprio questa. Ti permette di giudicare con serenità una situazione astratta, poi ti fa scoprire che quel giudizio vale anche per te, per la tua vita concreta. Gesù dice: per questo parlo a loro in parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Buona domenica.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Sabato 11 luglio Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Luoghi non sono solo luoghi. Sono contenitori di tempo di quello che ci è successo lì, di chi eravamo quando ci stavamo. Tornarci non è mai uguale, perché noi non siamo più gli stessi.

Il paese in cui è ambientato questo libro, un paese immaginario sulla costa italiana, è uno dei protagonisti silenziosi della storia. Non è solo uno sfondo, è una presenza. Il giardino con gli alberi da frutto dove Elio e Oliver leggono nel pomeriggio, la strada sterrata che scende al mare, la spiaggia deserta la mattina presto. La piazzetta del paese dove si va la sera, le sere in cui non si ha voglia di stare a casa. La stanza di Oliver, che Elio non entra quasi mai, ma che conosce a memoria attraverso quello che Oliver le lascia. Un libro aperto, una camicia sul letto, un bicchiere sul davanzale. I luoghi in questo libro assorbono tutto. Assorbono le conversazioni, i silenzi, i momenti in cui qualcosa succede e quelli in cui qualcosa quasi succede e poi non succede. Elio adulto lo sa. Sa che se tornasse in quel paese, se passasse davanti a quella casa, se scendesse su quella spiaggia, li ritroverebbe tutti lì. Non le persone, le sensazioni. Quella qualità dell'aria, quella luce di luglio, quel modo in cui il tempo si muoveva lento e denso. I luoghi hanno una memoria propria, tengono quello che noi non riusciamo a trattenere e a volte tornare in un posto è l'unico modo per ricordare davvero chi eravamo. Siamo arrivati quasi alla fine di questa storia. Domani sveleremo il libro e la parola che tiene assieme tutta questa settimana. Nel frattempo vi lascio la parola di oggi di Pagine d'Estate, che è luogo. Buon proseguimento da Antonio Torretti, vi saluto e vi do appuntamento a domani. Vi ricordo che se volete partecipare al nostro gioco potete attraverso i social, attraverso WhatsApp, inviare quello che secondo voi è il libro di cui abbiamo parlato questa settimana. Sono curioso di leggervi.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: A pranzo con Papa Leone, 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, pranzano oggi con il pontefice nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Accuse reciproche tra Stati Uniti ed Iran. Teheran dichiara: è stato rispettato il patto per il cessate il fuoco, ma il presidente Trump ribatte: se Iran mi uccide sarà colpito con una potenza mai vista. Lutto nel mondo della musica italiana. È morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. Vinse 2 volte il Festival di Sanremo. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, da Davide Dedè in regia. Come avete sentito, in questo momento 200 persone in condizioni di vulnerabilità stanno preparandosi a pranzare con il pontefice nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. È lì per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a tutti dalle ville pontificie di Castel Gandolfo, i giardini della residenza estiva dei Papi, dove lui è arrivato domenica scorsa per le sue vacanze. Oggi siamo al suo primo impegno ufficiale, chiamiamolo così. Sta arrivando, intanto sento l'applauso alzarsi. Papa Leone viene a pranzare in uno spazio di questi giardini con 200 persone, sono poveri, in situazione di disagio, vulnerabilità, tutti provenienti da Roma, assistiti da varie realtà ecclesiali della città di Roma e radunati qui oggi per questa occasione. Pranzare con Papa Leone, e prima di questo pranzo hanno celebrato la messa e poi hanno visitato il borgo Laudato Si. Il menù prevede una pasta alla matriciana, arrosto di vitello, cicoria, fragole con panna. È un'iniziativa che da ora in avanti si ripeterà ogni anno. C'è tempo anche, ci sarà tempo successivamente anche per un saluto personale del Papa a tutti i presenti. Il Papa è arrivato in questo momento, si alza l'applauso, grande clima di festa qui a Roma Liguria.
0: Grazie a Paolo Fucili. Ed ora la politica estera. Stati Uniti-Iran, accuse reciproche dopo la sospensione della tregua. Teheran dichiara di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Fabio Bolzetta.
2: Se sarà ucciso, 1000 missili sono pronti al lancio e puntati contro la Repubblica Islamica dell'Iran, è l'avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che Teheran ha mantenuto la parola data riguardo al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti ed è giunto in missione in Oman per consultazioni bilaterali. I colloqui proseguiranno sabato prossimo con la delegazione USA guidata dal vicepresidente Vance e dal segretario di Stato Rubio. È stato il principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed bin Salman a consultarsi in un colloquio telefonico con l'inquilino della Casa Bianca per discutere della sicurezza marittima sullo sfondo della recente escalation nello stretto di Hormuz. Washington pretende lo stop al nucleare iraniano e che lo stretto sia aperto a tutte le navi, mentre la parte moderata di Teheran avrebbe ammesso che colpire le navi mercantili sia stato un errore. È atteso a breve un messaggio della guida suprema dell'Iran, Khamenei. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: E in Medio Oriente continuano gli attacchi di Israele su alcune zone del sud del Libano. Ucciso un militante di Hezbollah. Ce ne parla Maurizio Dischino.
3: Israele continua a bombardare nel sud del Libano nonostante il cessate il fuoco tra le parti annunciato il 26 giugno scorso. Dalle prime ore della giornata l'agenzia nazionale di stampa libanese ha riferito di più attacchi. Il primo intorno all'una di notte, quando aerei da guerra israeliani hanno effettuato un raid alla periferia di Nabatie al-Fawqan, Libano meridionale. Secondo l'agenzia libanese, sempre a Nabatie, stamani un aereo israeliano ha sganciato una bomba nei pressi di un centro di formazione per insegnanti. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso in 2 diversi attacchi nel sud del Libano un miliziano di Hezbollah e una persona sospetta, entrambi ritenuti una minaccia per le proprie truppe. Fonti americane hanno riferito che potrebbe avvenire a breve il ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano, così come previsto nell'accordo del 26 giugno. Ma il ministro israeliano della difesa Israel Katz ha ribadito che Tel Aviv non si ritirerà finché Hezbollah non sarà disarmato. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. ed è massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Terza ondata di caldo anomalo sulla nostra penisola, bollino rosso ancora oggi per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna. David Murgia.
3: Italia è entrata nella terza ondata di caldo crescente, ma il peggio deve ancora arrivare. Il picco delle temperature è infatti previsto a metà della prossima settimana, quando i termometri potrebbero raggiungere i 43 gradi nelle zone interne della Sardegna e i 40 nella pianura padana. Il motore di questo cambiamento è una nuova e potente pulsazione dell'anticiclone subtropicale africano. Il weekend resterà relativamente più sopportabile, ma sarà segnato da una forte instabilità, con l'Italia divisa in due. Firenze e Perugia sono già in bollino rosso, mentre domenica arriveranno a 6 le città e le province in allerta per caldo e afa. I temporali violenti sono attesi soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Sul fronte degli incendi la situazione più critica è in Piemonte. Nel Verbano, Cusi e Ossola sono già andati in fumo circa 600 ettari di bosco e 135 persone sono state evacuate. Altri luoghi sono divampati nel Vercellese e nel Torinese. Allerta massima anche in Umbria e Sardegna. Davide Murgia, linea allo studio.
0: E nel nostro paese il 42% dell'acqua potabile messa in rete viene dispersa, con un costo stimato di circa 9,8 miliardi all'anno. Lo ha rilevato l'ufficio studi della CGA di Mestre, citando dati Istat 2022 in piena emergenza idrica estiva. Leonardo Possati.
4: Non è più un'emergenza ma una crisi strutturale. In Italia il 42,4% dell'acqua immessa nelle reti idriche viene disperso prima di arrivare ai rubinetti e ogni giorno si perdono 157 litri per abitante, per un danno economico stimato in quasi 10 miliardi di euro, come spiega Paolo Zabeo della CGA di Mestre.
5: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. Non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa.
4: Le situazioni più critiche si registrano nel Mezzogiorno. In Basilicata la dispersione supera il 65%, mentre Potenza è la città con le perdite più elevate. Molto meglio Como e Pavia, dove gli sprechi restano sotto il 10%. A farne le spese sono famiglie, agricoltura e industria. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane cresce di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020 e il patrimonio complessivo arriva a sfiorare i 6.500 miliardi. Lo dice il rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani. La liquidità continua a rappresentare una componente fondamentale, ma aumenta anche il peso di investimenti e strumenti assicurativi. Addio a Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. Il ricordo di Nicola Ferrante.
6: Addio a Peppino Di Capri, si spegne a 87 anni uno degli interpreti più intensi della musica italiana, non solo voce di Napoli ma espressione raffinata.

0: manifesto del perdono che sorregge l'amore.
1: Roberta, ascoltami.
2: No, voglio dire, l'amore secondo me è il motore di tutta l'esistenza, l'universo, è la cosa per cui noi viviamo.
0: I funerali domani alle 17, sull'isola che portava scolpita nel nome e nel cuore. Nicola Ferrante, linea allo studio. Ti lascio sulle labbra una
3: poesia. Chiudiamo con il tennis. Wimbledon, Sinner di nuovo in finale, domani affronterà il tedesco Zverev che ha vinto sull'inglese Ferri, il numero uno al mondo, ha battuto Djokovic in 3-7 col punteggio 6-4, 6-4, 6-4. Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del radiogiornale può essere riascoltata sull'app gratuita Play 2000, grazie a Davide Dedè in regia, da Franco Rossi, buona giornata.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: radionuova.com. Mandaci un'email.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da qualche giorno la lettura di un romanzo, una raccolta di racconti di James Joyce, Gente di Dublino. Joyce nasce per l'appunto a Dublino il 2 febbraio del 1882. Tra il

1888 e 1897 completa gli studi e poi fra il 1898 e il 1903 si iscrive all'Università Cattolica di Dublino. Si allontana dagli ideali irlandesi che vede culturalmente limitati e si mette a studiare da solo i maggiori autori europei nelle lingue originali. Approfondisce la conoscenza dei classici, comincia a studiare medicina, frequentando corsi anche alla Sorbona di Parigi. Ma gli manca il denaro, chiede frequenti prestiti ad amici e mecenati. Nel 1903 muore sua madre. Tra il 1904 e il 1906 scrive a Portrait of the Artist, ritratto di artista, da cui trarrà sia Stephen Hero sia il celeberrimo Portrait of Artist as a Young Man, ritratto dell'artista da giovane. Lascia gli studi di medicina e tenta quelli del canto, ottenendo lusinghieri successi. In questi anni scrive molta poesia, la raccolta Chamber Music. Sono di questi anni alcuni racconti che entreranno a far parte di Dubliners, gente di Dublino, e che pubblica firmandosi Stephen Dedalus. Conosce Nora Bamacle, una cameriera d'albergo a cui rimarrà legato tutta la vita. Lascia l'Irlanda insieme a lei e dopo tappe tormentate a Parigi e Zurigo giunge a Trieste e quindi a Pola, dove ottiene un posto di insegnante alla Berlitz School. Nel 1905 prende casa a Trieste, dove rimarrà circa un decennio. Scrive altri racconti per Dubliners e nel 1905 sottopone la raccolta a un editore, che dapprima accetta gli scritti, ma poi propone cambiamenti per motivi di moralità. La raccolta verrà pubblicata solo 7 anni dopo, poiché Joyce respinge il tentativo dell'editore di apportare delle modifiche. Nel 1905 nasce il primogenito, George. Altre note biografiche le condivideremo domani. Adesso riprendiamo la nostra lettura con un nuovo racconto, dopo la corsa.

Le automobili filavano veloci verso Dublino, parevano proiettili nel solco della Naas Road. Gli spettatori sulla collina di Inchicore si erano riuniti a gruppi per ammirare le automobili mentre ripuntavano rapide verso casa. Era come se lungo questa pista di povertà inerte il continente facesse scorrere velocemente la sua industria e la sua ricchezza. Ogni tanto si levavano dei gruppetti di applausi. La loro simpatia, però, era tutta per le auto azzurre, quelle dei loro amici, i francesi. I francesi, d'altronde, erano virtualmente i vincitori. La loro squadra era arrivata compatta, si erano piazzati secondi e terzi. Si diceva persino che il pilota della tedesca auto vittoriosa fosse di nazionalità belga. Ciascuna auto azzurra, pertanto, riceveva applausi doppi che venivano accolti con sorrisi e lieti cenni del capo da quelli al volante. In una di queste bellissime macchine c'erano quattro giovani, la cui allegrezza superava di parecchio quella solita dei francesi quando vincono. Erano infatti addirittura esultanti. Si chiamavano Charles Guin, il proprietario dell'auto, André Rivière, un giovane elettrotecnico nato in Canada, Villona, un ungherese particolarmente robusto, e Doyle, un giovane elegante. Seguin era allegro in quanto aveva ricevuto una serie di ordinazioni inaspettate. Stava per avviare una fabbrica di automobili a Parigi e Rivière lo era perché doveva diventare il direttore della fabbrica. Inoltre, i due giovani, cugini tra loro, erano allegri anche a motivo del successo delle auto francesi. Villona era allegro perché aveva pranzato benissimo ed era comunque ottimista di natura, ma il quarto membro del gruppetto era troppo eccitato per essere veramente felice. Aveva all'incirca 26 anni, bei baffi castani e occhi grigi dall'aria piuttosto ingenua. Suo padre, che nella vita aveva esordito come nazionalista d'avanguardia, aveva modificato presto le sue opinioni. Aveva fatto soldi come macellaio a Kingston e aprendo negozi a Dublino e nei sobborghi aveva moltiplicato quei soldi. Era anche stato così fortunato da assicurarsi una parte degli appalti della polizia e alla fine era diventato talmente ricco che nei giornali di Dublino si alludeva a lui come a un principe mercante. Aveva mandato il figlio in Inghilterra perché venisse educato in un grande collegio cattolico e in seguito l'aveva mandato all'Università di Dublino a studiare legge. Jimmy non studiava molto seriamente e per un po' si era dato a cattive abitudini. Aveva soldi ed era ben voluto e divideva stranamente il suo tempo tra la musica e l'automobilismo. Poi era stato mandato per un trimestre a Cambridge a vedere un po' di vita. Suo padre, protestando ma segretamente orgoglioso dei suoi eccessi, aveva pagato i conti e l'aveva riportato a casa. Era a Cambridge che aveva incontrato Seguin. Finora non erano molto più che conoscenti, ma Jimmy stava volentieri in compagnia di uno che aveva visto tanto del mondo e aveva fama di possedere alcuni dei maggiori alberghi di Francia. Una persona del genere, come suo padre conveniva, valeva la pena di essere conosciuta, anche se non fosse stato l'affascinante compagno che era. Villona pure era divertente, un brillante pianista, ma sfortunatamente molto povero. L'automobile continuava a correre allegramente con il suo carico di gioventù ilare. I due cugini sedevano sul sedile davanti. Jimmy e il suo amico ungherese sedevano dietro. Decisamente Villona era di ottimo umore. Per miglia di strada non smise di canterellare. I francesi si lanciavano dietro le spalle risate e parole gaie e spesso Jimmy doveva protendersi per afferrare le frasi al volo. Non era del tutto piacevole per lui, dato che quasi sempre doveva sforzarsi di indovinare il significato e urlare di rimando una risposta appropriata a dispetto di un forte vento. Inoltre, il canto di Villona avrebbe confuso chiunque, il rumore dell'automobile pure.
muoversi rapidamente attraverso lo spazio in ebria. Così la notorietà, così il possesso del denaro. Erano tre buoni motivi per l'eccitazione di Jimmy. Era stato visto quel giorno da molti suoi amici in compagnia dai continentali. Al posto di controllo, Seguin l'aveva presentato a uno dei concorrenti francesi e in risposta al suo confuso mormorio di omaggio, il viso scuro del pilota aveva scoperto una fila di splendenti denti bianchi. Dopo quell'onore, era piacevole ritornare al mondo profano degli spettatori fra gomitate e occhiate eloquenti. Poi, quanto al denaro, aveva a disposizione una somma veramente grossa. Seguin forse non l'avrebbe ritenuta una grossa somma, ma Jimmy, che malgrado gli errori passeggeri aveva in fondo ereditato solidi istinti, sapeva bene con quale difficoltà era stata messa insieme. Tale consapevolezza aveva finora mantenuto le sue spese nei limiti di una ragionevole noncuranza. E se era stato così conscio della fatica latente nel denaro quando si era trattato di qualche capriccio intellettuale, quanto più adesso che stava per rischiare la maggiore parte delle sue sostanze. Era una cosa seria per lui. Naturalmente l'investimento era buono e Seguin aveva fatto in modo di dare l'impressione che era un favore d'amico includere il piccolo obolo irlandese nel capitale dell'azienda. Jimmy rispettava la perspicacia paterna negli affari e in questo caso era stato il padre che per primo aveva proposto l'investimento. Soldi da fare nell'automobilismo, mucchi di soldi. Per di più, Seguin aveva l'aria inequivocabile della ricchezza. Jimmy si mise a convertire in giorni di lavoro la lussuosa automobile su cui sedeva. Come correva dolce! Con che stile erano passati di gran carriera lungo le strade di campagna! Il viaggio posava un dito magico sul polso della vita e il meccanismo dei nervi umani si sforzava valorosamente di rispondere ai rapidi scatti del veloce animale blu. Percorsero Dame Street. La strada era animata da un traffico eccezionale, rumorosa per i clacson degli automobilisti e i gong dei tranvieri. Vicino alla banca Seguin si fermò. Jimmy e il suo amico scesero. Un gruppetto di persone si riunì sul marciapiede per rendere omaggio alla macchina sbuffante. I giovani dovevano pranzare insieme quella sera all'albergo di Seguin e nel frattempo Jimmy e l'amico, che era suo ospite, dovevano andare a casa a vestirsi. L'automobile si diresse lentamente verso Grafton Street mentre i due giovani si facevano strada fra il gruppo di spettatori. Camminarono verso nord con uno strano senso di delusione per l'esercizio fisico, mentre la città teneva sospesi sopra di loro i pallidi globi di luce in una foschia di sera estiva. A casa di Jimmy il pranzo era stato proclamato un'occasione. Un certo orgoglio si mescolava alla trepidazione dei genitori, una certa ansia, anche di azioni irresponsabili, perché i nomi delle grandi città straniere hanno almeno questa virtù. Jimmy, inoltre, stava molto bene quando era in abito da sera e, mentre in piedi nell'ingresso si aggiustava un'ultima volta il nodo della cravatta, suo padre poteva sentirsi anche commercialmente soddisfatto per aver garantito al figlio qualità spesso non acquistabili. Il padre, pertanto, fu eccezionalmente cordiale con Villona e il suo atteggiamento manifestò un vero rispetto per il talento straniero. Ma tale sottigliezza del padrone di casa fu probabilmente sprecata con l'ungherese, che cominciava ad avere un acuto desiderio di pranzare. Il pranzo era ottimo, squisito. Seguin, Jimmy decise, aveva gusti molto raffinati. Il numero dei commensali venne accresciuto da un giovane inglese di nome Ruth che Jimmy aveva visto con Seguin a Cambridge. I giovani cenarono in una stanza confortevole, illuminata da candele elettriche. Parlarono animati e disinvolti. Jimmy, la cui fantasia si era accesa, immaginò la brillante gioventù dei francesi intrecciata con eleganza alla solida struttura dei modi dell'inglese.
Una bella immagine la sua, pensò, e giusta. Ammirò l'abilità con la quale il loro ospite dirigeva la conversazione. I cinque giovani avevano gusti vari e le lingue si erano sciolte. Villona, con immenso rispetto, cominciò a rivelare all'inglese, blandamente sorpreso, le bellezze del madrigale inglese, deplorando la perdita degli strumenti antichi. Rivière, non del tutto ingenuamente, prese a spiegare a Jimmy il trionfo dei meccanismi francesi. La voce risonante dell'ungherese stava per prevalere nel rendere ridicoli i liuti spuri dei pittori romantici, quando Seguin guidò i suoi invitati nella politica. Qui il terreno era congeniale a tutti. Jimmy, in preda ad abbondanti libagioni, sentì lo zelo sepolto del padre risvegliarsi in lui a nuova vita e destò infine dal suo torpore Ruth. La stanza si surriscaldò e il compito di Seguin si fece più difficile a ogni istante. Ci fu persino il rischio di rancori personali. L'attento ospite alla prima occasione alzò il bicchiere all'umanità e, terminato il brindisi, spalancò una finestra con gesto eloquente. Quella notte la città si era mascherata da capitale. I cinque giovani passeggiarono nello Stephen Green in una lieve nube di fumo aromatico. Parlavano ad alta voce e gaiamente, con le cappe penzolanti dalle spalle. La gente si faceva da parte. All'angolo di Grafton Street, un uomo basso e grasso stava mettendo in vettura due belle signore, affidandole a un altro uomo grasso. La vettura si allontanò e l'uomo basso e grasso vide il gruppetto. André! È Farley! Seguì un fiume di parole. Farley era un americano. Nessuno sapeva molto bene di cosa si stesse parlando. Villona e Rivière erano i più chiassosi, ma tutti erano eccitati. Salirono su una vettura, stipandovisi fra grandi risate. Avanzarono accanto alla folla, fusa ora in colori tenui, seguiti da una musica di allegri campanelli. A Westland Row presero il treno e, dopo pochi attimi, così sembrò Jimmy, uscirono dalla stazione di Kensington. Il bigliettaio salutò Jimmy. Era un vecchio. Bella notte, signore. Era una serena notte estiva. Il porto giaceva ai loro piedi come uno specchio scuro. Proseguirono diretti ad esso, tenendosi sotto braccio, cantando Cadet Russell in coro, battendo i piedi a ogni ho ho hoé vraiment. Entrarono in una barca a remi all'antiscalo e si avviarono al largo verso lo yacht dell'americano. Dovevano esserci cena, musica, carte. Villona disse con convinzione: è incantevole. C'era un pianoforte da yacht nella cabina. Villona suonò un valzer per Peter Farley e Rivière, con Farley che faceva da cavaliere e Rivière da dama. Poi un'estemporanea quadriglia con gli uomini che inventavano figure originali. Che allegria! Jimmy vi prese parte con entusiasmo. Questo era vedere la vita, perlomeno. Poi Farley rimase senza fiato e gridò: basta! Un uomo portò una cena leggera e i giovani sedettero a mangiarla per cortesia. Bevvero, comunque. Faceva bohemien. Bevvero all'Irlanda, all'Inghilterra, alla Francia, all'Ungheria, agli Stati Uniti d'America. Jimmy fece un discorso, un lungo discorso, mentre Villona diceva «Udite, udite!» a ogni pausa. Quando si sedette ci furono grandi battimani. Doveva essere stato un bel discorso. Farley gli dette una manata sulle spalle e rise forte. Com'erano gioviali, com'erano di buona compagnia. «Carte, carte!» La tavola venne sparecchiata. Villona tornò discreto al suo piano e suonò per loro degli assolo. Gli altri giocarono una partita dopo l'altra, lanciandosi coraggiosamente nell'avventura. Bevvero alla salute della regina di cuori e della regina di quadri. Jimmy sentì oscuramente la mancanza di un pubblico,
lo spirito scintillava. Il gioco era sempre più forte e cominciarono a circolare le banconote. Jimmy non sapeva esattamente chi stesse vincendo, ma sapeva che stava perdendo. Ma era colpa sua perché confondeva spesso le carte e gli altri dovevano calcolargli le dichiarazioni di debito. Erano formidabili, ma desiderava che smettessero, si stava facendo tardi. Qualcuno fece un brindisi allo yacht e alla bella Newport, poi qualcuno propose una grande partita per chiudere. Il piano si era fermato, Villona doveva essere salito sul ponte. Era una partita terribile. Si fermarono. Jimmy capì che la posta in gioco era tra Ruth e Seguin. Che emozione! Anche Jimmy era emozionato. Avrebbe perso, naturalmente. Quanto aveva segnato? Gli uomini si alzarono in piedi per giocare le ultime mani, parlando e gesticolando. Ruth vinse. La cabina tremò per gli evviva dei giovani e le carte vennero riunite in mazzo. Allora cominciarono a raccogliere quello che avevano vinto. Farley e Jimmy erano quelli che avevano perso di più. Sapeva che la mattina si sarebbe pentito, ma in quel momento era felice del riposo, felice dell'oscuro torpore che avrebbe velato la sua follia. Appoggiò i gomiti sulla tavola e mise la testa fra le mani, contando i battiti delle tempie. La porta della cabina si aprì e vide l'ungherese dritto in una lama di luce grigia. L'alba, signori! E qui ci fermiamo, così si conclude questo racconto tratto da Gente di Dublino di James Joyce. Vi aspetto domani per continuare la nostra lettura. Grazie di essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: pomeriggio da Pirachille e Dolfini, festa a Castel Gandolfo nei giardini del Palazzo Apostolico, dove Papa Leone pranza con 200 persone in condizione di vulnerabilità, menù tipico della cucina romana tra matriciana e cicoria ripassata. A Castel Gandolfo c'è Paolo Fucili.
1: Oggi siamo al suo primo impegno ufficiale, chiamiamolo così. Papa Leone viene a pranzare in uno spazio di questi giardini con 200 persone, sono poveri, in situazione di disagio, vulnerabilità, tutti provenienti da Roma, assistiti da varie realtà ecclesiali della città di Roma e radunati qui oggi per questa occasione. Pranzare con Papa Leone, e prima di questo pranzo hanno celebrato la messa e poi hanno visitato il borgo Laudato Si. È un'iniziativa che da ora in avanti si ripeterà ogni anno per una linea.
0: La guerra in Ucraina, nuovo attacco russo nella notte, Mosca ha lanciato almeno 12 missili, 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea di Kiev. Nella capitale almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Esplosioni ed incendi hanno colpito diversi quartieri, causando danni ad edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Resta sempre alta la tensione in Iran, con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. Dopo i funerali del padre, interviene per la prima volta la nuova guida Khamenei.
2: Se sarà ucciso, 1000 missili sono pronti al lancio e puntati contro la Repubblica Islamica dell'Iran, è l'avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che Teheran ha mantenuto la parola data riguardo al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti ed è giunto in missione in Oman per consultazioni bilaterali. I colloqui proseguiranno sabato prossimo con la delegazione USA guidata dal vicepresidente Vance e dal segretario di Stato Rubio. È stato il principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed bin Salman a consultarsi in un colloquio telefonico con l'inquilino della Casa Bianca per discutere della sicurezza marittima sullo sfondo della recente escalation nello stretto di Hormuz. Washington pretende lo stop al nucleare iraniano e che lo stretto sia aperto a tutte le navi, mentre la parte moderata di Teheran avrebbe ammesso che colpire le navi mercantili sia stato un errore. È atteso a breve un messaggio della guida suprema dell'Iran, Khamenei. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Cina, almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali per l'arrivo del tifone Bave. A Wenzhou, città orientale di quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini. Resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana Milano. Convalidato l'arresto, riconosciuta l'aggravante di futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Saidi ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e, scrive il GIP, ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Flower DJ.
4: Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

0: avanti con la grande musica dance degli anni 70 e 80. Musica commerciale, ma anche musica introvabile. Ogni sabato pomeriggio e di replica il martedì dalle 17, Flavor DJ, ecco la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo e in esclusiva su Radio Nuova Macerata.
1: Flower DJ. Flower DJ. Flower DJ.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
3: Buon estate 2026 torna ad animare l'estate maceratese. Domenica 12 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Cesare Catà in Odissea Jukebox. Una lezione spettacolo interattiva sul poema omerico, raccontato nei suoi significati simbolici, in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy e sarà proprio il pubblico a determinare il percorso verso Itaca. Domenica 12 luglio, ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Odissea Jukebox. Info e biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Flower DJ. Flower DJ.
6: Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Anche oggi abbiamo trascorso 60 minuti di musica dance degli anni 70 e 80 indimenticabili. L'appuntamento è per sabato prossimo ed in replica il martedì alle ore 17 con la più bella musica dance degli anni 70 e 80, in esclusiva di Radio Nova Macerata.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su Fenice Polispecialistica.
2: Buon pomeriggio da Pierachille Dolfini, festa a Castel Gandolfo nei giardini del Palazzo Apostolico, dove Papa Leone ha pranzato con 200 persone in condizione di vulnerabilità. Siamo affamati di una chiesa che accoglie, dove nessuno è nemico, ha detto il pontefice, per il quale stare insieme significa costruire un mondo diverso, contrapposto ad una realtà rotta da violenza, odio e discriminazione, cercando di eliminare le cause delle ingiustizie. Resta sempre alta la tensione in Iran, con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. Dopo i funerali del padre, atteso un messaggio della nuova guida Khamenei. E tensione anche in Medio Oriente, dove continuano gli attacchi di Israele nel sud del Libano, ucciso un militante di Hezbollah.
3: Israele continua a bombardare nel sud del Libano nonostante il cessate il fuoco tra le parti annunciato il 26 giugno scorso. Dalle prime ore della giornata l'agenzia nazionale di stampa libanese ha riferito di più attacchi. Il primo intorno all'una di notte, quando aerei da guerra israeliani hanno effettuato un raid alla periferia di Nabatieh al-Fawqan, Libano meridionale. Secondo l'agenzia libanese, sempre a Nabatieh, stamani un aereo israeliano ha sganciato una bomba nei pressi di un centro di formazione per insegnanti. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso in due diversi attacchi nel sud del Libano un miliziano di Hezbollah e una persona sospetta, entrambi ritenuti una minaccia per le proprie truppe. Fonti americane hanno riferito che potrebbe avvenire a breve il ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano, così come previsto nell'accordo del 26 giugno. Ma il ministro israeliano della difesa Israel Katz ha ribadito che Tel Aviv non si ritirerà finché Hezbollah non sarà disarmato. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
2: Resta in carcere Mohammad Said, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana Milano. Convalidato l'arresto e riconosciute l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Il caldo riaccende l'attenzione sullo spreco d'acqua. In Italia il 42% dell'acqua potabile immessa in rete viene dispersa, con un costo stimato di 9,8 miliardi l'anno, lo rivela la CGA citando dati Istat. Sentiamo il coordinatore dell'ufficio studi Paolo Zabeo.
4: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. In questa fase di cambiamento climatico non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa. Ogni goccia che finisce in mare senza essere trattenuta è un'occasione persa. Serve un piano infrastrutturale serio, investimenti immediati e la volontà politica di agire ora, non domani. L'acqua non aspetta i tempi della burocrazia e nemmeno le famiglie e il mondo delle imprese.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB.
6: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
7: Inizia qui la seconda parte del nostro best of, l'abbiamo rinominato così, certo non con tanta fantasia, però è quello che facciamo, anche perché insomma il contenuto, le parole, quello che vi raccontiamo e soprattutto i contributi che abbiamo raccolto durante questa stagione, a modo nostro vale la pena un pochino di rivederli, quindi, e soprattutto di risentirli, visto che siamo in radio. Benvenuti a tutti, io sono Gary, benvenuti a questa nuova puntata delle parole del weekend versione best of, seconda parte. Ripercorreremo insieme degli appuntamenti cruciali che abbiamo condiviso durante questa stagione. Come sempre la formula non cambia, tanta musica, molte parole, non troppe, non vogliamo esagerare, soprattutto nel periodo estivo, però insomma ci sarà molto da raccontarsi. Allora io farei così, inizierei con la musica, parte integrante anche quest'oggi, e poi vi presento

iniziare un appuntamento con Marvin Gaye è sempre una buona cosa, sicuramente positiva. Dunque, quest'oggi vi ho detto, avremo un viaggio che ripercorrerà quattro tappe che abbiamo diviso in questa stagione e ce ne andremo a riscoprire Open Outdoor Experience, l'abbiamo fatto ad aprile, così come ad aprile abbiamo conosciuto Alberto Foppoli e gireremo quindi verso il Parco Regionale dei Monti Simbruini. Più avanti invece ritroveremo Simone Dovigo, che è presidente di WeTour, e riscopriremo con lui quello che fanno. E infine, sempre da maggio, risentiremo le parole di Luciana Rota, una intervista che ho amato molto fare, perché si è parlato di ciclismo, ma di ciclismo in un modo un po' particolare. Allora, eravamo nel Giro d'Italia, adesso si sta correndo il Tour, ma questa è un'altra cosa. Tutto questo in questa puntata. Abbiamo iniziato con un Marvin Gaye dannata. Che ne dite se vi propongo questi Queen dannata?

0: Più in alto è la sua nuova canzone, novità quindi, prima Bohemian Rhapsody per i Queen, indimenticabili. Cominciamo quindi con il nostro viaggio. Era l'11 aprile, abbiamo intervistato Angelo Coda, direttore di Open Outdoor Experience, fiera pensata per valorizzare il mondo delle attività outdoor in tutte le sue sfaccettature.
1: Le parole del weekend.
2: Le parole del weekend.
3: La nostra storia è una storia di persone che amano andare a piedi, cammini, il trekking, l'escursionismo, e dall'insieme di questa passione fatto da un gruppo di persone che lo facevano, e in particolare durante il post-Covid hanno scoperto ancora di più come la piccola collina di vicino casa era diventata un attrattore, non dico turistico, ma comunque un luogo di dove passare delle ore, c'era venuto in mente di creare un momento dove mettere insieme persone che come noi amavano la vita all'aria aperta. Da lì è nato il contatto con le sigle nazionali, FIE, CAI, AIGAI, insomma tutte le Federcammini, tutte le grandi sigle che mettono insieme un po' il mondo dell'associazionismo, perché poi la vita all'aria aperta, l'outdoor come oggi lo definiamo, è fatto da tante associazioni, chi fa il cicloturismo, chi fa la vela, chi fa l'escursionismo, e quindi decidemmo di fare una sorta di happening di tutte queste associazioni. Era nato su Salerno, quindi voleva essere una cosa della nostra zona, ma in realtà, passami il termine, è scoppiata in mano, nel senso che la voglia di conoscere quello che potevano essere queste nuove esperienze che si affacciano sui mercati è così tanta che è diventato subito un appuntamento che prima regionale, poi macro regionale, oggi visitata insomma da persone che arrivano da tutto il sud Italia, dal nord, insomma, e c'è voglia di scoprire, c'è voglia di vivere intensamente la natura, e noi oggi lo diciamo, fruire in maniera sostenibile di quello che è il nostro patrimonio naturalistico, perché di quello stiamo parlando.
0: Hai già, come dire, anticipato la mia prossima domanda, che voleva riferirsi sul vostro territorio. Abbiamo capito che la cosa nasce da Salerno e tutta l'Italia, e in particolar modo il vostro territorio, insomma, vive di turismo o ci manca poco, quindi il turismo è molto importante. Ma come si valorizza il turismo in questi tempi? Anche perché credo che l'afflusso di gente crea sicuramente gioia e opportunità, ma allo stesso tempo pericoli.
3: Il sud, Salerno, in particolare i nostri territori, noi ci troviamo all'interno del Parco Nazionale del Cilento, al Bur di Vallo di Diano, ed è uno dei parchi più grandi d'Italia, che mette insieme mare e montagna, e sicuramente uno dei pilastri dell'economia locale e provinciale. Nel corso degli anni il turismo è diventato i turismi, e noi ci rivolgiamo a un segmento di turismo che non ama la folla, non ama quello che tecnicamente si chiama Mare Italia, quindi il turismo concentrato nelle quattro settimane a cavallo tra luglio e agosto, ma è un turismo lento, un turismo che predilige le aree interne, che predilige le aree naturalistiche, i parchi regionali, i parchi nazionali, scoprire quelle che sono le caratteristiche dei borghi, e questo diventa sempre più un'esigenza per combattere quella che è la desertificazione delle aree interne, perché da noi non è spopolamento, è desertificazione. Altrove si parla di spopolamento, ma noi purtroppo viviamo proprio, come dire, la scomparsa totale di vita all'interno degli antichi borghi dell'entroterra. Con questi nuovi turismi, ci piace chiamarli proprio così, si riesce a combattere questo fenomeno che è deleterio, insomma, per mantenere anche le caratteristiche delle nostre interne, dei borghi, dei villaggi, dei piccoli paesini dell'entroterra, che altrimenti sarebbero abbandonati. E con i cammini, il cammino di San Nino, il cammino della Via Francigena, tanti cammini che raccolgono veramente amanti di ogni età e di ogni dove, vediamo ripopolarsi questi territori, che sono bellissimi poi da scoprire, da vivere, non in agosto ma in tutti gli altri mesi dell'anno, e questo è linfa vitale, insomma, questo per noi è benessere delle comunità e benessere soprattutto di chi decide di venirci a visitare.
0: In effetti, dando uno sguardo alla vostra carta d'identità, che negli anni 2000 si parte sempre dal sito internet, ad esempio, quello che appunto fate, ci sono, come dicevi tu, diversi tipi di turismi e la vicinanza, quindi quello che chiamate open land, quindi parchi, siti culturali, la sostenibilità di questo progetto, ma anche la vicinanza al mondo dell'associazionismo, quindi l'open tourism.
3: Beh, il terzo settore è la vita dell'outdoor. Le sigle che noi comunemente sentiamo dire, il CAI, il CAI che è il Club Alpino Italiano, la Federazione Italiana Escursionismo, la Federazione Italiana del Cicloturismo, piuttosto che i circoli velici, o il CSI, il CESEN, cioè ci sono tantissime sigle che raggruppano, a secondo dei vari segmenti, questo mondo che è fatto di terzo settore, che è fatto di volontariato, che è fatto di persone che amano mettersi a disposizione e passare le proprie ore, magari domenicali, alla scoperta di questi territori. Ed è bellissimo, perché raccoglie il bambino, raccoglie l'adulto, raccoglie la persona matura, dà la possibilità di godersi in maniera, come dire, veramente sostenibile quelli che sono i nostri ambienti, non solo naturalistici, perché oggi il trekking lo facciamo anche in città, i famosi trekking urbani, che ci portano a scoprire dei posti delle nostre città che altrimenti noi non avremmo mai immaginato nemmeno di conoscere. Quindi diventa uno stile di vita. Quello che noi proponiamo nel nostro evento è un nuovo stile di vita che guarda al futuro sostenibile, al green, inteso come rispetto dei luoghi e come rispetto delle persone.

0: La domenica bestiale di Fabio Concato, prima Paul McCartney che è uscito con un nuovo album, ma noi abbiamo preferito andare a rincontrare la sua Silly Love Songs. Weekend molto particolare, ricco di attività, quindi ve ne segnalo qualcuna. Cominciamo con il trekking delle stelle. Sapete che noi abbiamo sempre un po' l'accento, ci piace porre l'accento su questo tipo di iniziative, quindi da quest'oggi c'è un appuntamento fisso nel cielo notturno. Qui è una notizia un po' particolare, perché sapete che le stelle, soprattutto quelle che chiamiamo stelle cadenti, si vedono ad agosto, in particolare il 10, ma già adesso c'è una sorta di iniziativa molto bello. Niente gare, niente fretta, però la sfida è trovare il posto più buio possibile, quindi vi consigliamo di mettere lo zaino a spalla, una coperta e una bella camminata notturna lontano dalle luci della città, e quindi già quello ne vale la pena. Se poi si vede qualche stella cadente, il romanticismo viene da sé. E poi ancora parliamo, andiamocene sul lago di Garda, la Transgarda non competitiva, si cammina sospesi tra lago e cielo e ci si rigenera ovviamente. Parte la versione quindi escursionistica e non competitiva della Transgarda, quindi immaginatevi i sentieri selvaggi, profumo di boschi e una vista pazzesca sul lago ad oltre 1000 metri d'altezza. Evento perfetto che vi consigliamo se volete staccare la spina dal caos e dalla città per riscoprire il piacere del passo lento. E infine vi consigliamo anche il festival dell'outdoor e yoga in quota sulle Alpi. Chiudiamo con questa notizia per chi cerca il relax più totale ad alta quota. Questo weekend infatti i principali rifugi alpini, molti sono, inaugurano la stagione degli eventi outdoor dedicati al benessere. Niente corse o gare estreme, si sale a piedi, a ritmo lento, e una volta in cima si partecipa a sessioni di yoga e meditazione circondati solo dalle vette e dal silenzio. Un modo decisamente alternativo per fare sport, ricaricare le batterie e respirare aria pulita. Chi l'ha detto che in montagna bisogna per forza correre?
1: Le parole del weekend.
2: Le parole del weekend.
1: Disco in blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Earrings di Malcolm.

0: Mumford & Sons e la loro Here insieme alla voce di Chris Stapleton. Insieme torniamo a rivivere un po' la nostra stagione con gli incontri che abbiamo avuto durante questa stagione. Ora vi ripresentiamo Alberto Foppoli, presidente del Parco Regionale dei Monti Simbruini, che ci descrive il Parco delle Montagne di Roma.
1: Le parole del weekend.
2: Il nostro territorio, quindi l'area protetta dei Monti Simbruini, si trova proprio nel cuore dell'Appennino centrale, che comprende 8 comuni molto particolari, ricchi di storia, e diciamo dove passa il centro più importante, che è Subiaco, che è, diciamo, centro culturale, ma anche, diciamo, per definirlo come punto di riferimento, perché anche gli altri centri, gli altri 7 centri urbani, piccoli centri e borghi, sono altrettanto importanti. Le caratteristiche di questo parco, che è il più grande della regione Lazio, un parco di 30.000 ettari, comprende dette che arrivano fino ai 2050 metri, 2100 metri, che sono dette mozzafiato in termini di paesaggio, di bellezza naturalistica. Le montagne più importanti sono il Tiglio, che sta nella provincia di Frosinone, sempre dentro il parco, Monte Autore, il Starino, che poi ci sono le bellissime montagne di Camerata Nuova, dove 40 anni fa si facevano i film western all'italiana. Questi paesaggi, questi splendidi tesori raccolgono appunto un turismo legato ai cammini, legato anche al fuori porta del sabato, degli weekend, quindi c'è gente che esce fuori e poche a un'ora da Roma stanno in un ambiente pieno di bellezze, ma di faggete e di risorse storiche e archeologiche.
0: Quindi boschi, fauna, panorami, ma anche specie immagino molto presenti. Che cosa colpisce di più di questi ambienti? Perché le persone sono attirate?
2: E perché c'è una caratteristica legata all'acqua. Simbruini significa sotto le piogge, e è stata meta Simbruini sotto le piogge, quindi vuol dire che il filo conduttore che lega l'importanza di questo fiume Aniene, che è un affluente del Tevere, è stato oggetto di grande attenzione da parte di imperatori, l'ultimo dei quali è stato Nerone, che fece costruire un'immensa villa neroniana appunto proprio a Subiaco, dove sbarrò il fiume addirittura per 3 volte, formando 3 laghi, e da qui Subiaco, Sublacum, sotto i laghi. Una caratteristica particolare, perché a Nerone piacevano le trote del fiume Aniene, che si è potuto permettere anche di costruirsi una villa imperiale.
0: Noi quando parliamo dei luoghi, soprattutto dei luoghi d'Italia, qui al sabato spesso è correlata la loro fruizione, quindi le attività. Quali sono le attività che si possono praticare nei Monti Simbruini? In parte ce l'ha già detto, perché c'è un'attenzione speciale per i cammini, ecco, però magari approfondiamo un pochino meglio questo concetto.
2: Diciamo, quando c'è la neve, perché è stato qualche anno che c'è stato qualche problema, questa neve consente di fare delle discese, fare dei percorsi di fondo. Abbiamo anche dei campioni a livello internazionale che sono di questo territorio, quindi significa che sono montagne che si prestano a questo tipo di attività, di sport. Abbiamo le grandi paesaggi legate un po' alla pastorizia, quindi è un'altra attività. C'è un'altra chicca invece, che lungo il fiume Aniene, diciamo, dei giovani che praticano il rafting, anche qui con campioni italiani, perché abbiamo uno dei fiumi più veloci d'Italia, più praticabili sotto per chi pratica questo sport. Ma un'altra attività, che per esempio è quello dell'orientamento nelle immense faggete, abbiamo le faggete più grandi d'Italia noi, quindi che un grande polmone verde che nei 30 metri occupa il 70% del territorio, dove immergersi nel verde è anche un'attività terapeutica, è un'attività di ristoro, in particolare durante l'estate. Durante l'inverno invece si pratica il fondo, ma questo non solo a Subiaco, ma in tutti i paesi del parco. Ultimamente, negli ultimi anni, anche lo snowboard, che è particolarmente praticato. Queste piste sono anche particolarmente adatte per i principianti, quindi non sono discese impossibili o piste di fondo complicate, quindi cioè, per quanto riguarda gli aspetti invernali, anche per quanto riguarda il rafting, c'è la possibilità di fare discese con le canoe, ma anche con i gommoni, dove i bambini anche di 3 anni, 4 anni sono accompagnati da guide esperte di lungo il fiume Niene, che si presta nella sua grande bellezza e salubrità. Abbiamo un fiume che dà invidia, perché è un'acqua molto molto importante, molto pura, tant'è vero che vive una trota che si chiama l'Afario, che vive solo in acque salubri. Una cosa che voglio dire è anche l'aspetto culturale e storico. Oltre alla villa di Nerone, noi abbiamo il primo monastero benedettino del mondo ai piedi delle montagne, e quindi San Benedetto, che si è diffuso poi in tutto il mondo dopo Cassino, ma è stato 33 anni a Subiaco, va bene, è considerato uno del cenobio più antico e il primo più antico del mondo, quindi c'è anche questo aspetto archeologico che non è da trascurare, come non è da trascurare il primo libro stampato in Italia, che è stato appunto stampato da monaci tedeschi, da Gutenberg a Subiaco, quindi è un'altra notizia che molti magari conoscono, forse non tutti, e quindi che mi fa piacere raccontare, perché abbiamo una biblioteca ricca di incunaboli e di libri fatti dagli emanuenti.

0: Purple Rain.
1: Che bella, che canzone, incredibile per quanto riguarda Prince. Allora, stiamo per arrivare in fondo alla prima parte delle parole del weekend, versione best of. Abbiamo una seconda parte con cui vi presenteremo altri ospiti, altre iniziative, quindi state con noi.

0: buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Resta sempre alta la tensione in Iran, con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. Dopo i funerali del padre messaggio della nuova guida Khamenei, la vendetta è un desiderio della nostra nazione, deve certamente essere compiuta. Promettiamo di vendicare il sangue puro di mio padre e il sangue di tutti i martiri di queste due guerre per mano di questi criminali e disonorevoli assassini, le parole di Mojtada Khamenei. Festa oggi a Castel Gandolfo, nei giardini del Palazzo Apostolico, dove Papa Leone ha pranzato con 200 persone in condizione di vulnerabilità. Siamo affamati di una chiesa che accoglie, dove nessun è nemico, ha detto il pontefice. A Castel Gandolfo c'è Paolo Fucili.
1: Oggi siamo al suo primo impegno ufficiale, chiamiamolo così. Papa Leone viene a pranzare in uno spazio di questi giardini con 200 persone, sono poveri, in situazione di disagio e vulnerabilità, tutti provenienti da Roma, assistiti da varie realtà ecclesiali della città di Roma e radunati qui oggi per questa occasione, pranzare con Papa Leone. E prima di questo pranzo hanno celebrato la messa e poi hanno visitato il borgo Laudato Si. È un'iniziativa che da ora in avanti si ripeterà ogni anno per una linea.
0: Resta in carcere Mohamed Said, il 27enne algerino, arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana Milano. Convalidato l'arresto, riconosciute l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale, Said ha affermato di non aver avuto un coltello, definendosi lui la vittima dell'aggressione da parte della ragazza. Italia alle prese con la terza ondata di calore dell'estate, oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, settimana prossima attesi picchi di 40 gradi, un po' di refrigerio dal 23 luglio.
2: Italia è entrata nella terza ondata di caldo crescente, ma il peggio deve ancora arrivare. Il picco delle temperature è infatti previsto a metà della prossima settimana, quando i termometri potrebbero raggiungere i 43 gradi nelle zone intere della Sardegna e i 40 nella pianura padana. Il motore di questo cambiamento è una nuova e potente pulsazione dell'anticiclone subtropicale africano. Il weekend resterà relativamente più sopportabile, ma sarà segnato da una forte instabilità, con l'Italia divisa in due. Firenze e Perugia sono già in bollino rosso, mentre domenica arriveranno a 6 le città e le province in allerta per caldo e afa. I temporali violenti sono attesi soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Sul fronte degli incendi la situazione è più critica in Piemonte. Nel Verbano, Cusi e Ossola sono già andati in fumo circa 600 ettari di bosco e 135 persone sono state evacuate. Altri luoghi sono divampati nel Vercellese e nel Torinese. Allerta massima anche in Umbria e Sardegna. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Si svolgeranno domani alle 17 sull'isola di cui portava il nome i funerali di Peppino Di Capri, scomparso stamani. Il cantante di Champagne, Roberta Saint-Tropez, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Due i festival di Sanremo vinti con un grande amore e niente più e non lo faccio più. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Le parole del weekend.

Rientriamo con un Vasco Rossi dannata, la sua Liberi Liberi, canzone meravigliosa. Queste sono le parole del weekend, ancora benvenuti da parte di Gary. Avete scaricato la nostra app, si chiama Play 2000, c'è la possibilità di risentire o rivedere, a seconda di ciò che sceglierete, i nostri contenuti, e ovviamente seguire tutte le dirette e molto molto molto di più. Ecco, questo è importante sicuramente. La nostra musica che ha ripreso con Vasco Rossi la sua Liberi Liberi, dall'Italia di Vasco ce ne andiamo al Canada di Ning Yang, questa perla è meravigliosa, Heart of Gold.

Young Heart of Gold. Attenzione, perché a partire da questo weekend di metà luglio, lungo diverse coste italiane, prende il via un evento decisamente originale: la caccia al tesoro ecologica per sub e amanti dello snorkeling. Niente forzieri pieni d'oro, purtroppo, ma squadre di volontari che si immergono muniti di sacchi per ripulire i fondali dai rifiuti. La cosa incredibile? Ogni anno sott'acqua trovano le cose più assurde, da vecchi telefoni a gettoni ai nani da giardino, fino a intere collezioni di occhiali da sole vintage. Che fa sorridere, però va anche a riflettere. Vince chi raccoglie più plastica, certo, ma c'è anche il premio per l'oggetto più bizzarro recuperato. Un modo divertente e originale per fare sport, stare in mezzo al mare e soprattutto fare del bene al nostro pianeta. E voi, qual è la cosa più strana che avete mai trovato in spiaggia?

0: Novità? A firma di Steve Lacy insieme a SZA, Is It Cool, la loro canzone. Ma riprendiamo adesso con i nostri incontri che abbiamo avuto durante questa stagione. Ce ne andiamo al 9 maggio 2026, quando abbiamo incontrato Simone Dovigo, presidente di WeTour, una vera e propria filosofia del movimento con l'obiettivo di dimostrare che la bicicletta è il mezzo perfetto per connettersi con il territorio, con gli altri e con se stessi.
1: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
2: WeTour è nata nel momento in cui mi trovavo a vivere a Londra e l'intento iniziale era quello di poter far cicloturismo in Italia portando giù gli inglesi. In realtà abbiamo provato, è partito un primo tour, ma è stato un qualcosa che non ci ha soddisfatto appieno, non era tanto nelle nostre corde, ci siamo resi conto e allora abbiamo deciso di essere un po' più in linea con quello che era il mio modo di andare in bicicletta, quindi la mia passione molto personale, ovvero fare eventi in bicicletta. E abbiamo iniziato a creare una serie di proposte sul territorio nazionale e gli eventi invece hanno preso subito molto piede e quindi niente, insomma, abbiamo deciso di continuare in quella direzione lì.
0: Il vostro prodotto di punta, chiamiamolo, definiamolo così, Bike Night, già qui si capisce molto, perché pedalare proprio di notte?
2: Pedalare di notte in effetti è stato un qualcosa di un po' nuovo che abbiamo portato in Italia e devo essere sincero, tanti ci chiedono ma perché appunto pedalare di notte che non si vede niente, e io rispondo sempre sì è vero, si vede meno, però si vedono cose diverse, si vedono tante luci, si vede che di notte c'è una vita comunque là fuori e soprattutto si ascoltano dei rumori che magari invece di giorno si perdono. Adesso per dire, noi abbiamo tanti di queste bike night che scorrono lungo i fiumi, queste città lungo i fiumi, e di notte, non so, per dirne una, ci si accorge che anche il fiume Po ha un suo suono.
0: E poi immagino insomma che sì, si fa sport, si va in bicicletta, ma l'atmosfera notturna rende tutto un po' più ovattato, più calmo, non c'è quella foga, giusto?
2: Sì, assolutamente. Sono comunque sempre delle cicloturistiche e il fatto di proporre appunto un chilometraggio che è anche importante, perché adesso non abbiamo ancora detto, ma parliamo di 100 chilometri in notturna, ecco la distanza che per tanti diventa l'avventura dell'anno, e il fatto di farla di notte rende il tutto molto anche più vogliardico, più divertente se vogliamo.
0: Dunque abbiamo detto 100 chilometri non sono pochi, forse non sono per tutti, quindi la domanda viene un po' spontanea, chi può partecipare insomma?
2: Possono partecipare tutti quanti. Il nostro obiettivo in realtà nasce dal fatto di riuscire proprio con questa distanza che, come hai detto tu, non è per tutti quanti, ma è quella distanza che è una distanza tonda, quindi 100 chilometri, invoglia le persone a mettersi in gioco. Per cui il nostro obiettivo è quello di rivolgersi a coloro che non sono appassionati della bicicletta, magari praticano altre attività sportive, oppure magari non praticano altre attività sportive e usano la bici soltanto per l'escursione della domenica mattina. E quindi portarli in un'avventura notturna e far sì che quel tarlo, no, della passione per la bici possa andare a crescere in loro.
0: E come avviene la scelta invece dei percorsi? Perché voglio dire, siamo in Italia, quindi di scelte ce ne sono parecchie, come funziona?
2: Noi siamo partiti un po' dal concetto di percorso cicloturistico / pista ciclabile, quindi i nostri percorsi sono stati selezionati con quel vincolo lì di avere uno sviluppo quasi per intero di 100 chilometri. Ovviamente non è sempre possibile, a volte bisogna anche utilizzare le strade secondarie, ma cerchiamo comunque di avere dei percorsi in totale sicurezza e quindi l'obiettivo è quello di andare a promuovere anche quei territori che hanno investito sul cicloturismo e su percorsi cicloturistici.
0: Senti, torno un po' a un discorso che abbiamo affrontato poco fa, diciamo così, l'esperienza versus la gara, perché spesso parliamo di manifestazioni sportive e capiamo come uno sportivo si prepara per poter fare il risultato. Cosa si prova invece a non avere un podio da inseguire?
2: Le sensazioni ovviamente sono diverse. Io per dire, io ho fatto anche gare da quando ero un po' più giovane e ci si approccia proprio con una mentalità differente. Il fatto di, nel nostro caso, di dover solo partire e arrivare quando si arriva senza l'ansia, no, del tempo, del contachilometri, ci permette di vivere un'esperienza che dal mio punto di vista è più completa. quindi ti permetti di avere il tempo di osservare il paesaggio, di guardarti attorno, ma anche di fare quella chiacchiera in più con l'amico o l'amica che ti accompagna.
0: Le vostre iniziative sono sempre in crescita, no? Vedo che tanta gente si avvicina. Come vedi, com'è la tua visione rispetto al futuro?
2: Sì, hai detto bene, gli eventi sono in crescita, qualcuno in realtà è in crescita, qualcuno si sta mantenendo. E secondo me le bike night continueremo ad organizzarle, anche perché siamo attivi da più di 10 anni e vediamo che l'interesse è sempre costante. È un evento che di notte ha una sua complicazione a livello proprio organizzativo, però il pubblico apprezza il fatto che queste esperienze possano continuare ad esistere. Poi certo ci piacerebbe esplorare anche altri settori, e perché no magari tornare anche all'idea iniziale, che era quella proprio di fare cicloturismo, quindi studiare dei tour ma sotto forma di evento, che

0: anche Cesare Cremonini nel nostro pomeriggio, nelle nostre parole del weekend, prima Englishman in New York per Sting. Restiamo a maggio 2026, mese della Corsa Rosa, mese del Giro d'Italia, ormai andata, ma in quelle giornate abbiamo conosciuto Luciana Rota. Lei è una giornalista sportiva ma soprattutto scrittrice, è una grande appassionata di ciclismo. Il 16 maggio ha presentato il suo libro Fausto, il mio Coppi.
1: Le parole del weekend.
2: In provincia di Alessandria esistono tre musei dedicati al ciclismo, dico tre, e di cui uno, Castellania Coppi, che oggi si chiama Castellania Coppi, luogo natio di Fausto Serpe, è proprio un paese museo a cielo aperto. Gli altri due, Novi Ligure, il Museo dei Campionissimi, il primo campionissimo della storia, Costante Girardengo, e poi Fausto Coppi, il campionissimo del cuore di tutti. Ad Alessandria, proprio nel capoluogo, nel centro storico, Palazzo del Monferrato ospita una piccola mostra museo, perché in realtà nasce come mostra ma poi è diventato un museo, che forse è il più piccolo museo dedicato alla bicicletta al mondo, gemellato con quello più grande al mondo, che è il Ghisallo, dove si racconta proprio tutto quello che è stato l'inizio della bicicletta in Italia. Dal 1867 in poi arriva una drive-in, un biciclo, arrivano proprio le antenate della bicicletta da corsa, e tutto nasce lì, nasce il movimento ciclistico, nascono le prime corse. Pensate che ad Alessandria c'è un quartiere che si chiama quartiere pista, perché proprio lì a fine 800 c'era una pista dove si sfidavano francesi e italiani con le curve paraboliche su sterrato, e è proprio lì l'origine del ciclismo e della bicicletta ad Alessandria. Beh, Faustino Coppi e Marina Coppi, i figli del campionissimo, Faustino dalla seconda moglie e Marina invece dalla signora Bruna, io la chiamo così perché l'ho conosciuta, loro due sono i testimoni di un mondo che davvero ci porta indietro nel bianco e nero del tempo, un romanticismo spinto, direi fortissimo, da campionissimo, e sicuramente sempre molto emozionante incontrare entrambi fra Novi Ligure, Alessandria e Castellania, perché sembra quasi incredibile, sembra che loro sono dei nostri giorni, ma noi raccontiamo una vicenda, un romanzo, una storia che va molto indietro nel tempo, dove tutto era veramente diverso. C'è tutto un movimento, diciamo, culturale, letterario molto molto attivo, sembra strano.

0: tutto veloce, mordi e fuggi dei social, c'è una letteratura sportiva che mi viene da dire, usando una bella metafora, pedala fortissimo, e la letteratura sportiva ci sta regalando veramente tanto, non solo nel ciclismo ma direi appunto nello sport in generale, molto florida, e forse il giornalista, anche cronista sportivo, nella storia proprio anche del giornalismo, è sempre stato portato anche a esprimersi e raccontare storie, vicende, personaggi e eventi in modo più, chiamiamo, largo, diffuso, trasformando poi degli articoli, degli incontri, delle storie appunto in libri. C'è veramente tantissimo, pensate che ci sono più di 400 titoli dedicati solo a Fausto Coppi nella storia dell'editoria sportiva, chiamiamola narrativa, perché non è solo sportiva. Mio padre è stato il portavoce di Fausto Coppi quando ancora non era ufficiale un portavoce di un campione, di un campionissimo, cioè stiamo parlando, diciamo che poi se vogliamo fare un paragone, di Maradona non ce n'era, ecco, per andare in un altro pianeta ormai anche lontano del calcio, quindi è una storia che è di famiglia, una passione tramandata, e però devo dirti anche allargata, nel senso che passione per la storia, per Fausto Coppi, per la sua vicenda, ma anche per un territorio che è tutto da scoprire e che è apparentemente timido, forse come quel campione di cui scriviamo, ma che ha veramente tanto da darci. È un territorio spettacolare. Arrampicarsi su a Castellania Coppi, prima si chiamava Castellania, poi la municipalità in modo intelligente ha aggiunto quel cognome importante, significa arrampicarsi nella storia di un territorio che da timido e povero si fa grande e vince. Questa è un po' una metafora della vita, ma è veramente significativa.
1: Qual è il tuo collegamento, il tuo legame con il campionismo? Abbiamo capito che insomma sei già di famiglia, vicina a quella famiglia, ma che cosa ti ha spinto a scrivere qualche cosa su Fausto Coppi che è diverso, che sarà probabilmente diverso tra le centinaia di pubblicazioni già esistenti?
0: È un manoscritto, un diario che mi ha lasciato mio padre, che è morto prematuramente nel 94, ed era lo sfogo, l'unico sfogo della prima moglie, la signora Bruna Ciampolini in Coppi, che io da bambino ho conosciuto. Andavamo da questa signora, ci apriva questo portone nella sua casa di Novi Ligure, un portone pesante, me lo ricordo veramente come se fosse ieri, e quando vedeva mio papà raccontava, parlava, piangeva, era veramente una signora molto triste, che ha lasciato, l'unico giornalista, scrittore che ha potuto beneficiare, va detto, perché per tanti anni mio padre, facendo il portavoce, aveva anche magari taciuto tanti segreti, sfumature di un rapporto intimo che non, secondo lui, per rispetto, non dovevano essere dati in pasto alla stampa di allora. E poi improvvisamente decise Bruna di aprire il cuore, di raccontare, e lo fece con mio padre. Questo manoscritto mio padre me l'ha lasciato e mi ha detto di farne buon uso, e penso che con questo libro, questo romanzo che abbiamo pubblicato, spero di aver centrato l'obiettivo, perché è una storia che non giudica, c'è un po' la sospensione del giudizio in tutte le pagine, però racconta proprio la storia vera, molto tormentata e anche molto sentimentale. Non è solo un libro per chi è appassionato di sport, di ciclismo e di Coppi, ma è un libro, è veramente una grande storia.

Lucio Dalla e prima il Rock Day News qui con noi nel pomeriggio, nelle parole del weekend. Attenzione perché questo weekend e i prossimi sono pieni zeppi di tante iniziative che noi piacciono. Ad esempio parliamo di cicloturismo notturno lungo i fiumi, perché c'è un modo magico per battere il caldo di luglio: aspettare che tramonti il sole e salire in sella. Da quest'oggi, con le notti che si fanno calde e limpide, in tutta Italia partono le cicloturistiche notturne non competitive lungo le piste ciclabili dei grandi fiumi e dei parchi naturali. Niente magliette da gara o scatti sui pedali, bastano una luce sul manubrio, un caschetto e la voglia di pedalare in compagnia. Ce ne siamo occupati anche con diversi ospiti, anche prima l'abbiamo sentito. È bello sapere che potete cercare qualsiasi evento nella vostra zona e qualcosa nelle vicinanze verrà fuori. Ma c'è anche il cammino dei borghi e dei boschi. Se questo weekend cercate un'esperienza che unisca natura, buon cibo, la parola d'ordine è come sempre passo lento. A partire proprio da questo fine settimana entrano nel vivo le camminate enogastronomiche e i trekking non competitivi che attraversano i piccoli borghi storici e i boschi d'alta quota. Si parte la mattina, si cammina immersi nel verde seguendo i sentieri segnati e a ogni tappa si trova un punto di ristoro con i prodotti tipici del territorio. È lo sport perfetto per chi ama la natura, ma ama ancora di più sedersi a tavola dopo una bella camminata. Eccomi, ho alzato la mano anche se non mi vedete. E poi non potete fare a meno dell'acqua, c'è qualcosa che fa per voi, anche perché se si vuole scappare dal caos e dalle spiagge affollate, ecco qui che a metà luglio e per tutti i weekend di questo mese spopolano i raduni non competitivi di SUP, lo stand up paddle, nei laghi e nelle riserve naturali. La formula è semplice: si sale sulla tavola nel tardo pomeriggio e si pagaia lentamente mentre il sole va giù, circondati solo dal silenzio dell'acqua e dai colori del tramonto. È l'ideale per allenare l'equilibrio, fare un po' di movimento senza stress e portarsi a casa una foto da cartolina. Allora, chi viene a fare un giro?

E così con i Bon Jovi arriviamo in fondo a questa seconda puntata, seconda tappa che ha rivisto un po' questa stagione che abbiamo trascorso insieme. Mi auguro vi siate divertiti, a me è piaciuto farlo. Concludiamo qui quindi le parole del weekend. Cedo lo scettro, diciamo così, cedo il microfono a Carlo Magistretti, che vi terrà compagnia per tutta l'estate nelle parole del weekend. Da Gary è tutto, e naturalmente buona estate.

0: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Resta sempre alta la tensione in Iran, con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. Dopo i funerali del padre, messaggio della nuova guida Khamenei: la vendetta è un desiderio della nostra nazione, deve certamente essere compiuta. Promettiamo di vendicare il sangue di mio padre e di tutti i martiri di queste guerre. Le parole di Mojtaba Khamenei. Festa a Castel Gandolfo, nei giardini del Palazzo Apostolico, dove Papa Leone pranza con 200 persone in condizione di vulnerabilità. Siamo affamati di una Chiesa che accoglie, dove nessuno è nemico, ha detto il Pontefice, per il quale stare insieme significa costruire un mondo diverso, contrapposto ad una realtà rotta da violenza, odio e discriminazione. Il caldo riaccende l'attenzione sullo spreco d'acqua. In Italia il 42% dell'acqua potabile immessa in rete viene dispersa, con un costo stimato di 9,8 miliardi di euro l'anno, lo rileva la CGA di Mestre citando dati Istat.
1: Non è più un'emergenza ma una crisi strutturale. In Italia il 42,4% dell'acqua immessa nelle reti idriche viene disperso prima di arrivare ai rubinetti, e ogni giorno si perdono 157 litri per abitante, per un danno economico stimato in quasi 10 miliardi di euro, come spiega Paolo Zabeo della CGA di Mestre.
2: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. Non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa.
1: Le situazioni più critiche si registrano nel Mezzogiorno. In Basilicata la dispersione supera il 65%, mentre Potenza è la città con le perdite più elevate. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Resta in carcere Mohamed Said, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano, convalidato oggi l'arresto. Domani alle 17 sull'isola di cui portava nome i funerali di Peppino di Capri, scomparso stamani a 86 anni.
3: Champagne. Addio a Peppino di Capri, si spegne a 87 anni uno degli interpreti più intensi della musica italiana, non solo voce di Napoli ma espressione raffinata di quell'italianità capace di sperimentare e insieme restare fedele alla linea melodica. La gente si chiede perché. Se ne va così uno degli ultimi protagonisti della canzone italiana del Novecento, malato da tempo, lascia due figli, Edoardo e Daria, avuti con la seconda moglie Giuliana, e Arrigo, detto Nico, con la prima moglie Roberta, il cui rapporto tormentato ispira un altro indimenticabile successo, Manifesto del perdono che sorregge l'amore.
4: Roberta, ascoltami.
5: No, voglio dire, l'amore secondo me è il motore di tutta l'esistenza, l'universo, è la cosa per cui noi viviamo.
3: I funerali domani alle 17 sull'isola che portava scolpita nel nome e nel cuore. Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
7: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
8: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio, e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. 18 luglio dunque, Sferisterio di Macerata, il Barbiere di Siviglia.
6: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
9: Buon lunedì 6 di luglio, sono le 10:16, io sono Giacomo Baldassari, benvenuti come tutti lunedì mattina alle Marche che innovano, il format di Radio Nuova Macerata che racconta lo sviluppo, il progresso, la crescita della nostra regione attraverso buone pratiche tutte quante legate fra loro dal filo rosso dell'innovazione. Un saluto a Gigliola e all'aiutante Maria in regia questa mattina e siamo pronti per tuffarci appunto in un altro racconto di cose belle, di cose come diciamo sempre fatte con il cuore, che però hanno un valore non soltanto morale ma anche un impatto significativo sull'economia e sulla crescita generale della nostra regione. Vi anticipo già che questa puntata, questa mattina, sarà interamente dedicata a temi sociali importanti come quelli della tratta degli esseri umani, come quello della violenza. Tratta degli esseri umani, che è una piaga sociale a livello globale, che dal 2013 a oggi, dati alla mano, è cresciuta di oltre il 20% numericamente in Italia. Sappiamo tutti quelli che sono i dibattiti in corso anche a livello governativo, quelli che sono i provvedimenti in essere e quelli che potranno diventarlo. C'è anche da dire che a livello marchigiano il fenomeno ha un rilievo marginale, perché pesa fra lo 0,1 e lo, o meglio ha pesato in questo periodo, in questo spaccato in cui ho dato i precedenti numeri, fra lo 0,1 e lo 0,4%, però voliamo metaforicamente a Fabriano per incontrare il primo ospite di oggi, che ha dato seguito, ha dato vita a un laboratorio, quindi a una azienda sociale che produce cibo. Poi ci faremo, senza darvi spoiler, anticipare tutto quanto direttamente da lei, e impiegando, valorizzando risorse che sono state recuperate proprio perché vittime di questo fenomeno sociale, cioè della tratta. Dovrebbe essere in diretta con noi Marina Valente, che è vicepresidente della cooperativa Pace in Terra di Fabriano e cofondatrice del laboratorio Redenta. Buongiorno vicepresidente, benvenuta ai microfoni di Radio Nuova Macerata.
10: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
9: Bene, bene, stavo riflettendo mentre la presentavo che il nome della cooperativa di cui lei è vicepresidente è di fatto un auspicio, un augurio, un po' quello che ci auguriamo tutti da più di un anno a questa parte. Pace in terra.
10: Sì, sì, sì. Nasce proprio, diciamo che Pace in Terra è nata già alcuni anni fa con un'associazione ITS che si occupa di accoglienza di migranti, così poi in questo ultimo anno e mezzo è nata questa cooperativa sociale, dove poi ha dato vita al laboratorio artigianale delle marmellate Redenta.
9: Ecco, adesso che... ne parliamo, sì. La interrompo un attimo giusto per aiutarla a allinearci alla conversazione. Beh, non tanto con me ma con tutti i nostri ascoltatori, che come lei sa sono sì sicuramente molto concentrati nella provincia di Macerata, ma essendo una radio regionale ci ascoltano anche da Fabriano, da tutto l'entroterra fabrianese, Jesino, un po' in tutta quanta la regione, o addirittura in DAB su scala nazionale. Quindi dicevamo, l'ho lasciato proprio presentare a lei, abbiamo tenuto un po' in sospeso i nostri radioascoltatori, perché io avevo semplicemente anticipato che Redenta è un laboratorio che produce cibo, senza dire che cosa, e che ha sede a Fabriano, e la particolarità di Redenta, se ho capito bene, qual è? Quella di valorizzare, impiegandole appunto in questo, nella sua filiera produttiva, delle risorse umane che sono state tutte quante vittime
10: di tratta.
9: Sì. Allora io inizierei da qui, sì. Vicepresidente, inizierei dal dire che cos'è un po' meglio questa piaga globale della tratta degli esseri umani e come interviene la cooperativa anche attraverso Redenta. Poi parleremo di Redenta.
10: Certo, allora noi abbiamo nel territorio fabrianese una pronta accoglienza della comunità Papa Giovanni XXIII, responsabile Donaldo Buonaiuto, e io insieme a mio marito siamo diciamo le figure genitoriali di queste donne vittime di violenza e di tratta, e quindi da qui nasce un po' la necessità di ridare dignità a queste persone attraverso anche l'inclusione lavorativa, oltre che alla rinascita personale. E, ecco, da questa esigenza, con l'aiuto di persone di buona volontà, siamo riuscite a realizzare il laboratorio Redenta.
9: È una curiosità, quando parlava di figure genitoriali non lo dice soltanto in senso metaforico, ma lo dice anche con un valore legale, corretto?
10: Allora, noi, io e mio marito, abbiamo scelto ormai da più di 20 anni di essere le figure genitoriali nella struttura di pronta accoglienza, quindi abbiamo lasciato il nostro lavoro e ci dedichiamo a H24 365 giorni all'anno a vivere insieme a queste persone che hanno bisogno di essere riaccompagnate per ritrovare proprio la loro dignità.
9: Certo.
10: E poi comunque riaccompagnarle anche verso la loro autonomia attraverso un impiego lavorativo, insomma un impegno lavorativo.
9: È proprio lì, infatti, signora Marina, che volevo arrivare. Quando si parla di dignità e quando si parla di autonomia, chiaramente si pensa al lavoro e la bellezza anche in senso economico, quindi ecco l'attinenza con la nostra trasmissione, soprattutto con gli orecchi dei nostri ascoltatori, e è proprio questo. Redenta quindi ha un suo peso per l'economia regionale, ma fa qualche cosa di inclusivo, di bellissimo, potremmo dire, quindi dà a queste persone la possibilità di lavorare. E veniamo un po' nello specifico a capire che cosa fa, quali sono i servizi, o meglio i prodotti, che escono dal laboratorio Redenta, e quante sono al momento queste risorse umane che appunto reinserendosi, reintegrandosi nel tessuto sociale della nostra regione stanno iniziando a produrre.
10: Sì, dunque Redenta nasce proprio perché, come dicevo prima, qui nel territorio non c'erano molte possibilità lavorative, quindi grazie, ecco, a Donaldo e anche ad altre persone come l'Università Politecnica delle Marche, la Federazione Italiana dei Cuochi e la Fondazione Versace, che ci hanno aiutato a realizzare questo progetto.
9: Partner importanti e strategici.
10: Direi di sì, perché senza il loro aiuto non avremmo potuto costruire. Le nostre idee c'erano, ma avevamo bisogno di un sostegno importante per dar vita a questa cosa, e niente, ci siamo praticamente adoperati per avere questo laboratorio dove ci sono dei macchinari particolari e dove vengono lavorate le frutte stagionali fresche, e poi dopo produciamo la marmellata Redenta,
9: che, se non sbaglio, è molto apprezzata, perché non basta soltanto leggere le recensioni, ma siccome, come in tutte le grandi regioni di poca densità di abitanti, le voci corrono un po' come in un paese: se dici marmellata buona, ormai praticamente tutti pensano a Redenta, quindi con una conserva. Lo faremo senz'altro, io l'ho fatto, e chiaramente questo è un po' un appello, visto che siamo nell'ora un po' della seconda colazione, questo format, esatto. Diciamo anche che è la seconda colazione degli imprenditori, degli operatori del settore produttivo delle Marche, potremmo pensare appunto di invitarli a fare colazione con uno snack a base di marmellata Redenta. A questo punto mi viene da chiedere.
10: Sì.
9: Anticipando qualche.
10: Ecco, le volevo dire,
9: ecco,
10: questo,
9: sì,
10: che
9: dica.
10: La marmellata Redenta è soltanto così, tanto per, perché sennò uno dice la marmellata posso trovarla ovunque.
9: Ecco,
10: però
9: dove la troviamo? Dove si può acquistare?
10: Intanto è una marmellata fatta di frutta zucchero, poco zucchero, giusto quello necessario per la conservazione, e limone. Non ci sono additivi, non c'è pectina, non c'è nessun altro ingrediente, diciamo, per poterle mantenere, ma è una marmellata fatta in modo, diciamo, come si faceva una volta, soltanto che utilizziamo delle macchine particolari che esaltano il sapore e il colore della frutta, lo lasciano proprio del tutto naturale. Quindi la nostra diciamo specialità è proprio questa, avere un prodotto naturale. E ovviamente noi abbiamo il nostro negozio a Fabriano, dove possono venire chiunque a ad acquistarle. Poi abbiamo sui social l'e-commerce, e poi nelle vostre zone, diciamo così,
9: sì,
10: che voi siete di Macerata.
9: Noi siamo Macerata,
10: ecco,
9: in diretta dagli studi di via Cincinelli numero 4.
10: Ecco, noi abbiamo a Montegranaro un negozio che acquista le nostre marmellate e le distribuisce lì nel territorio. E questo negozietto, che è molto bello e molto particolare, si chiama Le Bontà di una Volta, e il titolare è Abramo, e quindi lui ci aiuta a diffondere le nostre marmellate nella vostra, diciamo, zona di appartenenza.
9: Molto bene, allora intanto gli mandiamo un saluto ad Abramo, perché so che ci sta ascoltando, ci ha dato delle indicazioni molto precise. Sicuramente andremo a non solo a consultare i social e soprattutto andare a vedere l'e-commerce sul web, ma chi è nelle vicinanze sicuramente andrà a far visita anche al negozio di Abramo.
10: Ecco, e lì troverete le nostre marmellate.
9: Sì. Quindi un'idea geniale basata su cose semplici, come sempre sono le idee di successo. Io adesso lo dico in senso imprenditoriale: abbiamo una ricetta che è quella della tradizione, con filiera controllata, elementi di grande qualità, ma che, a differenza di come si faceva una volta a casa della nonna, viene prodotta con dei materiali di assoluta novità, di assoluto valore innovativo a livello tecnologico, per le quali dobbiamo anche ringraziare, se non vado errato, l'Università Politecnica delle Marche.
10: Esatto, precisamente, perché loro tra il nostro Donaldo e Gianluca Gregori, che all'epoca era il rettore dell'università,
9: sì,
10: si sono messi, diciamo così, a tavolino e hanno pensato a questa possibilità, a questo laboratorio, realizzando per l'appunto queste marmellate così particolari, e loro ci hanno dato la possibilità di prendere questi macchinari, e quindi poi abbiamo fatto le nostre ricette aggiustate dalla Federazione Italiana dei Cuochi delle Marche, e quindi ecco, tutto quanto insieme ha contribuito a questo. Le ragazze sbucciano la frutta manualmente, e ovviamente frutta di stagione, quindi in questo momento pesche albicocca, tanto per dare due, insomma, delle nostre referenze.
9: Certo,
10: e poi quelle di stagione, esatto, e quindi c'è questa particolare attenzione nel sbucciare e al meglio tirar fuori, insomma, il prodotto. Poi vengono messi in questi macchinari con l'aggiunta di zucchero e limone. Poi il tutto, abbiamo un'altra macchina che vengono invasettate a mano, quindi ogni vasetto viene rigorosamente controllato così, e poi vengono etichettate anche a mano, pastorizzate, e poi pronte per essere assaggiate, acquistate ed assaggiate.
9: Quante sono al momento le ragazze? Io dico ragazze perché mi sembra che siano tutte donne, o comunque in generale le risorse umane che stanno all'interno del laboratorio in questo momento.
10: Al momento sono 3 persone.
9: Okay. E se quindi dovessimo fare un conto totale dall'inizio del progetto, un anno e mezzo fa, ad oggi, quante persone hanno lavorato nel laboratorio? Parlando delle vittime di tratta.
10: Sì, sì, sì, hanno lavorato anche altre 2 persone che in questo momento hanno preso altre strade, così, e ovviamente abbiamo dato la possibilità ad altre ragazze di poter avviarsi all'inclusione sociale.
9: Facciamo un passo indietro al momento del debutto. Ha avuto un debutto in un'occasione molto particolare e redenta, perché ha debuttato alla Fiera Nazionale Agricoltura ma non solo, ha avuto anche un padrino, potremmo dire, di assoluto prestigio, che l'ha tenuta a battesimo, come il presidente Sergio Mattarella.
10: Esatto, sì, in quell'occasione è stata veramente, sono stati 3 giorni molto importanti, perché siamo andati a finire, insomma, a livello nazionale, no? in tante, diciamo, vetrine, tra cui, ecco, il presidente Mattarella, e poi Lollobrigida, poi comunque la Giorgia Meloni che è venuta nel nostro stand, tantissimi ministri che ci sono venuti a trovare, quindi le nostre marmellate, insomma, sono state assaggiate da grandi personaggi, ecco, diciamo così.
9: Una passerella di assoluto prestigio che ha permesso un salto in avanti molto importante quando si dà vita a una iniziativa che appunto parte da zero. E da lì di tappe bruciate ce ne sono state tante, nel senso che siete cresciuti veramente a tamburo battente, anche a livello di occasioni di PR, di incontro nazionale o addirittura internazionale. Che cosa c'entra ad esempio Redenta con il padel a Roma?
10: Anche in quell'occasione siamo stati diciamo ospiti di quell'evento e anche lì abbiamo portato le nostre marmellate, perché ecco, ci hanno dato questa possibilità e noi le stiamo sfruttando, ovviamente tutte quante, tutte quelle che ci vengono proposte. Abbiamo anche, diciamo, la Coldiretti con la campagna amica, che ogni tanto ci invitano, no, ad avere una bancarella di prestigio nelle loro diciamo nelle loro attività, e qualsiasi altra occasione per noi è importante per poter far conoscere e apprezzare i nostri prodotti.
9: E questo è molto importante, appunto la vostra prima apparizione in occasione di uno di questi, di queste tappe di The Road Show di Coldiretti Campagna Amica è stata appunto Udine, come ricordava,
10: sì.
9: E poi c'è stata
10: Bologna.
9: Roma, Bologna, ma anche, se non vado errato, una tappa marchigiana, quella di San Benedetto del Tronto
10: siamo stati e forse ritorneremo anche quest'anno. E poi abbiamo fatto anche, quest'anno siamo andati anche al Vinitaly per far conoscere i nostri prodotti, quindi diciamo che ci stiamo muovendo a livello nazionale per poter, ecco, portare i prodotti dove più è possibile, insomma, ecco, in modo da poter avere, ecco, una clientela. Per esempio noi abbiamo una referenza che è mele e cannella, che viene molto apprezzata soprattutto nel nord dell'Italia, e poi un'altra particolarità nostra è pere e cacao, che i bambini adorano, perché ovviamente con il gusto del cacao assomiglia, diciamo così, un po' alla cioccolata, ecco, senza fare nomi particolari.
9: Beh, uno di quegli abbinamenti, almeno da quello che io so, qui lo dico da papà dei ragazzini abbastanza giovani, pera e cacao, pere e gusto di cioccolato, che vanno per la maggiore per le merende. Quindi,
10: sì, perché sì, c'è un'alta percentuale di frutta e un minimo di cacao per renderla più gustosa, diciamo, al palato dei bambini.
9: Io ringrazio Marina Valente, vicepresidente della cooperativa Pace in Terra e co-founder del laboratorio Redenta. Auguro a lei e a tutte le ragazze e i ragazzi dello staff del laboratorio buon lavoro e tornate qui a trovarci a Radio Nuova Macerata per tenerci
10: grazie
9: aggiornati sui vostri passi avanti. Arrivederci.
10: Grazie mille a voi. Arrivederci.

Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo

0: ospiti interessantissimi e autorevoli operatori del settore del territorio, di capirne l'impatto anche a livello economico, non solo sociale, appunto nel nostro territorio, nella nostra regione. Dopo aver raccontato del caso molto bello di inclusione e cura contro la violenza e la tratta degli esseri umani, e a cui capo c'è il laboratorio Redenta, ci spostiamo da Fabriano a Recanati, quindi torniamo in provincia di Macerata, per parlare della nascita di uno sportello anti-violenza e devianza che ha sede proprio a Recanati ed è stato fondato da una criminologa e psicologa recanatese che si chiama Stefania Mazzanti e che dovrebbe essere in collegamento audio con noi. Buongiorno. Ciao. Mazzanti, ben arrivata.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Buongiorno Stefania, ben arrivata ai microfoni di Radio Nuova Macerata. Ti ho introdotto e non a caso abbiamo concordato il tuo intervento in questa puntata, che è una puntata interamente dedicata a fenomeni sociali che impattano appunto non solo nella società e direttamente con gli individui, ma anche a livello economico nei numeri del nostro territorio. Quindi parliamo della tua buona pratica, della tua attività che si chiama Sportello Antiviolenza e Devianza e nasce a Recanati. E che cos'è nello specifico, per farlo capire ai nostri ascoltatori, e quando nasce?
1: Allora Giacomo, ti dico inizialmente lo spazio Ascolto Antiviolenza nasce appunto con il termine di spazio, perché la mia intenzione è quella di andare a creare un luogo fisico, ma anche e soprattutto un luogo che sia un contenitore emotivo, in cui la persona che viene e che si rivolge al mio spazio di ascolto antiviolenza si senta prima di tutto accolta, si senta ascoltata, si senta sicura e protetta, ma anche e soprattutto aiutata a sviluppare le proprie potenzialità, le proprie capacità, per andare poi a risolvere la situazione appunto che crea un disagio, che crea un problema. Lo spazio di ascolto antiviolenza che ho creato è rivolto a giovani, adulti o anziani, ossia a tutte quelle persone che sono state, che sono o che pensano anche di poter divenire una vittima di una qualsiasi forma di violenza. Lo spazio di ascolto offre appunto un sostegno e un aiuto multifunzionale, in quanto la consulenza comprende quindi un raggio di azione a 360 gradi, quindi non c'è solo un servizio di sostegno psicologico, ma anche un servizio di consulenza legale e anche un servizio di informazioni riguardo all'utilizzo e alla presenza delle risorse e delle strutture del territorio marchigiano, diciamo.
0: Certo, questo credo che sia un di grande beneficio, di grande importanza anche proprio a livello sociale.
1: È fondamentale.
0: E
1: sì.
0: Come ti è venuta l'idea, che cosa ha fatto scaturire la necessità di aprire questo spazio? Io ti chiedo scusa se prima l'ho chiamato sportello, come in realtà al di fuori dei nostri confini regionali si chiamano altre strutture assistenziali simili, lo voglio dire uguali, ma simili. Probabilmente quello che ha fatto scoccare questa scintilla, vado un po' così per tentativi, sì, è il numero dati alla mano di fenomeni di violenza e di devianza in generale, di devianza intesa in senso sociologico, che sono dati in crescita purtroppo.
1: Purtroppo, hai detto bene, purtroppo la violenza è in forte aumento, anche se possiamo dire tranquillamente che le Marche risultano una tra le regioni più sicure ancora, anche se devo sottolineare che le richieste di aiuto sono aumentate, soprattutto in quest'ultimo periodo. Nel 2024 infatti i dati ci mostrano come le donne vittime di violenza sono un centinaio, e quelle che sono riuscite a recarsi nei centri antiviolenza a denunciare una forma di violenza sono state addirittura

0: circa 1000, quindi in netta crescita rispetto al 2023.
1: Assolutamente.
0: I dati ci riportano anche delle considerazioni fondamentali. Purtroppo la maggior parte dei reati avviene in ambito familiare e avviene purtroppo da mano
1: maschile.
0: Sì, di sesso maschile, possiamo dire tranquillamente che la persona che commette una violenza è spesso un partner oppure un ex partner, un convivente, un marito, ex marito, e le vittime sono per lo più donne, infatti.
1: Secondo, scusami se ti interrompo, l'osservatorio sì. del tuo spazio ascolto, le vittime sono più donne che uomini, tanto per cominciare, mi sembra di capire. E invece volevo farti una domanda riguardo all'altro sesso, quindi agli uomini. Ci sono uomini vittime di violenza o addirittura minori, magari maschi, te lo dico anche alla luce dei recenti fatti di cronaca. Tu sei recanatese, l'altro ieri Corriere Adriatico apriva la pagina dei recanati e con mi pare addirittura uno strillo proprio in prima pagina sull'episodio di pestaggio denunciato da un 17enne concittadino.
0: Esatto.
1: Tuo concittadino.
0: Esatto, sì, purtroppo ho preso questa notizia con grande dispiacere, perché ritenevo Recanati una delle città.
1: No, sei felice.
0: Sì, praticamente sì, purtroppo invece devo constatare che la violenza sta diventando sempre più giovane, perché registriamo un aumento considerevole dei reati e degli episodi di violenza da parte soprattutto di adolescenti e anche di ragazzini. Sono aumentate anche le rapine e le violenze sessuali da parte dei giovani.
1: Che è un dato allarmante, lo dico anche da genitore.
0: Esatto, purtroppo ci sono giovani che amano l'utilizzo di armi bianche e che quindi vanno in giro armati e con l'intento proprio di farsi rispettare, farsi valere. Purtroppo c'è un disagio sociale ed emotivo dovuto anche a una condizione di isolamento sociale e di fragilità familiare alle spalle di questi ragazzi.
1: Butto là una provocazione, Stefania.
0: Sì.
1: Per quello che riguarda l'isolamento, può aver influito la dipendenza sempre maggiore, un po' di tutti noi, ma soprattutto dei giovani, verso i cosiddetti dispositivi mobili, quindi tablet, quindi cellulari, da un lato, e dall'altra, dal punto di vista invece proprio, come posso dire, morale, io ritengo e registro anche una perdita di interesse dei singoli nei confronti dell'istituzione della famiglia. Non ne faccio una questione religiosa, ne faccio proprio una questione sociale. Ecco, entrambe le cose possono essere un aggravante secondo te?
0: Sicuramente l'utilizzo dei social ha compromesso gran parte della vita sociale dei ragazzini. Io vedo adolescenti che passano le loro giornate chiusi nella propria camera e che vivono attraverso i social. Purtroppo non si scende più come facevamo noi all'epoca nei parchi per raccontarsi le cose. Adesso si sta chiusi dentro le proprie stanze a guardare un po' la vita degli altri e a comunicare attraverso appunto il web.
1: Certo, e questo
0: purtroppo
1: crea...
0: la violenza in incremento avviene attraverso il web, anche attraverso il cyberbullismo o le minacce anche.
1: Assolutamente, di cyberbullismo ti invito già, quindi facciamo un po' come fa Striscia la notizia, facciamo il nodo al tovagliolo, sapendo insomma che ti aspettiamo qua di nuovo per venire a parlare di questo fenomeno in una puntata però dedicata. Nel frattempo tu sai che noi abbiamo una WhatsApp line che nello specifico risponde al 393 108 23 89, dove c'è un nostro ascoltatore Francesco che vuole farti una domanda. Ti chiede se effettivamente sono efficaci i cosiddetti braccialetti antiviolenza di cui fino adesso si è parlato tanto, e chiarire un po' anche per gli ascoltatori come funzionano, perché io per primo ti dico che lo so molto a grandi linee, confesso la mia poca preparazione in materia.
0: Guarda, a mio modesto parere, Giacomo, il braccialetto elettronico che è stato istituito, purtroppo c'è da ricordarlo che una delle leggi fondamentali contro, a favore della violenza, è quella del codice rosso, e quindi il braccialetto elettronico è stato introdotto, ecco, grazie anche al codice rosso, ma non è, secondo me, una soluzione al problema.
1: Forse anche perché,
0: sì, anche perché abbiamo visto in diverse occasioni che l'individuo che commette violenza, diciamo che non è condizionato dal fatto di avere o no o meno il braccialetto elettronico. Ecco, ci sono stati casi in cui le persone hanno violato il provvedimento di rimanere nel proprio domicilio per andare a commettere un atto di violenza grave nei confronti della propria ex donna o donna.
1: Assolutamente. C'è un modo, secondo te, e sicuramente c'è nel momento in cui si varca la soglia del tuo spazio di ascolto, però domanda retorica, c'è un modo per come dire, curare o attenuare questi fenomeni attraverso la riscoperta di certi valori?
0: A voglia, senza dubbio serve un lavoro di sensibilizzazione sulla violenza a partire dai giovani. Servono anche leggi più accorte, leggi più precise, e serve nel complesso una evoluzione culturale che porta a dare un valore a quei valori di rispetto, al valore di essere uomo o essere donna, anche il valore di amore deve riprendere un po' quel senso puro che ha, che dovrebbe avere, ecco, che non c'è più, purtroppo. E quindi...
1: Assolutamente, purtroppo hai detto bene. E, ho una domanda, questa te la faccio io senza passare per la WhatsApp line, intanto è tutta la mattina che faccio domande, no, a parte gli scherzi. Riprendendo anche un po', non so se hai avuto modo di ascoltare l'intervento del precedente ospite, e si parlava di Pace, la cooperativa sociale fabrianese che presiede la precedente ospite si chiama Pace in Terra, e io ho detto più che un nome, un auspicio. Ecco, siccome viviamo in un momento in cui la pace purtroppo è un po', voglio dire, non dico questa sconosciuta, ma è fortemente minata in diverse zone del mondo, c'è secondo te e secondo la psicologia un legame fra i fenomeni di violenza individuale e la guerra? Voglio dire, può essere che aumentando, dati alla mano, come dicevi prima, la violenza dei singoli, ci sia a livello proprio di così di etere la disponibilità a violare la pace anche a livello generalizzato, perché poi la guerra è nient'altro che questa, è la violenza generalizzata tutto intorno a noi.
0: Beh, sì, se tu mi stai dicendo che praticamente c'è un legame tra la violenza e le persone che vivono in contesti di guerra, giusto, se non sbaglio?
1: Sì, allora, fermo restando che chi subisce la guerra, che sia la popolazione, adesso dico, faccio casi assurdi, italiana, francese o iraniana, ha bisogno di essere aiutata individualmente. Ma chiedevo anche un'altra cosa, se al di là delle ragioni geopolitiche e strategiche per cui si fanno le guerre da sempre, questa credo sia una caratteristica dell'uomo, al di là di quello, nel farne sempre di più, nel farne una sopra l'altra, come succede in questo momento e come è successo in passato, può incidere anche il fatto che in quegli stessi momenti ci sono più violenti nella società anche a livello individuale, cioè come se la violenza diventa un qualcosa che si integra con la cultura di tutti? Ecco, quello volevo.
0: Ma la violenza sicuramente è una devianza che deriva anche da fattori socioculturali, e noi consideriamo la devianza come qualsiasi atto o qualsiasi comportamento che una persona o che un gruppo di individui, appunto, va a
1: mettere in pratica a scapito, esatto, di qualcun altro.
0: Esatto, e che va a ledere appunto i valori che vengono condivisi anche dalla società.
1: Certo.
0: E quindi penso che la violenza appartenga a una condizione proprio socioculturale di base.
1: Assolutamente, ma sai anche perché ti ho fatto questa domanda? Perché ci porta dritta a, prima di salutarci e lasciare il testimone alla Zaino Tiberi, che è già pronto qua per la sua trasmissione, qua vicino a me gli mandiamo un saluto, abbiamo pochi secondi ancora, però ti dicevo, questa considerazione che abbiamo fatto sulla violenza individuale e la violenza generalizzata, che di fatto si chiama guerra, perché la guerra questa è, e ci porta dritta a raccontare di una sorta di partnership in famiglia, passami il termine, che sta in essere da poco fra te e Maria Rita Mazzanti, la scrittrice del canatese, amica di questa radio, perché è passata di qua proprio per parlare dei suoi precedenti sforzi narrativi, che nel suo ultimo libro, ultimo di una trilogia di gialli che si intitola Il mistero della pergamena scomparsa, il cui protagonista è sempre capitano dei carabinieri, Matilda, in realtà la cosa insolita è che il messaggio di questo libro è proprio un grido contro la violenza generalizzata, è un auspicio, una preghiera di pace che richiama la partenza proprio dalle Marche di San Francesco, del patrono d'Italia, per la Terra Santa in occasione delle crociate, dove non è andato chiaramente a combattere, è andato disarmato a portare un messaggio di pace. Quindi probabilmente se la pace è nel cuore, io mi auguro che a poco diventi anche una caratteristica che appunto connota l'operato e le scelte dei vari paesi e dei vari governi. Io ringrazio te Stefania, la dottoressa Stefania Mazzanti, criminologa, psicologa, fondatrice dello spazio di ascolto antidevianza e antiviolenza a Recanati, per essere stati con noi. Sta sgocciolando il nostro tempo, siamo arrivati ai momenti di saluto, e dopo aver salutato te e salutato tutti i nostri radioascoltatori, vi ringrazio tutti e ci vediamo lunedì prossimo. Viva le

0: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: I Minion sono tornati!
19: Il film su come conquistarono Hollywood.
20: Pignata, carbonara, lasagna.
19: E rischiarono di perdere il pianeta.
21: Hai scritto un film di mostri?
22: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
19: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: Radio Nuova, in blu.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Fame di giustizia e carità, Castel Gandolfo, Papa Leone pranza con 200 persone in condizione di vulnerabilità, siamo affamati di una chiesa che accoglie dove nessuno è nemico, dice il pontefice. Vendetta per i martiri, messaggio della nuova guida suprema iraniana Khamenei che promette di rispondere all'uccisione del padre, ancora accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti sulla violazione della tregua. Estate soffocante, Italia nella morsa della terza ondata di calore, oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, incendi in Piemonte, roghi mortali anche in Spagna, troppa acqua dispersa nelle reti idriche. Addio alla voce di Napoli, scomparso 86 anni Peppino Di Capri, i suoi successi come Champagne, Roberta, Saint-Tropez, domani lutto cittadino nell'isola di cui portava il nome per i suoi funerali. Buonasera da Pierachile Dolfini, festa a Castel Gandolfo nei giardini delle Ville Pontificie, dove oggi Papa Leone ha pranzato con 200 persone in condizione di vulnerabilità, menù tipico della cucina romana. Siamo affamati di una chiesa che accoglie dove nessuno è nemico, ha detto il pontefice. Paolo Fucili.
2: Un pranzo gustoso, amatriciana, arrosto di vitello, cicoria ripassata ai patate e fragole e gelato nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo in compagnia di Papa Leone, una giornata da ricordare a lungo per i 200 commensali di Sua Santità, inclusi 35 bambini, tutti arrivati da Roma, persone e famiglie in situazioni di disagio assistite e oggi radunate qui da Caritas, Acli, Centro Astalli, comunità di Sant'Egidio e varie altre realtà ecclesiali della capitale. Prima la visita al borgo Laudato Si, poi il pranzo introdotto dal saluto del Papa.
3: Sono venuto senza discorso, però con fame di giustizia, con fame di autentica carità, con fame per una chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti, dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Pregare per la pace per chi soffre a causa della guerra in Ucraina, il nuovo invito di Papa Leone in occasione dell'anniversario del rinnovamento delle strutture della Chiesa di rito latino, ma non si fermano i combattimenti nel mirino di Mosca, ancora la capitale Kiev. Vito De Torre.
4: Una donna piange i suoi nipoti uccisi da un missile mentre giocavano nel cortile di casa. Siamo a Kramatorsk, nel Donbass. L'esercito russo continua a colpire le aree civili per costringere la popolazione alla fuga. Consapevole di tanto dolore, Papa Leone oggi è tornato a denunciare le atrocità della guerra in Ucraina. Colpita ancora una volta anche Kiev, dove sono rimaste ferite 11 persone, tra cui un bambino. Intanto l'Ucraina intensifica gli attacchi contro il settore energetico russo. Lo Stato Maggiore rivendica l'affondamento di 21 petroliere impiegate per il trasporto del greggio russo. Secondo Kiev, oltre il 90% delle regioni russe registra carenze di carburante, con lunghe code ai distributori e prezzi in aumento. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Resta sempre alta la tensione anche in Iran, con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Vendicheremo mio padre e tutti i martiri, dice la nuova guida suprema Mojtaba Khamenei. Massimiliano Cocchi.
5: Il sangue innocente di Ali Khamenei sarà vendicato, perché questo è il volere della nostra nazione. Al termine del funerale, durato oltre 6 giorni, Mojtaba Khamenei, figlio e successore della guida suprema Ali, dopo un lungo silenzio è tornato a farsi sentire e al solito lo ha fatto senza mostrarsi. In un messaggio diffuso dai media di Stato ha minacciato vendetta per l'uccisione del padre e di tutti i martiri della guerra. Teheran intanto accusa Washington di aver violato la tregua, ma secondo fonti vicine al governo americano avrebbe ammesso che gli attacchi dei giorni scorsi alle navi mercantili che hanno scatenato la rappresaglia americana sono stati compiuti da estremisti fuori controllo e sono stati un errore. Gli Stati Uniti ora, prima di tornare al tavolo delle trattative, vogliono che il regime annunci che lo stretto di Hormuz è aperto e si impegni a non sparare sulle navi che lo attraversano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Italia alle prese con la terza ondata di calore dell'estate, oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, settimana prossima attesi picchi di 40 gradi e refrigerio dal 23 luglio. Lucia Ascione.
6: Firenze, Perugia, ancora oggi le città più calde per Campobasso, Frosinone, Rieti e Roma, bollino arancione, ma da domani si aggiungeranno Bologna, Bolzano, Torino. Le temperature si impennano e da lunedì dovrebbero ulteriormente intensificarsi in Sardegna, dove sono attesi picchi fino a 43 gradi, in Sicilia e nelle zone interne del centro Italia. Sul fronte incendi, il Piemonte ha dichiarato la catastrofe ecologica, 900 ettari complessivi andati in fumo, 700.000 alberi bruciati e una vasta area boschiva tra le province di Torino, Vercelli, Novara, Verbano Cusio, Ossola. Onofrio Lorusso, il comandante dei vigili del fuoco del Verbano.
7: Stiamo cercando di controllare e contenere i focolai che sono ancora attivi e anche via terra abbiamo il dispositivo di soccorso per le linee di difesa e per contrastare le situazioni di interfaccia.
6: Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Caldo ed incendi anche in Europa, particolarmente colpita la Spagna, dove allarme per morti e feriti in seguito al moltiplicarsi dei roghi. Alessio Orlandi.
8: Per tutta la notte i pompieri spagnoli hanno attaccato le fiamme da ogni lato e al momento il grande incendio divampato giovedì pomeriggio nella provincia andalusa di Almeria sembra aver perso vigore. Una trappola di fuoco che ha causato almeno 12 morti e 23 dispersi, oltre 1.400 le persone evacuate. Secondo alcuni testimoni, a provocare l'incendio, già 6.600 gli ettari di terreno distrutti, la caduta di un cavo elettrico. Lunedì il premier Sanchez visiterà tutta l'area colpita dal rogo, uno dei più gravi degli ultimi decenni nella penisola iberica che, insieme a diversi altri paesi europei, sta vivendo un'ondata di calore senza precedenti. La Francia ha diramato l'allerta arancione in 72 dipartimenti. A Parigi, a causa delle temperature torride, Torre Eiffel, Museo d'Orsay e Louvre hanno anticipato la chiusura al pomeriggio. Caldo e afa anche nel Regno Unito, mentre in Portogallo la colonnina di mercurio salirà fino a 42 gradi. A tirare il fiato da una cappa di afa che non accenna a mollare la presa sono principalmente paesi dell'est, fino al caso estremo di Vilnius in Lituania, dove le temperature scenderanno fino a 14 gradi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Il caldo riaccende la tensione sullo spreco d'acqua. In Italia il 42% dell'acqua potabile immessa in rete viene dispersa, con un costo stimato di 9,8 miliardi di euro l'anno. Lo rileva la CGA di Mestre citando i dati Istat. Sentiamo il coordinatore dell'ufficio studi, Paolo Zabeo.
9: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. In questa fase di cambiamento climatico non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa. Ogni goccia che finisce in mare senza essere trattenuta è un'occasione persa. Serve un piano infrastrutturale serio, investimenti immediati e la volontà politica di agire ora, non domani. L'acqua non aspetta i tempi della burocrazia e nemmeno le famiglie e il mondo delle imprese.
1: In Cina almeno 900.000 le persone evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali per l'arrivo del tifone Bavi. A Wenzhou, città orientale di quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini. In Venezuela continua a crescere il bilancio delle vittime del terremoto mentre si cerca di recuperare i corpi dei dispersi, un'operazione resa sempre più complessa dal caldo e dal tempo che passa. Raffaella Frullone.
10: Tra ruspe e pale alla Guaira si scava ancora. Sono trascorsi 16 giorni dal terremoto che ha devastato il Venezuela. Insieme alle squadre di emergenza lavorano decine di volontari che cercano di recuperare i corpi delle vittime, spesso anche a mani nude. Le condizioni sono sempre più difficili, il caldo accelera la decomposizione dei corpi e rende l'aria quasi irrespirabile. Secondo l'ultimo bilancio ufficiale, ancora provvisorio, le vittime hanno ormai superato quota 4.000, mentre i feriti sono oltre 16.000. Molti familiari chiedono alle autorità di sospendere la demolizione degli edifici, temendo che i mezzi pesanti possano cancellare ogni possibilità di recuperare i dispersi. La procura venezuelana ha intanto effettuato un'ispezione al cimitero municipale La Esperanza. L'obiettivo non è solo verificare che le sepolture siano effettuate correttamente, ma anche garantire la tracciabilità dei corpi non identificati per un'eventuale futura restituzione alle famiglie. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Autovelox, entrano dunque in vigore le nuove regole che, secondo il Ministero dei Trasporti, prevedono circa 3.150 dispositivi attivi perché rispondenti ai requisiti richiesti, 850 invece gli apparecchi non omologati che saranno messi fuori uso. Resta in carcere Mohamed Said, il 27enne algerino, arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana Milano. Convalidato l'arresto, riconosciute l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Said, che dice di non aver mai avuto un coltello e che si definisce vittima dell'aggressione, ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e scrive: il GIP ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme. Omicidio sul lungomare di Riposto, località Ionica, in provincia di Catania. Un uomo ha inseguito il fratello uccidendolo a colpi di mannaia nel tentativo di risarmare il figlio. Il padre 89enne e la figlia della vittima sono stati feriti. Luigi Ferraiuolo.
11: Al culmine di una lite tra due fratelli commercianti di pesce, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. La vittima ha tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma è stato raggiunto e ucciso. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario dai carabinieri. Subito aperto un'inchiesta, ma per il fratello ucciso, di nome Lino Guerrera, 61enne, non c'era più nulla da fare. L'aggressore era il fratello Giovanni, 63 anni. Secondo una prima ricostruzione, fra i due, che hanno una rivendita di pesce nel lungomare pantano di Riposto, c'erano dei contrasti pregressi. Stamattina hanno avuto una violenta lite nella pescheria riguardo la divisione dei profitti e l'organizzazione dell'attività commerciale. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno bloccato Giovanni, portandolo in caserma. Lino è stato portato in ospedale, dove è deceduto. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Si svolgeranno domani alle 17 sull'isola di cui portava il nome i funerali di Pepino Di Capri, scomparso stamani. Il cantante di Champagne, Roberta Saint-Tropez, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. A Capri sarà lutto cittadino. Nicola Ferrante.
12: Champagne. Addio a Peppino Di Capri, si spegne a 87 anni, uno degli interpreti più intensi della musica italiana, non solo voce di Napoli, ma espressione raffinata.

0: Sembrava così uno degli ultimi protagonisti della canzone italiana del Novecento, malato da tempo, lasciò due figli, Edoardo e Daria, avuti con la seconda moglie Giuliana, e Arrigo, detto Nico, con la prima moglie Roberta, il cui rapporto tormentato ispirò un altro indimenticabile successo, Manifesto del perdono che sorregge l'amore.
1: Ascoltami. No, voglio dire, l'amore secondo me è il motore di tutta l'esistenza, l'universo, è la cosa per cui noi viviamo.
0: I funerali domani alle 17, sull'isola che portava scolpita nel nome e nel cuore. Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: Lo sport con la MotoGP, frattura della clavicola sinistra per Marco Bezzecchi a causa della caduta durante le qualifiche del Gran Premio di Germania. Il pilota dell'Aprilia dovrà essere operato. Marc ed Alex Marquez sono in prima fila, solo undicesimo Bagnaia. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Izzi in regia, Pierachide Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: Buon estate 2026 torna ad animare l'estate maceratese. Domenica 12 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Cesare Catà in Odissea Jukebox. Una lezione spettacolo interattiva sul poema omerico, raccontato nei suoi significati simbolici, in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy e sarà proprio il pubblico a determinare il percorso verso Itaca. Domenica 12 luglio, ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Odissea Jukebox. Info e biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net. Sabato 11 luglio Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Il Macerata Opera Festival 2026 inaugurerà il prossimo 17 luglio con Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariun Batargan, Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, la prenderà per mare e segnerà volare.
2: Luoghi non sono solo luoghi, sono contenitori di tempo, di quello che ci è successo lì, di chi eravamo quando ci stavamo. Tornarci non è mai uguale, perché noi non siamo più gli stessi.

Il paese in cui è ambientato questo libro, un paese immaginario sulla costa italiana, è uno dei protagonisti silenziosi della storia. Non è solo uno sfondo, è una presenza. Il giardino con gli alberi da frutto dove Elio e Oliver leggono nel pomeriggio, la strada sterrata che scende al mare, la spiaggia deserta la mattina presto. La piazzetta del paese dove si va la sera, le sere in cui non si ha voglia di stare a casa. La stanza di Oliver, che Elio non entra quasi mai, ma che conosce a memoria attraverso quello che Oliver le lascia. Un libro aperto, una camicia sul letto, un bicchiere sul davanzale. I luoghi in questo libro assorbono tutto. Assorbono le conversazioni, i silenzi, i momenti in cui qualcosa succede e quelli in cui qualcosa quasi succede e poi non succede. Elio adulto lo sa. Sa che se tornasse in quel paese, se passasse davanti a quella casa, se scendesse su quella spiaggia, li ritroverebbe tutti lì. Non le persone, le sensazioni. Quella qualità dell'aria, quella luce di luglio, quel modo in cui il tempo si muoveva lento e denso. I luoghi hanno una memoria propria, tengono quello che noi non riusciamo a trattenere e a volte tornare in un posto è l'unico modo per ricordare davvero chi eravamo. Siamo arrivati quasi alla fine di questa storia. Domani sveleremo il libro e la parola che tiene assieme tutta questa settimana. Nel frattempo vi lascio la parola di oggi di Pagine d'Estate, che è luogo. Buon proseguimento da Antonio Torretti, vi saluto e vi do appuntamento a domani. Vi ricordo che se volete partecipare al nostro gioco potete attraverso i social, attraverso WhatsApp, inviare quello che secondo voi è il libro di cui abbiamo parlato questa settimana. Sono curioso di leggervi.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Giovedì 16 luglio apre il Camerino Festival 2026 con intrecci romantici. Monica Zang, Aldo Campagnari, Andrea Esposto, Vittorio Benaglia e Chiara Burattini interpretano Svorak e Schumann. Un inizio raffinato ed intenso per la 40esima rassegna internazionale di musica. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova. Benvenuti a questa edizione del GR. Ircer Macerata invita i cittadini a entrare a far parte dell'albo del volontariato civico, uno strumento attraverso il quale mettere a disposizione tempo, competenze ed energie per contribuire al benessere della comunità. Da sempre Ircer Macerata è impegnata non solo nell'assistenza e nella cura delle persone anziane, ma anche nella promozione di una rete di relazioni, solidarietà e partecipazione che coinvolga l'intero territorio. Il volontariato rappresenta in questo percorso un valore aggiunto capace di rafforzare il legame tra l'ente e la cittadinanza, favorendo esperienze di inclusione e cittadinanza attiva. I volontari potranno essere coinvolti in attività sociali, culturali, educative, ricreative e ambientali, secondo le proprie disponibilità e le esigenze dell'ente. L'attività è svolta a titolo gratuito con l'affiancamento di un tutor e la copertura assicurativa prevista da

0: al regolamento. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Macerata hanno segnalato alla prefettura 2 persone per violazione della normativa sugli stupefacenti legata all'uso personale non terapeutico. Durante un normale posto di controllo nel centro cittadino, i carabinieri hanno fermato un'auto. L'atteggiamento sospetto di uno dei passeggeri, un cittadino marocchino di 24 anni, residente a Macerata, ha spinto i militari a una verifica più approfondita. Il giovane è stato trovato in possesso di 7,23 grammi di hashish. Nel tardo pomeriggio l'attenzione degli uomini del radiomobile si è spostata verso i giardini pubblici di via Isonzo, dove hanno controllato una ragazza del posto di 21 anni, sorpresa in possesso di 0,90 grammi di marijuana. A Tolentino i carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112. La chiamata lanciava l'allarme per un furto appena consumato da 2 stranieri, scappati subito dopo aver sottratto alcuni capi di abbigliamento. I carabinieri sono riusciti a intercettare e bloccare i 2 fuggitivi, 2 cittadini di nazionalità egiziana di 25 e 52 anni, entrambi domiciliati a Tolentino. A seguito della perquisizione è stata rinvenuta l'intera refurtiva ancora in possesso dei 2 uomini. I capi di abbigliamento rubati sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre per i 2 stranieri è scattata la denuncia per furto. La salute è un dono è stato anche il nome del cesto di prodotti agricoli a chilometro zero donato dagli agricoltori di Campagna Amica per lanciare un messaggio importante. La prevenzione passa anche dalla tavola. Con questo obiettivo ieri l'ospedale di Civitanova Marche ha ospitato una mattinata dedicata alla promozione di una corretta alimentazione nell'ambito dell'iniziativa nazionale promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aleteia, che unisce il mondo della sanità e quello dell'agricoltura per valorizzare il ruolo del cibo come primo strumento di prevenzione. Dalle 8 alle 13 è stato allestito il mercato contadino di Campagna Amica, dove cittadini, operatori sanitari e visitatori hanno potuto conoscere e acquistare direttamente dai produttori frutta e verdura di stagione, olio extravergine d'oliva, cereali, legumi, miele, formaggi e altre eccellenze del territorio, alimenti simbolo della dieta mediterranea e riconosciuti dalla comunità scientifica come preziosi alleati nella prevenzione delle principali patologie croniche. Tra i momenti più significativi della mattinata si è svolto anche il Juice Break, dedicato alla valorizzazione della frutta locale attraverso la distribuzione di succhi preparati con il 100% di frutta del territorio, freschi, naturali e senza zuccheri aggiunti. Inaugurata ieri e visitabile fino al 10 gennaio 2027 a Macerata, Esposizio Mondi, la mostra come medium, un grande progetto espositivo tra i musei civici di Palazzo Buonaccorsi, lo Sferisterio e la Biblioteca Mozzi Borgetti, a cura di Lorenzo Benedetti con Giuliana Pascucci. Promossa dal Comune, dall'Accademia di Belle Arti e dall'Università di Macerata, la mostra ripercorre l'evoluzione delle esposizioni d'arte a 350 anni dalla prima mostra pubblica organizzata da Giuseppe Ghezzi nel 1676. Il percorso riunisce opere antiche e contemporanee di artisti italiani e internazionali, trasformando la città in un luogo dedicato al ruolo della mostra come strumento di cultura, partecipazione e dialogo con il pubblico. Esposizio Mondi vuole trasformare la mostra in uno spazio condiviso dove il patrimonio storico e artistico viene valorizzato attraverso il coinvolgimento diretto dei visitatori e il dialogo con la comunità. Ascoltiamo il curatore Lorenzo Benedetti.
1: Esposizio Mondi è Macerata anche perché si lega a questo personaggio importante che è Giuseppe Ghezzi, marchigiano, che è il primo curatore e letterato, per cui tutti gli ambienti coinvolti sono sia gli spazi espositivi, sia il museo che la biblioteca, anche perché era un grande collezionista di libri. La mostra vuole dare importanza a questo dispositivo che serve a diffondere, a dare nuove visioni, a ricercare e creare proprio una comunità legata all'arte contemporanea. Nella mostra ci sono anche tanti elementi che si possono portare via, tipo i poster e altri oggetti, e una mostra che vuole anche far partecipare il visitatore.
0: Roberto Vannacci arriva a Civitanova Marche mercoledì 15 luglio alle 11.30 allo Shada Beach. Il leader di Futuro Nazionale verrà accolto dal sindaco Fabrizio Ciarapica, di recente passato dalle fila di Forza Italia appunto a Futuro Nazionale, di cui è diventato coordinatore regionale delle Marche ed impegnato in toto in questo nuovo progetto. Peraltro il partito di Vannacci ha visto nelle ultime settimane la sottoscrizione di centinaia di tessere proprio a Civitanova. A poche settimane dal grande successo di pubblico e di critica della 37esima edizione di Musicultura, il meglio delle serate finali del prestigioso festival andrà in onda su Rai 1 lunedì 13 luglio in seconda serata e su Rai Radio 1 lunedì 20 luglio alle 21, grazie allo special firmato da Matteo Catalano con la collaborazione di Carolina Catalano e la regia di Duccio Forzano. Si potranno rivivere le emozioni delle serate finali di Musicultura 2026, andate in scena allo Sferisterio di Macerata e culminate con la vittoria di Claudio Covato, a cui sono andati 20.000 euro di Banca Macerata, una vetrina importante per le Marche e naturalmente Macerata sulla rete ammiraglia della RAI.
2: Il taccuino.
0: Appuntamento con la musica stasera alle 21.15 in Piazza della Libertà a Macerata. In programma il concerto del gruppo Appassionante per un viaggio musicale dall'Ottocento ad oggi. Il trio femminile proporrà lo spettacolo Voci all'Opera, promosso dalla Società Filarmonica Drammatica di Macerata nell'ambito delle iniziative che affiancano il MOF, brani come Figaro, Nessun Dorma, La Cura, Il Mondo, dedica speciale di Alleluia di Leonard Cohen al ricordo di Nicolas, Giorgio e Daniele, i tre ragazzi maceratesi morti lo scorso 14 giugno in un incidente stradale. L'ingresso è libero. Buona estate, la rassegna di arti performative ospitata a Palazzo Buonaccorsi di Macerata e promossa dal Comune con l'AMAT accoglie domani 12 luglio alle 21.15 nel suo cortile il brillante monologo di Cesare Catà, Odissea Jukebox. Lo spettacolo, che rientra anche nel cartellone regionale del Tau Teatri Antichi Uniti, invita a una riscoperta originale dell'opera, raccontata nei suoi significati simbolici in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy, mescolando registri linguistici e toni teatrali. Proseguono gli eventi della comunità di Capodarco di Fermo, che apre al pubblico la terrazza sul mare per un confronto con alcuni grandi protagonisti della cultura, all'insegna dei suoi 60 anni di storia, nell'accoglienza delle persone più fragili. Oggi alle 16 l'atteso incontro con il presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi, e con il presidente dell'ASVIS, Associazione per lo Sviluppo Sostenibile, Pierluigi Stefanini. Con loro dialoga Don Vinicio Albanesi, ma la discussione è animata soprattutto dalle domande preparate dagli ospiti della stessa comunità di Capodarco. Alle 21.30 incontro con l'attore e regista Elio Germano, intervistato dal critico Dario Zonta.
2: Lo sport.
0: Calcio: Nicolas Manini vestirà la maglia della Maceratese nella stagione 2026-2027. Centrocampista classe 2008, è cresciuto nel settore giovanile della Fermana e successivamente dell'Ascoli Calcio. Nell'ultima stagione ha disputato il campionato di eccellenza con l'Usimana, trovando continuità di rendimento e realizzando anche due reti. E ricordiamo che lunedì 13 luglio alle 18 al campo dei Pini a Macerata ci sarà l'Open Day della Maceratese, rivolto a tutti i ragazzi nati dal 2014 in poi. Per partecipare, portare abbigliamento sportivo e un certificato medico.
2: Il tempo nelle Marche.
0: L'alta pressione si rafforza ulteriormente, determinando domani tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Venti molto deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 22-31 gradi. Il nostro GR si conclude così, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatefisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
5: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
4: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
5: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, El Dorado Circus.
6: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
7: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardeazabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lume.
6: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: libro.
1: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino? Di Elena Magnani, Mare avvelenato. Edizioni Giunti.
2: Riccardo Pellegrini presenta... Ora,

0: programmazione, ma come sempre prima a scaldare i motori, ecco che arriva un classico.
1: Ora musica story.
0: 1981.

qui arriva l'estate, nota dopo nota, poi ci sono le onde del mare. Kate Marshall, Only Crying, dall'estate 1981, oggi ad aprire Ora Musica, perché c'è sempre un classico prima di una novità al primo ascolto. Quella di oggi è di Nartico, il nuovo singolo si chiama Gianni Morandi.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Francesco Imbesi, in arte Frambè, in programmazione con la sua bellissima versione di Luglio, grande classico. Ciao Francesco, anzitutto.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Eh sì, perché come dico sempre, quando si riprende un brano, no? O lo fai in modo originale, nel senso tuo, lo devi saper fare tuo, o se no diventa karaoke.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: E non è facile andare a riprendere una cosa passata, perché il rischio di fare peggio è più alto di quello di fare bene.
0: Direi che ne è venuta fuori comunque una versione molto, molto carina e radiofonica.
1: Sì, e sono veramente soddisfatto anche del feedback che sta arrivando, in quanto la gente si sente catapultata negli anni 80. Non so se hai visto anche il videoclip del brano, non so se hai avuto l'occasione.
0: C'è questo ritorno che oramai direi che è costante, eh? È costante, perché si va sempre comunque...
1: Sì, è riuscito a trasmettere, diciamo, quella leggerezza, quella spensieratezza, quella sensazione d'estate, no? Che l'ha resa un classico.
0: E poi anche questa scelta di intercalare le voci è molto particolare.
1: Sì, anche quella pronuncia un po' internazionale, sì. Poi abbiamo voluto aggiungere anche quel pezzo di francese in mezzo, quel tocco di che a modo mio la rende ancora più leggera, più internazionale.
0: Senti, questo è un singolo prettamente estivo da trasmettere adesso, ma il futuro di Frambè che cosa prevede? Com'è il tuo progetto? Quest'estate sarai in giro, immagino, anche, no?
1: E allora, sì, qualche data, però al momento mi voglio godere la parte proprio radiofonica, la parte che la gente la fa sua, ecco. Progetto Frambè, non voglio guardare troppo avanti, voglio semplicemente godermi questo pezzo, questo momento, che comunque vedo che è partito veramente veramente bene, meglio di quanto mi aspettavo. Io sto pezzo l'ho fatto a gennaio, perché ogni anno mi dico sempre voglio fare luglio, non è il primo anno che penso a questa canzone, perché proprio è una canzone che per me sa d'estate, però ogni anno arrivo sempre tardi, ci penso in estate. Questo inverno ho detto pensiamoci prima.
0: E sei stato nei tempi.
1: E siamo stati, sì, esatto. E quindi in questo momento, diciamo, voglio godermi questa realtà che mi sta accompagnando.
0: E allora noi adesso andiamo ad ascoltare la tua versione di Luglio. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Frambè attraverso i social.
1: Sì, su Instagram frambè.official, e da lì poi si apre tutto un mondo.
0: Frambè oggi anche qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a tutti, un abbraccio.

Ora musica, le novità indipendenti, e questa era una novità al primo ascolto in questa puntata che volge a questo punto al termine. Ancora un paio di cose da condividere con voi, ad esempio il nuovo singolo di Luca Flame con in featuring la voce Disney di Camille Cabaltera. Il brano si intitola Ansia.

ansia, dimmi quando te ne andrai. Luca Flame con Camille Cabaltera, Aura Musica, tra le nostre novità. E a chiudere la puntata, Marco Sentieri, Ho perso la testa, è il titolo del suo singolo.

0: Sentieri, novità per l'estate 2026 qui a Ora Musica. Oggi a chiudere la puntata, da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
3: Sabato 11 luglio Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
4: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
5: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrín e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e, al suo debutto in Italia, Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio,

0: Sferisterio, il trovatore.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
4: Il nostro approfondimento dedicato all'informazione locale oggi parla di arte, parla di una mostra che è stata appena inaugurata a Macerata e che possiamo definirla una mostra diffusa, sì, perché tocca diversi luoghi della città. La mostra dell'estate, ma non solo, perché ieri è stata inaugurata, quindi da oggi è visitabile, ma fino al 10 gennaio prossimo. Exposizio Mundi, questo è il titolo della mostra, un'esposizione sulla storia delle mostre e sul mostrare, un percorso diffuso, come dicevamo, tra opere antiche e contemporanee. Dunque la città di Macerata viene trasformata in un laboratorio dedicato alla storia e all'evoluzione dell'esposizione come linguaggio culturale, pratica pubblica e dispositivo civico e di relazione. Quali sono i luoghi da visitare? Beh, tre siti, oltre 50 opere esposte per questo evento culturale. E in particolare parliamo delle tre sedi, cioè Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, Sferisterio, Biblioteca Mozzi Borgetti, dove possiamo trovare dipinti, sculture e poi ancora installazioni, video, dispositivi espositivi. Diciamo subito che la mostra è promossa e organizzata dal Comune di Macerata, Accademia di Belle Arti, Università di Macerata, Scuola di Studi Superiori Leopardi, al patrocinio del Ministero della Cultura, Provincia di Macerata e Fondazione Marche Cultura. C'è al centro di questa mostra la figura di Giuseppe Ghezzi, pittore, curatore e letterato, che inventò proprio l'idea moderna di mostra pubblica, infatti aprì l'arte proprio a tutti. Le opere che si possono ammirare sono di tantissimi artisti, ve ne citiamo alcuni: Joseph Bauer, Catherine Biocca, Ed Atkins, Adelaide Cioni, Michele Ciaccio Fera e poi ancora Giulio Paolini, Dimitar Solakov, Agnes Turnauer. Durante l'anno, dunque in autunno e in inverno, questa mostra sarà inoltre accompagnata da una serie di incontri dedicati ai temi del vedere, del mostrare e del guardare. Ora passiamo alle interviste. Iniziamo con Lorella Benedetti, assessore alla cultura del Comune di Macerata, per poi passare con curatori e anche espositori, quindi Giuliana Pascucci, Lorenzo Benedetti, Michele Ciaccio Ferra e Laura Paoletti.
5: Questa mostra, che in verità è un progetto che risale a diversi mesi fa, perché era stato veramente, c'è stato dietro un lavoro molto lungo da parte dei curatori, degli artisti, per mettere insieme tutto. Io mi trovo oggi qua in verità a doverla inaugurare, ma non ho partecipato ai lavori, diciamo, e me li hanno un po' contati. Ho già visitato la mostra, che vedrete è straordinaria e è un arricchimento per la città di Macerata unico, una mostra particolare e unica, perché non si tratta tanto di mettere in mostra delle opere, ma di raccontare come nasce una mostra, quindi come esporre le opere d'arte, quindi qualcosa davvero di unico che arriva oggi in concomitanza, preceduto da qualche giorno di distanza con il Macerata Opera Festival, che inizierà venerdì prossimo, quindi un'occasione anche per i turisti di visitare questa bellissima mostra, oltre alle bellezze, le altre bellezze artistiche della città.
6: Benvenuti alla nostra Exposizione Mundi, una mostra sulle modalità del vedere, guardare e allestire. Siamo con alcuni degli artisti che hanno dato forma a questa mostra insieme al curatore Lorenzo Benedetti.
7: Exposizione Mundi è Macerata anche perché si lega a questo personaggio importante che è Giuseppe Ghezzi, marchigiano, che è il primo curatore e letterato, per cui tutti gli ambienti coinvolti sono sono sia gli spazi espositivi, sia il museo che la biblioteca, anche perché era un grande collezionista di libri. La mostra vuole dare importanza a questo dispositivo che serve a diffondere, a dare nuove visioni, a ricercare e creare una comunità legata all'arte contemporanea. Nella mostra ci sono anche tanti elementi che si possono portare via, tipo i poster e altri oggetti, e una mostra che vuole anche far partecipare il visitatore.
6: Questo progetto è stato costruito in maniera diffusa sulla città di Macerata, ma in modo particolare è stato costruito con gli artisti. Quindi vorrei chiedere a Michele Ciaccioferra come la sua visione e il suo lavoro, la sua arte si introduce all'interno di questa mostra.
8: Sì. Intanto è un onore esporre a Macerata, è una città straordinaria, e soprattutto in un percorso così articolato in luoghi come il museo, lo Sferisterio, questa straordinaria biblioteca, dove in effetti il patrimonio dialoga con l'arte contemporanea, che è uno degli obiettivi curatoriali, per affermare quanto nella logica museale, anche contemporanea, tutto sia ovviamente importante, quindi senza separazioni, senza barriere. Tra l'altro viviamo in un mondo che cerca nella fluidità dei generi e delle cose un motivo per ritrovarsi, anche la possibilità di mettere in dialogo la contemporaneità senza una gerarchia con l'arte storica è un atto di grande coraggio, un atto straordinario, e trovo che Macerata appunto sia un palcoscenico perfetto per questo.
6: La stessa domanda vorrei rivolgerla a Laura Paoletti, il cui lavoro dialoga con un luogo particolare della rete Macerata Musei, che è la Biblioteca Comunale Mazzi Borgetti. Il suo segno si integra e penetra nella forma del libro per dare vita a delle survivance.
9: Sì, il mio lavoro è un lavoro che ha assolutamente trovato uno spazio meraviglioso, e il dialogo è continuo sia all'interno dello spazio, delle varie sale, ma anche i miei lavori sono in dialogo con i libri stessi della biblioteca, e questo per me è stato un intervento bellissimo, interessante, vedere come proprio alcune mie opere hanno un aggancio fortissimo con questi libri, con questi, c'è un incunabolo preziosissimo, e quindi il mio lavoro che sta lì accanto a questo libro prezioso. Mi è stato un privilegio proprio lavorare all'interno di questo spazio, ringrazio i curatori per avermi invitata e ringrazio insomma anche la città di Macerata.
6: È una mostra che si basa sul concetto del mostrare, che si basa sul lavoro degli artisti contemporanei, ma che si fonda essenzialmente sul visitatore, e quindi è una mostra che aspetta proprio per questo.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica, 12 luglio è la 15ª domenica del tempo ordinario. La frase del Vangelo di oggi dice: per questo parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Nel Vangelo Gesù dice questa frase che a prima vista sembra dura e persino enigmatica. Potremmo chiederci: Gesù parla in parabole per nascondere la verità? Per rendere il messaggio più difficile? Certamente no. Gesù desidera che tutti comprendano e si salvano. Allora, cosa significa questa frase? Gesù conosce il cuore umano e sa che esiste un modo di ascoltare senza ascoltare davvero. Si possono dire le parole di Dio e nello stesso tempo restare chiusi nelle proprie convinzioni. Si può vedere un miracolo e continuare a non lasciarsi mettere in discussione. Quando una persona è convinta di avere sempre ragione, quando considera le proprie idee infallibili, ogni discorso diretto rischia di essere respinto immediatamente. Ecco perché Gesù usa la parabola. La parabola non aggredisce, non accusa direttamente. Racconta una storia che sembra riguardare altri. E poi chiede all'ascoltatore di esprimere un giudizio su questa situazione apparentemente lontana da lui. Pensiamo alla parabola del buon samaritano. Chi ascolta è portato spontaneamente a dire: il vero prossimo è colui che si ferma, che ha compassione, che aiuta. Fin qui è facile. Ma poi la parabola fa un passo decisivo. Ciò che sembrava riguardare un altro diventa uno specchio per l'ascoltatore. E la domanda diventa: tu, da che parte stai? Sei il sacerdote che passa oltre? Sei il levita che evita il problema? Oppure sei il samaritano che si fa vicino? La forza della parabola è proprio questa. Ti permette di giudicare con serenità una situazione astratta, poi ti fa scoprire che quel giudizio vale anche per te, per la tua vita concreta. Gesù dice: per questo parlo a loro in parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Buona domenica.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Radio Nuova in Blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Civitanova Danza. Giovedì 16 luglio al Teatro Rossini, in anteprima nazionale, Carnaval Vivaldi. Il balletto di Roma, tra le compagnie italiane più prestigiose, porta in scena uno spettacolo visionario, tra maschere, atmosfere barocche e musiche di Vivaldi. Un viaggio tra realtà ed illusione da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, giovedì 16 luglio, Carnaval Vivaldi. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio

romantici, alla moda, smooth. Cantautore, voce dei diritti umani, ballate, musical e film, serenader, vite non convenzionali. Chiede chi erano i crooners, un programma di Pietro Catanese.

You Can't Hurry Love the Supremes. Non devi avere fretta di amare, insomma. E allora, era giovanissimo, non a casa viene, c'è riferimento alla mamma che gli dice questa frase. Bene, stesso anno, più o meno lo stesso periodo, Ray Charles, un grande, esce con un pezzo che diventa la registrazione con il premio per la migliore performance solista. Sto parlando ovviamente del genere rhythm and blues. Ray Charles, Crying Time.

0: Things Go Better with Kiede, Kerno e Crooners.
1: Crime Time, Ray Charles, grandissimo. Pensate che è appunto una delle prime canzoni. Allora, adesso facciamo un salto in una musica più intimista, più, come dire, più legata a una ricerca di sonorità. Stiamo parlando della cantante, pianista, direttrice di coro, accompagnatrice di grandi corali gospel. Sto parlando di Roberta Flack. Roberta Flack nasce appunto come pianista nelle chiese battiste della sua città. Era ovviamente era innamorata della musica di delle grandi cantanti come gospel, come Malaya Jackson. Era così talentuosa che la Howard University le assegna addirittura una borsa di studio, così diventa una delle più giovani studenti di questa università. Con la morte del padre decide di iniziare però il passaggio veramente nella carriera professionistica. Affronta qui adesso un brano molto interessante, si chiama The First Time Ever I Saw Your Face. Lei volutamente prende questo brano e lo doma con una grande capacità di gestire il tempo, e l'arrangiamento è, insomma, quello che dovete fare è provare a immaginarvi dal vivo una situazione in cui la pianista, senza nessuna fretta, affronta questo brano, The First Time Ever I Saw Your Face.

che vi avevo detto, fantastica, devo dire fantastica, Roberta Flack, The First Time Ever I Saw Your Face, proprio il brano tenuto per le briglie, fantastica, fantastica. Allora adesso andiamo ad ascoltare un cantante che ha avuto un buon successo intorno agli anni 70, viene anche, fa parte della radio della danese, dove si esibisce fino al 1986, così si riesce a sfruttare la possibilità di poter lavorare molto in Europa. Sto parlando di Richard Bone, il brano è She's Funny.

0: que la vie sans Kenny Kehran ou Ikroner.
1: Eccoci arrivati di nuovo nello spazio dedicato ai nostri Kroners, quindi sto parlando di Nat King Cole. In questo periodo avevamo lasciato, se vi ricordate, Nat aveva avuto un problema di salute, ma aveva ripreso alla grande, diciamo che entro un anno riesce di nuovo insomma, a prendere in mano il timone. Il successo raggiunto con i nuovi brani portò Nat a diventare un ospite fisso nei programmi televisivi più visti degli anni 50, tra cui Person to Person, This is Your Life, What's My Line, ma soprattutto il famosissimo The Ed Sullivan Show, più volte citato nella nostra trasmissione, nel quale è apparso ben 14 volte. La storia però non era ancora stata scritta. Facciamo un piccolo passo indietro. Nel 1956 avviene un miracolo per gli Stati Uniti degli anni 50. Nat King Cole diventa il primo artista afroamericano a condurre una serie TV di varietà, pensate. Il Nat King Cole Show va in onda sulla rete nazionale NBC e vide la partecipazione di moltissimi artisti, tra cui non posso non citare Count Basie, Peggy Lee, Sammy Davis Jr., Tony Bennett, insomma, una cosa straordinaria. Il programma però ha dei problemi. Incappa in problemi economici molto importanti legati alle sponsorizzazioni che infatti la situazione era legata, come dire, a un riflesso diretto delle questioni razziali dell'epoca. Purtroppo è così. Infatti nessuna azienda, pensate, a carattere nazionale volle affiancare il proprio brand, il proprio logo a Nat King Cole da un afroamericano. Quindi nessuna azienda vuole sostenere un programma che prevedeva un presentatore afroamericano. Pensate che storia. Così, barcamenandosi con sponsorizzazioni regionali, il programma cercò di resistere, andò avanti fino al dicembre del 1957, quando a quel punto venne sospeso, malgrado fosse un programma di grandissimo successo. Fu un colpo forse un po' troppo duro per Nat, ma con la sua tenacia, il suo carattere, riuscì a ottenere anche qualche altra presenza TV successiva, come dicevamo nel Gary Moore Show e nel super citato The Ellis Island Show. Proprio nel 1957 esce un'altra interessante ballad, che rimane nella prima posizione della classifica Billboard 200 per ben 8 settimane. Love is the Thing.

Diciamo che dopo questa brutta storia con la TV, Nat prosegue la sua carriera lavorando quasi esclusivamente come cantante con arrangiatori famosi come Nelson Riddle, Billy May, in grado di offrire al pubblico di Nat accompagnamenti che potremmo dire lussureggianti, ecco, che a lui piacevano molto. Di tanto in tanto rivisitava le sue radici jazz, come nell'eccezionale album del 1956 After Midnight, dove dimostrò che le sue abilità pianistiche non erano assolutamente diminuite, interpretando non solo ballad che strizzavano l'occhio appunto al pop, ma anche a brani più articolati di qualità. Così, se da una parte la TV aveva rifiutato Nat, la sua musica invece continuava a dargli grandi soddisfazioni e il successo continuò. Organizzò tournée internazionali e grazie ad un rinnovato interesse da parte del pubblico per il jazz decide di incidere appunto nel 1958 una serie di dischi anche in altre lingue, in francese, in tedesco, in portoghese, addirittura in giapponese. Ma grande successo arrivano con i brani in spagnolo dedicati ovviamente al Sud America. Intramontabile Stand, chissà, era appunto uno dei brani più interessanti. Erano appunto gli anni in cui gli arriva a Nat anche un riconoscimento importante. Midnight Flyer raggiunge e conquista il suo primo Grammy Awards, 1959. Vabbè, insomma, come possiamo perderci un Nat che utilizza un improbabile spagnolo con un forte accento americano che canta chissà. Chissà.

0: Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Con l'arrivo degli anni 60 la presenza di Nat nelle classifiche discografiche diminuì ovviamente e ci fu un break che però non durò a lungo. La sua carriera tornò al top molto presto. Light Country del 1962, Ramblin' Rose raggiunge il secondo posto nelle classifiche pop Billboard. E nella primavera successiva Nat conquista i fan della musica del genere con una melodia spensierata, Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. Purtroppo il successo di queste due canzoni non bastarono a farlo riprendere dal fallimento dal Nat King Cole. Lui era molto frustrato, irrequieto e purtroppo le sue opzioni a quel punto erano diventate molto poche. Con l'arrivo degli anni 60 la presenza di Nat nelle classifiche discografiche diminuì, ma fu un break che non durò a lungo. La sua carriera tornò al top molto presto. Light Country del 1962, Ramblin' Rose raggiunse il secondo posto nelle classifiche pop Billboard. E la primavera successiva Nat conquista i fan con la melodia spensierata, Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. Purtroppo il successo di queste due canzoni non bastarono a farlo riprendere dal fallimento del suo Nat King Cole Show, che era dell'NBC. Era molto frustrato e irrequieto e le sue opzioni a questo punto erano purtroppo limitate. E non riusciva neanche a recitare abbastanza bene per potersi lanciare in una carriera cinematografica o apparire nei grandi musical di Broadway come altri crooners. E chiaro, l'arrivo dell'ondata del rock and roll lo faceva sembrare antiquato. Elvis Presley e gli altri artisti l'avevano, diciamo, sorpassato a destra e finivano per monopolizzare di spazio tutta la radio, tutta la televisione. Il brano che stiamo per ascoltare è sicuramente fatto bene, ma pensate alla distanza tra i giovani che seguivano Elvis Presley e chi poteva ascoltare questa canzone. Ramblin' Rose.

0: Qu'est-ce que la vie sans Kenny Kehran ou Ikroner?
1: Bene, bene, ritroveremo il nostro Nat King Cole nella prossima puntata e ora ci andiamo ad ascoltare un brano molto interessante di Dee Bridgewater con Craig Handy. Craig Handy, per chi non lo ricordasse, è un sassofonista tenore, quindi questo è il sassofono un po' più grande, se avete presente, è molto interessante, ha fatto anche apparizioni in alcuni film come in Kansas City ed è accreditato anche in altre trasmissioni come il Crosby Show, insomma una bella band, On the Sunny Side of the Street di Dee Bridgewater insieme a Craig Handy.

0: Things Go Better with Chiede, Cherno e Crooners.
1: D.D. Bridgewater and Craig Handy on the side side of the street. Allora, è un po' di tempo che non metto, chiamiamola la mia amica, sto parlando di Gavin Carling, quella simpatica mattacchiona svedese che vive negli Stati Uniti, innamorata del Dixieland, insieme ai suoi zii, parenti, figli, nipoti, insomma, sono veramente una grande famiglia. L'ascoltiamo con Chattanooga Choo Choo, Gavin Carling.

Eccola qua, grandissima, con il Carli Chattanooga Ciucciu, un pezzo straordinario. Allora, passiamo a un crooner contemporaneo. Allora, nelle nazioni europee, bene o male, un crooner in ogni stato, come in Spagna avevamo io gli Iglesias, in Francia Aznavour, insomma, in Germania non c'è mai stato. Diciamo che forse questo signore è uno dei primi crooner tedeschi di Germania, eccolo così. Suona la batteria, però la sua voce da baritono inizia a venire fuori, quindi è molto interessante. Sto parlando di Philip Weiss, il brano è un cavallo di battaglia di Tony Bennett, quindi è The Shadow of Your Smile.

0: You deserve a great break today. Quiere, quiero no y crooners.
1: Philip Wise, The Shadow of Your Smile, grande voce da baritono. Allora, siamo un po' di corsa, andiamo ad ascoltarci gli Assetri con Tutto Youth Rhythm. Gli Assetri, abbiamo detto un po' tutto, nascono nel 1994, un gruppo tra DJ, produttori, musicisti di alto valore, e appunto lavorano nell'ambito dell'acid jazz, ma magari facciamo un approfondimento la prossima volta. Scusate la corsa, Tucker Youth Rhythm, Assetri.

0: If you've got the time, we've got the crooners.
1: Siamo in finale. Io sono Pietro Catanese, qui eravamo a Chiedi chi erano i crooners. Bene, spero che vi sia piaciuta questa oretta insieme. Siamo arrivati nella fase matura di Nat King Cole, sono arrivati gli anni 60, insomma un momento non facile per tutti i crooners, come sappiamo. Bene, io vi aspetto qua alla prossima puntata. Arrivederci, Chiedi chi erano i crooners.

0: Chiedi, chiedono i crooners. Un programma di Pietro Catanese. Produzione a cura di Andrea Berfio. E Pietro Catanese.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Benedetta burocrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatefisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questa edizione del GR. Ircer Macerata invita i cittadini a entrare a far parte dell'albo del volontariato civico, uno strumento attraverso il quale mettere a disposizione tempo, competenze ed energie per contribuire al benessere della comunità. Da sempre Ircer Macerata è impegnata non solo nell'assistenza e nella cura delle persone anziane, ma anche nella promozione di una rete di relazioni, solidarietà e partecipazione che coinvolga l'intero territorio. Il volontariato rappresenta in questo percorso un valore aggiunto capace di rafforzare il legame tra l'ente e la cittadinanza, favorendo esperienze di inclusione e cittadinanza attiva. I volontari potranno essere coinvolti in attività sociali, culturali, educative, ricreative e ambientali, secondo le proprie disponibilità e le esigenze dell'ente. L'attività è svolta a titolo gratuito con l'affiancamento di un tutor e la copertura assicurativa prevista dal regolamento. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Macerata hanno segnalato alla prefettura 2 persone per violazione della normativa sugli stupefacenti legata all'uso personale non terapeutico. Durante un normale posto di controllo nel centro cittadino, i carabinieri hanno fermato un'auto. L'atteggiamento sospetto di uno dei passeggeri, un cittadino marocchino di 24 anni, residente a Macerata, ha spinto i militari a una verifica più approfondita. Il giovane è stato trovato in possesso di 7,23 grammi di hashish. Nel tardo pomeriggio l'attenzione degli uomini del radiomobile si è spostata verso i giardini pubblici di via Isonzo, dove hanno controllato una ragazza del posto di 21 anni, sorpresa in possesso di 0,90 grammi di marijuana. A Tolentino i carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112. La chiamata lanciava l'allarme per un furto appena consumato da 2 stranieri, scappati subito dopo aver sottratto alcuni capi di abbigliamento. I carabinieri sono riusciti a intercettare e bloccare i 2 fuggitivi, 2 cittadini di nazionalità egiziana di 25 e 52 anni, entrambi domiciliati a Tolentino. A seguito della perquisizione è stata rinvenuta l'intera refurtiva ancora in possesso dei 2 uomini. I capi di abbigliamento rubati sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre per i 2 stranieri è scattata la denuncia per furto. La salute è un dono è stato anche il nome del cesto di prodotti agricoli a chilometro zero donato dagli agricoltori di Campagna Amica per lanciare un messaggio importante. La prevenzione passa anche dalla tavola. Con questo obiettivo ieri l'ospedale di Civitanova Marche ha ospitato una mattinata dedicata alla promozione di una corretta alimentazione nell'ambito dell'iniziativa nazionale promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aleteia, che unisce il mondo della sanità e quello dell'agricoltura per valorizzare il ruolo del cibo come primo strumento di prevenzione. Dalle 8 alle 13 è stato allestito il mercato contadino di Campagna Amica, dove cittadini, operatori sanitari e visitatori hanno potuto conoscere e acquistare direttamente dai produttori frutta e verdura di stagione, olio extravergine d'oliva, cereali, legumi, miele, formaggi e altre eccellenze del territorio, alimenti simbolo della dieta mediterranea e riconosciuti dalla comunità scientifica come preziosi alleati nella prevenzione delle principali patologie croniche. Tra i momenti più significativi della mattinata si è svolto anche il Juice Break, dedicato alla valorizzazione della frutta locale attraverso la distribuzione di succhi preparati con il 100% di frutta del territorio, freschi, naturali e senza zuccheri aggiunti. Inaugurata ieri e visitabile fino al 10 gennaio 2027 a Macerata, Esposizio Mundi, la mostra come medium, un grande progetto espositivo tra i musei civici di Palazzo Buonaccorsi, lo Sferisterio e la Biblioteca Mozzi Borgetti, a cura di Lorenzo Benedetti con Giuliana Pascucci. Promossa dal Comune, dall'Accademia di Belle Arti e dall'Università di Macerata, la mostra ripercorre l'evoluzione delle esposizioni d'arte a 350 anni dalla prima mostra pubblica organizzata da Giuseppe Ghezzi nel 1676. Il percorso riunisce opere antiche e contemporanee di artisti italiani e internazionali, trasformando la città in un luogo dedicato al ruolo della mostra come strumento di cultura, partecipazione e dialogo con il pubblico. Esposizio Mundi vuole trasformare la mostra in uno spazio condiviso dove il patrimonio storico e artistico viene valorizzato attraverso il coinvolgimento diretto dei visitatori e il dialogo con la comunità. Ascoltiamo il curatore Lorenzo Benedetti.
4: Esposizio Mundi è a Macerata anche perché si lega a questo personaggio importante che è Giuseppe Ghezzi, il marchigiano, che è il primo curatore e letterato, per cui tutti gli ambienti coinvolti sono sia gli spazi espositivi, sia il museo che la biblioteca, anche perché era un grande collezionista di libri. La mostra vuole dare importanza a questo dispositivo che serve a diffondere, a dare nuove visioni, a ricercare e creare proprio una comunità legata all'arte contemporanea. Nella mostra ci sono anche tanti elementi che si possono portare via, tipo i poster e altri oggetti, e una mostra che vuole anche far partecipare il visitatore.
3: Roberto Vannacci arriva a Civitanova Marche mercoledì 15 luglio alle 11.30 allo Shada Beach. Il leader di Futuro Nazionale verrà accolto dal sindaco Fabrizio Ciarrapica, di recente passato dalle fila di Forza Italia appunto a Futuro Nazionale, di cui è diventato coordinatore regionale delle Marche ed impegnato in toto in questo nuovo progetto. Peraltro il partito di Vannacci ha visto nelle ultime settimane la sottoscrizione di centinaia di tessere proprio a Civitanova. A poche settimane dal grande successo di pubblico e di critica della 37esima edizione di Musicultura, il meglio delle serate finali del prestigioso festival andrà in onda su Rai 1 lunedì 13 luglio in seconda serata e su Rai Radio 1 lunedì 20 luglio alle 21. Grazie allo special firmato da Matteo Catalano con la collaborazione di Carolina Catalano e la regia di Duccio Forzano, si potranno rivivere le emozioni delle serate finali di Musicultura 2026, andate in scena allo Sferisterio di Macerata e culminate con la vittoria di Claudio Covato, a cui sono andati 20.000 euro di Banca Macerata, una vetrina importante per le Marche e naturalmente Macerata sulla rete ammiraglia della RAI.
2: Il taccuino.
3: Appuntamento con la musica stasera alle 21.15 in Piazza della Libertà a Macerata. In programma il concerto del gruppo Appassionante per un viaggio musicale dall'Ottocento ad oggi. Il trio femminile proporrà lo spettacolo Voci all'Opera, promosso dalla Società Filarmonica Drammatica di Macerata nell'ambito delle iniziative che affiancano il MOF, brani come Figaro, Nessun Dorma, La Cura, Il Mondo, dedica speciale di Alleluia di Leonard Cohen al ricordo di Nicolas, Giorgio e Daniele, i tre ragazzi maceratesi morti lo scorso 14 giugno in un incidente stradale. L'ingresso è libero. Buona estate, la rassegna di arti performative ospitata a Palazzo Buonaccorsi di Macerata e promossa dal Comune con l'AMAT accoglie domani 12 luglio alle 21.15 nel suo cortile il brillante monologo di Cesare Catà, Odissea Jukebox. Lo spettacolo, che rientra anche nel cartellone regionale del Tau Teatri Antichi Uniti, invita a una riscoperta originale dell'opera, raccontata nei suoi significati simbolici in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy, mescolando registri linguistici e toni teatrali. Proseguono gli eventi della comunità di Capodarco di Fermo, che apre al pubblico la terrazza sul mare per un confronto con alcuni grandi protagonisti della cultura, all'insegna dei suoi 60 anni di storia, nell'accoglienza delle persone più fragili. Oggi alle 16 l'atteso incontro con il presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi, e con il presidente dell'ASVIS, Associazione per lo Sviluppo Sostenibile, Pierluigi Stefanini. Con loro dialoga Don Vinicio Albanesi, ma la discussione è animata soprattutto dalle domande preparate dagli ospiti della stessa comunità di Capodarco. Alle 21.30 incontro con l'attore e regista Elio Germano, intervistato dal critico Dario Zonta.
2: Lo sport.
3: Calcio, Nicolas Manini vestirà la maglia della Maceratese nella stagione 2026-2027. Centrocampista classe 2008, è cresciuto nel settore giovanile della Fermana e successivamente dell'Ascoli Calcio. Nell'ultima stagione ha disputato il campionato di eccellenza con l'Usimana, trovando continuità di rendimento e realizzando anche due reti. E ricordiamo che lunedì 13 luglio alle 18 al campo dei Pini a Macerata ci sarà l'Open Day della Maceratese, rivolto a tutti i ragazzi nati dal 2014 in poi. Per partecipare, portare abbigliamento sportivo e un certificato medico.
2: Il tempo nelle Marche.
3: L'alta pressione si rafforza ulteriormente, determinando domani tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Venti molto deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 22-31 gradi. Il nostro GR si conclude così, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
22: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
1: Radio Nuova in rete, www.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Occhi aperti anche se è tardi, non mi stancano gli sbagli, per una gara di sguardi, per una guerra di pace.

0: Jazz Train.
1: Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarretta, ben trovati sul suono jazz di Jazz Train in radio come ogni settimana. Cominciamo con una band italiana, sono gli Artico, con Non so fare il surf, Artico.

E abbiamo aperto con una canzone di più di 10 anni fa, questo brano Non so fare il surf per gli Artico, con illustri ospiti in questo loro progetto dell'epoca. Il suono di Stevie Wonder attraverso una band russa di ottimi artisti specializzati nelle cover di grandi band e di grandi gruppi sono Leonid and Friends. Il brano che propongono con una loro perfetta rivisitazione è questa, Did I Hear You Say You Love Me, un brano di Stevie Wonder del 1980, Leonid and Friends.

Una delle migliori cover band al mondo sono Lord and Friends russi, in tournée spesso in giro per il mondo con importanti concerti e soprattutto negli Stati Uniti. Questa era una loro versione fedelissima di un brano di Stevie Wonder risalente a un disco del 1980 come Hotter Than July. Il brano era Did I Hear You Say You Love Me per Stevie Wonder con la versione dei Lonely and Friends. Just Rain in radio adesso considera un grande autore e musicista come Burt Bacharach con questa famosissima Walk On By, scritto nel 1963 e interpretato per la prima volta da Dionne Warwick. Questa che ascoltiamo è una recente versione con la cantante Sheryl Crow, Walk On By.

in radio un salto indietro nel tempo agli anni 30 con una stella dell'epoca, la cantante Bianca Annette Henshaw, con un brano scritto da Irving Berlin. Siamo nel 1932, come Say It Isn't So. Irving Berlin, uno degli autori più importanti e prolifici americani di origine russa, scomparso a metà anni 80. Questa era per l'appunto Say It Isn't So, con la versione da vinile a 78 giri del tempo, con la voce di Annette Henshaw.

Il fascino e il ritmo e il suono proveniente dalla Turchia con la cantante oggi 41enne Gaye Suakyol. Questa era Anadolu Ejderi, Drago Anatolico per Gaye Suakyol. Siete sul Jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, insieme come sempre alla radio per circa 60 minuti. Tra poco avremo l'ospite come artista jazz della settimana. In questa circostanza troviamo un valentissimo cantante jazz italiano, Valerio Marino, che ripercorre un po' l'epoca d'oro dello swing americano, portato al grande successo planetario da Frank Sinatra. Il tutto a fra pochissimo. E allora il suono di un musicista africano, DJ Gerard Ben con Jumeau. Bien sûr.

Lui è un artista camerunense, si chiama DJ Gerard Ben. Questa era Jumeau da un disco del 2019, come le defi la sfida per questo artista che ogni tanto con piacere vi proponiamo in scaletta alla radio. Torniamo in Italia con un'ottima interprete di Napoli, si chiama Monica Sarnelli, che reinterpreta un classico di Pino Daniele come A me mi piace o blues. Monica Sarnelli.

Valerio Marino, autentico crooner italiano, con questo suo omaggio per i grandi successi di Frank Sinatra nell'epoca d'oro dello swing e del jazz. Questa era Under My Skin, da questo suo ultimo lavoro, Under My Skin, per Valerio Marino. Vi ricordo che siete sul Jazz di Just Train, un percorso cominciato circa mezz'ora fa, e il nostro suono adesso propone al vostro ascolto due artisti irlandesi piuttosto famosi ed amati, come Bono e The Edge, che dal vivo interpretano questa Beautiful Day, Bono e The Edge.

Loro sono una vera e propria leggenda del rock contemporaneo, gli irlandesi U2, con una performance dal vivo in duo con Bono Vox. Lui in realtà è Paul David Hewson, con il suo chitarrista amico di sempre di Edge, ovvero sia David Howell Evans, in questa performance dal vivo, una vera e propria chicca con questa versione di Beautiful Day. Bono Vox e The Edge insieme dal vivo.

il suono, il ritmo e la tradizione indiana tamil. Siamo nel sud-est dell'India. Un produttore e polistrumentista noto anche all'estero si chiama Allagh Rahman. Abbiamo ascoltato questa suggestiva Allagana Allaghi, meravigliosa bellezza per questa produzione tamil indiana di Allagh Rahman, che spesso anche è produttore e compositore per colonne sonore del cinema tamil.

la musica pop elegante di Gabriele Dezzi, musicista, cantautore, showman di Roma. Questo è un estratto da un disco del 2018, Come gira piano il mondo. L'ascolto era Dimmi mille volte per Gabriele Dezzi. Ancora 10 minuti con il jazz e oltre di Jazz Train. Ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul suono in radio con me settimanalmente, e il nostro percorso adesso si trasferisce in un volo rapidissimo verso le isole Mauritius, dove è nato un artista poco conosciuto ma dalla grandissima sensibilità. Si chiama Ras Nettie Baby con Leves & Ness.

il suono delle isole Mauritius con Ras Nati Bevi e questa sua suggestiva Levesness. Ancora qualche minuto con noi su Jazz Train alla radio. Proseguiamo con la musica etnica, questa volta il nostro focus è su un'artista nata a Palma de Mallorca nel 1972, in parte proveniente da una piccola regione dell'Africa centrale che si affaccia sull'Oceano Atlantico, la Repubblica Guineana Equatoriale. La ascoltiamo con questa poetica Noabra Nadie nel Mondo, con evidenti riferimenti al flamenco spagnolo, con Chabuica.

No habrá nadie en el mundo per questa interprete spagnola di origine africana, Concha Buica, con un suono assolutamente caratteristico, quasi in chiusura con Just Rain, però prima ancora una canzone da ascoltare insieme per un cantautore ironico e molto creativo, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro che volentieri proponiamo in radio come Out Out Amore o Guerra. L'ascolto in chiusura è O Devo Concludere Che per Carlo Ciampi. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre un grande abbraccio, vi aspetto la settimana prossima in radio con Just Rain e ascoltate se potete buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con pazienza e con cura. Vi saluto quindi con Carlo Ciampi e questa sua ironica e cantautorale O Devo Concludere Che. Carlo

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: radio nuova in blu.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: ci troverà insieme.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 073

0: a 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: siamo pian piano arrivati, eccoci qua. Infatti noi stiamo piano piano e in due si va oggi in questa cosa. Allora Elisa, buongiorno.
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, come state, come stai?
0: Benissimo, benissimo, con tutto questo caldo che c'è, cosa vuoi?
1: Sì,
0: meglio
1: sì,
0: di così, come fai? Ecco.
1: Allora, dove ci buttiamo oggi, Nazareno? Io pensavo
0: di fare
1: un po' di giri nelle Marche.
0: Per esempio,
1: sai, Nazareno, che c'è proprio una classifica delle 10 piazze più belle delle Marche? E troviamo praticamente Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, poi dopo abbiamo Piazza del Popolo di San Severino Marche, Piazza del Plebiscito ad Ancona,
0: sì,
1: Piazza del Popolo a Fermo, Piazza della Repubblica a Treia, Piazza Giuseppe Garibaldi a Mercatello sul Metauro, a Pesa Urbino. Poi abbiamo Piazza Roma a Servigliano.
0: Piazza Roma deve essere proprio forte, eh?
1: Piazza Roma a Servigliano, sì, a Fermo, in provincia di Fermo.
0: Ecco.
1: E poi abbiamo Foro Annonario a Senigallia.
0: Senigallia.
1: E Piazza del Castello Moresco. Ed infine Piazza del Risorgimento ad Amandola.
0: Ce ne abbiamo tante qui nelle Marche, eh?
1: Sì. Quale ti piace di più? Quale vogliamo andare a curiosare? Faccio io a caso, eh? Che dici, Nazareno?
0: La fai tu, lo dici?
1: Sì, oppure... Ma possiamo anche parlare del Foro Annonario di Senigallia?
0: Vai, andiamo a Senigallia, via!
1: Ok, a Senigallia. Una piccola San Pietro per il porticato colonnato circolare che abbraccia la piazza. L'ottocentesco foro annonario dai colori rosa dei mattoni ospita il mercato cittadino, ma soprattutto la sede estiva di tantissimi concerti. Dallo swing del Summer Jamboree al Caterraduno della trasmissione radiofonica Caterpillar. Sui lati d'ingresso fate caso anche ai numerosi segni delle granate lasciate durante la Seconda Guerra Mondiale, a ricordo che i tempi non furono sempre lieti e spensierati.
0: Ecco pure, bene.
1: Ecco qua. E poi, non so, possiamo andare a vedere un'altra piazza, una zona...
0: Come no? Andiamo, vediamo che c'è.
1: Allora, andiamo.
0: Le Marche sono tutte nostre, quindi...
1: Infatti. Ma sì, dai, andiamo un po' più vicino. Andiamo a Treia, a Piazza Repubblica. Elegante, maestosa a ferro di cavallo, con una graziosa balustra in pietra disegnata da Andrea Vici, che si affaccia sulle colline marchigiane. Eccola, la chicca di questa piazza pentile, il muro che la sostiene fatto di mattoni, esaurito sullo scopo difensivo. È diventato dall'Ottocento lo sferisterio della città e lo è tuttora, ossia l'area dove si svolgeva il gioco del pallone col bracciale, evoluzione del gioco della palla corda, molto in voga in Italia fino agli anni 20 del Novecento. Su Piazza della Repubblica si affacciano eleganti edifici dal Palazzo Comunale, proprio di fronte alla balconata, alla Chiesa di San Filippo. Dal lato opposto invece troviamo un edificio piuttosto interessante, progettato dall'architetto Valadier e l'Accademia Georgica, che dal 500 accoglie gli studiosi del luogo e custodisce una biblioteca con ben oltre 15.000 volumi, pensa, Nazareno. Quindi,
0: ecco, bellissimo.
1: Quindi è bellissima questa piazza della Repubblica di Treia.
0: Sì, perché devi sapere che fuori dalle Marche tutti dicono che le Marche sono belle. Noi delle Marche, si sa se tutti lo dicono. Ecco.
1: Bella domanda questa, Nazareno, non so, casomai possiamo fare questa domanda ai nostri ascoltatori. Secondo voi le Marche sono belle? E soprattutto cosa vi piace della nostra regione?
0: Brava, ecco, tu preparati questa cosa che è bellissima, così almeno ti fai dire quali e ti dice perché.
1: Se
0: anche
1: ci chiamano,
0: perché.
1: Sì. Se ci chiamano ce lo dicono, no?
0: Esatto. 0733 23 75 75.
1: 75.
0: Chi vuol parlare delle Marche lo dicono subito, ci chiami al telefono.
1: Sì. E dici, Nazareno, siccome le Marche sono ricche, vogliamo fare una piccola pausa con una bella canzone?
0: Mi pare una buona cosa. Andiamo, perfetto, a sentire una bella canzone e poi con voi.

0: Il mare,
1: bellissima.
0: Tu pensa che io pochi giorni fa stavo al mare per tutta la settimana, capito?
1: Bello, bello, Nazareno.
0: Ecco, quindi...
1: il mare è meraviglioso, Nazareno, veramente, ti dà serenità, anche solo a stare lì a sentire l'aria, le onde che si infrangono sugli scogli.
0: Esatto.
1: Quindi...
0: E poi dentro, vai giù con, dentro la, la bella cosa che c'era lì, vai.
1: Vai a fare il bagno, ecco, il bagno. Un po' meno,
0: Non ti piace andare al bagno?
1: Non più di tanto, cioè, nel senso che ho, ho un rapporto, diciamo, che sto sulla riva, ecco.
0: Quindi...
1: arriva tranquillamente, se mi bagno i piedi, le caviglie...
0: poco, non hai troppo
1: in là. No, assolutamente. Non vado a largo, nemmeno se viene il bagnino.
0: Forse una volta
1: ti mi accompagna.
0: No, però potrebbe essere che tu una volta dici voglio imparare a andare giù e poi vado con giù.
1: Poi vado dall'altra parte direttamente, la Genova, così dopo facciamo Radio Paradiso.
0: Fantastico.
1: Quindi proprio no, non mi fido proprio, una cosa, siccome non so nuotare,
0: ecco,
1: e mi sembra che una volta c'era stato un ascoltatore che anche lui ha detto no, prova piano piano, no, buttarti, ma se uno non sa nuotare.
0: Ma tu devi imparare a nuotare.
1: Sì, bisogna imparare, troppe cose devo imparare a fare.
0: questa è una, adesso ci sta l'estate, quindi puoi fare questa.
1: No, è più forte di me. Mi basta lì a fare, come si dice, la paperella con bagnandomi appunto i piedi, le caviglie, massimo proprio i polpacci, le cosce, ma finisce lì.
0: Ma secondo me tu fra un po' dici ma sì, quasi ci vado a vedere se posso farlo.
1: Ah, se andare a largo, no?
0: Capito?
1: Guarda, ti dico, Nazareno, io ci ho provato una volta da quando ero piccola e non ci sono riuscita. Addirittura una volta mi è capitato di andare in piscina con una ragazza che ci siamo persi un po' di vista adesso. E a un certo punto siamo andate appunto in piscina e andando così a nuotare, beh, io per come potevo, ecco, perché infatti non sono esperta, sono andata dalla parte dove l'acqua era alta. Ah, mamma mia, adesso come faccio, come non faccio, dove mi aggrappo? E sono aggrappata a lei.
0: Ecco, lo vedete?
1: Però nel frattempo il caso ha voluto, no, che fosse andata a finire l'acqua della piscina negli occhi, che come tutti sappiamo contiene il cloro.
0: Ecco.
1: Quindi io non vedevo più niente. Io dopo non so quello che mi sono aggrappata, no? Non lo voglio neanche sapere. So che a un certo punto questa amica mia dà un urlo, dice ma chi è? Che fai? Dico ma io non vedo nulla. Elisa, fermati, ti stai aggrappando, non era meglio che non ti aggrappavi. Dico mamma mia, che macello, che figuraccia, insomma.
0: Possiamo dire che qualcuno ti ha presa e portare a salvo, al salvo.
1: Sì, mi ha portato in salvo, anche perché davanti lei è bella, insomma, bella abbondante, quindi
0: ecco,
1: mi sono aggrappata davanti e quindi a una scialuppa di salvataggio praticamente.
0: Possiamo dire che ti è andata bene.
1: È andata benissimo.
0: Ecco,
1: un po' meno per lei, e io ti dico, non vedevo nulla, quindi non potevo pensare mai di mettere le mani lì, però pensavo che fosse la spalla, che non vedendo, invece...
0: Però vedi, questo è importante,
1: era
0: perché
1: una
0: tu intanto hai cominciato, capito? Quindi adesso si tratta di andare avanti.
1: Piano piano, sì.
0: Guarda
1: che va, la prossima volta mi aggrapperò a un gambero.
0: Ecco, un gambero che è meglio, allora potrebbe essere una cosa.
1: Così porta indietro.
0: Tu comunque cominci a vedere se c'hai una persona che va benissimo e ti insegna, capito?
1: Sì.
0: Potrebbe essere quella.
1: adesso ci sono le piscine nuove qua vicino a me, bisognerebbe andare proprio a dei corsi
0: brava,
1: per imparare, ecco.
0: Lì non c'è pericolo.
1: Lì non c'è pericolo, magari mi danno pure qualcosa per aggrapparmi,
0: ecco,
1: senza fare danni, senza far danni.
0: Quindi noi sappiamo tra poco tu comincerai e poi vedrai che andrai tranquilla, ecco.
1: Ecco. Stavo parlando proprio oggi, no, con un amico mio carissimo che in pratica ama fare le passeggiate al mare e mi ha detto, ma sai, se ci andiamo insieme al mare, no, andiamo, ti casomai ti faccio nuotare al largo, sì. E poi nemmeno lui sa nuotare, pensa. Dopo faccio, e poi se io ho bisogno che facciamo? Non lo so, intanto intervengo io, sì, certo, se non sa nuotare come fai a intervenire?
0: Ecco, appunto.
1: Comunque
0: tu sicuramente sì. Andrai a questo punto e sarai brava più di tutti quando lo farai.
1: Grazie Nazareno, ecco, per la fiducia.
0: Questa secondo me è la cosa che ci sarà, non so tra quanto, ma ci sarà così.
1: Ecco. Vedi? Sai che altro? Tu per esempio Nazareno nuoti?
0: Io non nuoto, però ogni tanto faccio finta. Allora faccio un po' giù lì, capito? Sbutto qua, un po' là. Quello un pochino fare, capito? Ecco.
1: Fai come me, fai.
0: Esatto. Però io sto attento a non tanta troppa acqua, perché sennò dopo si va giù.
1: Certo.
0: No, ma infatti è una cosa simpatica, dai, bisogna scherzare un po' anche su quell'acqua, però
1: sì.
0: Attenzione. Questo sì.
1: Senti Nazareno, giusto per rendere la trasmissione un pochino più leggera, vogliamo sentire un'altra canzone?
0: Pesissimo, ecco qua la seconda canzone, vai!
1: Sì.

0: cari amici, Radio Nuova Macerata qui con voi, con musica, con tante cose, con le Marche che Elisa ci sta dicendo di qua e di là. Vai.
1: Allora, Nazareno, poi abbiamo un'altra classifica dei 10 panorami mozzafiato e troviamo al primo posto il balcone delle Marche che appunto si trova a Cingoli, no? E poi abbiamo il passo del lupo a Sirolo. Urbino, vista dalla fortezza Olbornoz, grotta a mare alta, poi abbiamo Monte Leone di Fermo affacciati appunto sui Sibillini, il belvedere del lago di Fiastra, la strada panoramica del parco del San Bartolo. Poi abbiamo i Sibillini visti dall'eremo di San Leonardo al Volubrio, poi abbiamo il Monte Feltro visto da Feglio ed infine la torre civica di Macerata.
0: Scommetto che tu tutti questi qua tutti li hai visti?
1: Sì, tutti. No, è vero. Non tutti, no, mi sto prendendo in giro. Allora, io ti dico, Nazareno, a questo punto giochiamo in casa e andrei a sviluppare la torre civica di Macerata.
0: Ecco, allora, giustamente stiamo qua.
1: Allora, praticamente i lavori di costruzione della torre civica di Macerata iniziarono, pensa, Nazareno, nel 1492 e continuavano
0: qualche giorno
1: fa,
0: ecco, appunto.
1: Poi, ma terminerano solamente nel 1653, facendo diventare la torre uno dei simboli della città ed elemento inconfondibile del suo skyline. Alta 64 metri, bisogna salire 208 rapidi gradini per raggiungere la vetta e avere un panorama a 360 gradi che dai Sibillini arriva fino al mare, ovviamente al Conero. Poi ricordiamo anche che sotto abbiamo l'orologio planetario della Torre Civica. Dal 2015 Macerata ha nuovamente il suo speciale orologio dopo essere stato rimosso nel 1882 e dopo tormentate vicende legate al suo malfunzionamento. Una copia perfetta dell'orologio planetario del 1571, creata dal maestro Alberto Gorla sotto la direzione scientifica del Museo Galileo, è entrata in funzione. Al centro dell'orologio, con quel bel quadrante blu, trovate la Terra a cui intorno girano le costellazioni e i numeri romani, scusate, le 24 ore del giorno. Alle 12 e alle 18 fermatevi appunto in Piazza della Libertà, che vi aspetta il giro dei Re Magi e dell'Angelo che si inchinano davanti alla Madonna. Il tutto inizia con l'uccellino Cesare che batte con il becco una campanellina. I pupi originali li trovate custoditi presso i musei civici di Macerata a Palazzo Buonaccorsi.
0: Ecco, queste cose scrivetemele, perché dopo sennò così potrà andare una volta un'altra e via. Ecco.
1: Sì. Un altro panorama che è famoso appunto è il balcone delle Marche, cioè praticamente ci troviamo a Cingoli, come dicevo prima. Dice il balcone delle Marche per l'ampia visuale che offre. Nei giorni limpidi sicuramente non avrete difficoltà a scorgere il Monte Conero e, se siete fortunati, anche le coste della Dalmazia. Il gioco sta nel riconoscere tutti i borghi e le città. Se siete in difficoltà, cercate lungo la balaustra la foto panoramica con l'indicazione di tutti i luoghi sotto i vostri occhi. Ad agevolare la vista e anche la postazione del binocolo fissa.
0: Ecco, anche
1: la postazione del binocolo fissa.
0: Bene.
1: E anche qui è bello, ecco, insomma, noi abbiamo tanti tesori meravigliosi.
0: E appunto, diciamo, le Marche, ma lo dicono anche altri, quelli che quando vai in un'altra parte ti dici le Marche, quindi non è che siamo solo noi, anche altri di altre cose lo dicono, quindi.
1: Allora, Nazareno, poi messo di alcuni, ti ripeto, alcuni panorami. Cosa ti interessa? Il passo del lupo.
0: Il passo del lupo?
1: Questo
0: mi interessa,
1: alta.
0: Questo è carino.
1: Passo del lupo?
0: Sì,
1: okay.
0: Il passo del lupo perché sì.
1: Si trova a Sirolo.
0: Dice,
1: è davvero difficile dire quale sia davvero difficile dire quale vista del Conero sia la più affascinante. Sirolo Lumana, Porto Nuovo offrono scorci decisamente superbi, ognuno diverso dall'altro. Ma se devo scegliere un panorama che ogni volta mi emoziona è quella che si può ammirare dal Passo del Lupo in località Sirolo. Ci si arriva con una passeggiata facile nel bosco alla vista e la vista sulle due sorelle e sull'entroterra marchigiano vi ripagherà di ogni sforzo. Il Passo del Lupo è l'antico sentiero che conduce alla spiaggia delle due sorelle, sentiero che veniva percorso dai minatori che lavoravano in passato nelle cave quando non potevano raggiungerle via mare. Ora la spiaggia è accessibile solo dal mare. Dal 2009 una parte di questo sentiero è chiusa. Quando la strada inizia a scendere e a farsi pericolosa, molti, specialmente in estate, vi si avventuravano anche con l'infradito e un'ordinanza piuttosto controversa del sindaco di Sirolo ha vietato appunto l'accesso appunto a questa zona. Il tratto che si può percorrere è comunque affascinante e vi permette di arrivare a questo spettacolare punto panoramico. Il sentiero si può imboccare o dal cimitero di Sirolo o dal ristorante Belvedere, che si trova lungo la strada che sale sul monte. La prima tratta è quasi completamente immersa nel bosco. Seguite le indicazioni di Passo del Lupo e ogni tanto troverete degli scorci tra gli alberi guardando verso sud. Passerete poi di fianco a un piccolo pianoro di ulivi secolari. Immersi nella macchia mediterranea, in autunno ci saranno anche tanti corbezzoli a farvi compagnia. Pensa, Andrea.
0: Bello, bello.
1: Ben presto arriverete al punto panoramico, in basso a sinistra lo strapiombo con la vista delle due sorelle di fronte a voi. Di fronte a voi appunto troverete il mare e a destra tutta la costa. E se la giornata è limpida non solo i sibillini ma anche la Maiella e il Gran Sasso. Il tutto con un'oretta scarsa di tranquilla passeggiata a tratta.
0: Scrivetevele queste cose belle che oggi, domani o dopodomani le andate a vedere. Ecco.
1: Sì, quando volete, insomma.
0: Quando possono.
1: Poi, quando possono, certo. Poi, ecco, Nazareno. Qui abbiamo anche le fontane. Le fontane.
0: Le fontane, se uno c'ha sete, che deve fare?
1: Allora, abbiamo la Fontana del Calamo, che si trova in Ancona. Poi le fontane gemelle di Piazza Arringo a Ascoli Piceno.
0: Piazza Arringo, eh?
1: Arringo, sì.
0: Ecco, perfetto.
1: Poi abbiamo la fontana di Sturinalto a Fabriano.
0: Mm-hmm.
1: La palla di Pomodoro a Pesaro. La fontana del Maltempo che si trova a Cingoli.
0: Ecco.
1: La fontana monumentale a Matelica. Mm-hmm. La fontana della Democrazia a Porto San Giorgio, la fontana maggiore che troviamo a Loreto, che è incantevole, bellissima, la fontana della Rotonda Giorgini a San Benedetto del Tronto, ed infine la fontana della Fortuna a Fano.
0: E non dite che sono poche, eh?
1: Esatto. Ecco. Quale ti ispira di più? Quale vuoi sviluppare, Nazareno? Vogliamo andare, non so, ti ripeto, eh?
0: Dai, che tu sei se la prendi prima di me perché l'hai vista altre volte anche, no?
1: Allora, vogliamo andare a Loreto, che dici?
0: A Loreto, vai!
1: Eccolo qua. Allora, la Fontana Maggiore a Loreto, che troneggia al centro della piazza della Madonna di Loreto, proprio di fronte alla Basilica, è un'icona immortalata in tantissime fotografie. La fontana, ai cui piedi lavorano incessantemente i cosiddetti madonnari, intenti a riprodurre con i gessetti le grandi opere sacre, venne eretta nel XVII secolo per soddisfare le esigenze anche igieniche dei numerosissimi pellegrini che giungevano in città. Gli architetti Carlo Maderno e Giovanni Fontana progettarono il disegno e realizzarono la fontana tra il 1604 e il 1614, cioè qualche giorno fa, non è vero. Non è vero. Ha una base quadrata in marmo rosso di Verona e due tazze degradanti in marmo di Carrara. È impreziosita da una serie di strutture di bronzo che raffigurano tra le varie cose putti, aquile, draghi e tritoni. L'acqua che sgorga dalla fontana è frutto di un piccolo capolavoro di ingegneria. Arriva infatti da Recanati percorrendo circa chilometri di gallerie sotterranee. Senta.
0: Questo a Loreto, no?
1: Questo a Loreto.
0: Ecco.
1: E l'acqua arriva appunto da Recanati percorrendo circa 5 chilometri dalle gallerie sotterranee.
0: E noi naturalmente a Loreto salutiamo la Madonna e diciamo alla Madonna aiutaci sempre per Radio Nuova Macerata, ecco
1: sempre.
0: Questo bene, benissimo,
1: bene, mandiamo un'altra canzone, che dici Nazareno?
0: Canzone, eccola qua, pronta.

0: Marche, siamo stati a Loreto, bellissimo, tante persone, e bellissimo, andateci perché veramente è bellissima. Andiamo avanti adesso.
1: Bene, Nazareno, allora qua per esempio nelle Marche possiamo fare, ci sono 10 cose divertenti da fare con i nostri bambini, no?
0: Ecco.
1: Ad esempio, ma anche per chi magari ha voglia di passeggiare, di scoprire, di con o senza bimbi, diciamo, no? Mm. Allora, abbiamo qua le grotte di Frasassi che si trovano a Zinga.
0: Bello, bello, vedi.
1: Poi cosa possiamo fare? Possiamo andare a vedere il dinosauro di Serra Petrona, il teatro dell'aria a Rocca di Gradara, poi abbiamo Asino Piceno tra Natura e Asini a San Benedetto del Tronto,
0: ecco.
1: La passeggiata didattica sul lungomare di Porto d'Ascoli,
0: bellissima.
1: Caccia alla fotografia alle orchidee spontanee che troviamo appunto nei Sibillini.
0: Mi piacciono molto.
1: Poi abbiamo il bird watching a Ripa Bianca, il giardino delle farfalle a Cesta Palombo. Io adoro le farfalle, Nazareno.
0: Ecco che le sono simpatiche, sì.
1: Sì, simpatiche e libere, quindi proprio.
0: Fa quel che vuole, giusto.
1: Sono libera proprio. Il museo malacologico a Cupra Marittima, e infine abbiamo Kinderland, il parco avventura sul Monte Catria.
0: E lì vicino Santa Supero poi,
1: quindi si viene. Allora, io siccome ho la passione per le farfalle, che appunto per me sono un senso di libertà. E oltretutto si dice, no, che anche a livello spirituale la farfalla è l'anima di una persona cara che purtroppo ci ha lasciato, ma che si sta vicino, no? Si, perlomeno si aspetta, si fa sapere, insomma. Non so se la sapevi, Nazareno.
0: Cioè la farfalla, dimmi un po'.
1: La farfalla praticamente è come se fosse l'anima di una persona cara che purtroppo non c'è più.
0: Ecco, capito.
1: E che quando passa appunto ti sta vicino. Io penso, Nazareno, non so se mai a te piacciono i tatuaggi, io l'ho tatuata sul polso, una farfallina.
0: Sì. Quindi...
1: Che simbolo sia di libertà, perché come carattere io non voglio avere i paletti, non voglio sentirmi chiusa all'interno di una gabbia, e oltretutto perché c'è questo significato sulla farfalla che abbiamo detto prima, che appunto è l'anima di chi purtroppo ci ha lasciato e che ci sta accanto, insomma.
0: Mm-hmm.
1: Allora, e a questo punto il giardino delle farfalle, che come dicevamo prima, che si trova a Cesta Palombo, un luogo magico fatto di fiori, colori e ovviamente tante farfalle svolazzanti.
0: Molto carino.
1: Sì. A Montalto di Cesta Palombo si trova questo giardino dove ci si prende cura delle farfalle, le si studia e le si racconta in tutte le fasi della loro vita, ai più piccoli ma anche agli adulti. La casa è un bel punto di ristoro dove poter gustare le tipicità dei Sibillini. Il periodo migliore per visitare il giardino delle farfalle è dalla primavera e tutta l'estate, se il tempo è mite anche a settembre. Troverete questi svolazzanti insetti in tutto il loro splendore. Il giardino delle farfalle ha subito notevoli danni purtroppo dal sisma del 2016, che ha reso inagibile la struttura. Sono stati tanti i gesti di solidarietà, anche appunto per aiutare i giovani gestori, che hanno potuto riaprire nel 2018 appunto il loro giardino per appunto far entrare i bambini e gli adulti, e in modo che potessero appunto ammirare tutta la bellezza delle farfalle. C'è un sito internet che è www.ilgiardinodellefarfalle.it.
0: Ecco, vedi, c'è già anche una possibilità di vedere la faccenda, ecco.
1: E inoltre, dato che ci stiamo avvicinando a mezzogiorno, qui abbiamo a Nazareno le specialità marchigiane tutte da mangiare.
0: Ecco, io già infatti comincio a sentire un po'
1: sentire fame.
0: Che si può fare oggi, ecco.
1: Per esempio, al primo posto troviamo Vinci Sgrassi, il suo piatto preferito.
0: Ah, ecco. E
1: ecco
0: cioè
1: qua. I Vinci Sgrassi.
0: Questi vabbè, tutti, quasi tutti li amano. Ecco.
1: E poi che poi mi sa che c'è un po' di differenza tra lasagna classica e Vinci Sgrassi,
0: sì.
1: Sì, secondo me sì, aspetta un attimino che tanto un po'
0: spiegamela
1: di tempo
0: un po' così
1: un pizzico di tempo ce l'abbiamo.
0: Ecco, esatto.
1: Allora, differenza se lo cerchiamo insieme tra Vinci Sgrassi,
0: Vinci Sgrassi e poi chi
1: sta? E lasagna.
0: Ah, ecco, tutti insieme.
1: Ho capito questo che c'era.
0: Tu sei una signora, quindi devi sapere che tutte queste cose sono.
1: Sì, Nazareno, ok, sono una signora, ma non so cucinare, quindi dopo facciamo la signora che uccide tutti praticamente.
0: Però io so che tu sarai, insomma, onte un po' e poi sarai fare cose belle.
1: Ma sì, so fare le cose belle, sì, però cucinare, ecco, io so fare le cose semplici. Posso anche provare, non è detto.
0: No, aspetta, però dici una cosa. Dici quelle piccole che tu fai e qualcosa anche invece un po' più più. Ecco, facci sapere.
1: Per esempio, la pasta la so farla al pomodoro con vari sughi, insomma, no? Anche dico la più semplice, non mi carica il telefono.
0: Ecco, quella invece
1: allora,
0: un po'
1: sì,
0: più
1: ricette semplici della serie la pasta al pomodoro, una cosa semplice, lo stesso

0: Sì.
1: Per esempio, a te invece cosa ti piace mangiare oltre ai vinci classici?
0: Ma guarda, i vinci classici sicuramente sì, ma ci sono tantissime cose. Io ho fatto varie cose, ecco, quasi tutto, quasi tutto, diciamo, ecco, quasi tutto. E questa è la cosa che dice bene. Ecco. Detto ciò.
1: Detto ciò, allora la troviamo al secondo posto, intanto che cerco, le olive alla scolana.
0: Ah sì?
1: Sì, secondo posto, il ciauscolo.
0: Poi bene.
1: Abbiamo il coniglio in porchetta, povero coniglio. I maccheroncini, i maccheroncini di Campofilone, la crescia, la galantina di pollo.
0: Buona, questa pure mi piace. Poi.
1: Il brodetto di pesce, lo stoccafisso all'anconitana e poi i passatelli in brodo.
0: E beh, questi sono buoni,
1: Marinieri.
0: Sì, sì, tutta sta roba ultima che hai detto sono buoni. Quindi.
1: Allora, io te li ti faccio venire l'acquolina in bocca, Nazareno.
0: Ecco, bravo.
1: Dice, come ultima specialità, ci spostiamo nel pesarese. I passatelli sono una sorta di grossi spaghetti realizzati con pan grattato, uovo, parmigiano, noce moscata e scorza di limone. E fatti cuocere nel brodo.
0: Bene.
1: Il resto delle marche li trovate nella versione stracciatella o straccetti disciolti nel brodo. In realtà i passatelli sono molto versatili, per cui come quelli che sono stati preparati, qui dice, da una sua cara amica Caterina si chiama, possono essere cucinati come una pasta asciutta ed essere insaporiti dopo con vari condimenti. Possiamo anche parlare del brodetto di pesce, che chiama appunto.
0: Sì, sì, sì, sì. Il brodetto va molto bene, ecco.
1: Il brodetto nelle Marche, allora, dire brodetto nelle Marche significa parlare di almeno 5 città, ognuna con la sua ricetta: Fano, Ancona, Porto dei Canati, Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto. Nel brodetto i protagonisti sono il mare e il pesce. Che i pescatori per scarsa quantità e qualità non potevano vendere e finiva così questa zuppa considerata povera. Ma cosa differenzia i 5 brodetti tra di loro? Il brodetto di Porto dei Canati è bianco e non c'è pomodoro e viene aggiunto lo zafferano selvatico del Conero che gli dona un colore giallognolo. Il pomodoro concentrato invece è presente nel brodetto di Fano e in quello di Ancona, mentre in quello di San Benedetto vengono utilizzati il pomodoro verde acerbo, peperoni e aceto bianco. A Porto San Giorgio, come a Civitanova, il mix di pesci utilizzati è vario.
0: Anche qui, cioè poco prima che hai detto, salutiamo anche San Benedetto, eh? Anche lui è uno che noi serviamo e quindi ci dà anche tante belle cose.
1: Assolutamente. E poi non saranno qui che possiamo dire sempre di cibo, ecco, sempre di pesce abbiamo lo stoccafisso all'anconitana, rimaniamo appunto sempre in tema mare, la specialità di Ancona è lo stoccafisso, che deve le sue origini alle navi che sostavano il mare del nord in vista del ritorno, facevano una scorta di questo merluzzo essiccato. Lo stoccafisso all'anconitana viene cucinato con patate, vino e olio. La venerazione della città dorica per questa pietanza è testimoniata anche dalla presenza dell'Accademia dello Stoccafisso all'anconitana. Senta.
0: Ecco, allora qua.
1: Allora, Nazareno, ecco qua.
0: Stiamo arrivando ormai quasi all'ultima cosa.
1: È ritornato internet, dice i vinci grassi. Sono una sontuosa variante marchigiana delle lasagne. Differiscono principalmente per il ragù, infatti ecco, me lo immaginavo, preparato con carne mista di cortile e maiale, tagliata a mano o al coltello anziché macinata, e per l'impasto della sfoglia che tradizionalmente include vino cotto o marsala. Quindi praticamente il ragù, che praticamente è più cioè che è preparato appunto con la carne mista, e poi per la pasta, ecco perché sono differenti dalle lasagne.
0: Sì, ma

0: ecco, siccome oggi io devo venire a mangiare da te, che vi fai? Uh-huh. Che mi fai?
1: Niente sgrassi, però te li compro. Oh,
0: bravissima.
1: Ecco, sì, non c'è pericolo.
0: Quelli che volevo io, quelli che volevo.
1: Prevedono ben 7 strati di Vinci Sgrassi, e al loro interno non c'è una presenza massiccia di besciamella, scusate tutte queste esse, di besciamella come nelle lasagne emiliane. In alcune ricette storiche si usa una densa salsa di panna, uova e formaggio.
0: Che buoni. Andate ogni tanto da lei perché vi darà tante cose belle, eh? Andateci a mangiare, via quando.
1: Vi apro un ristorante.
0: Allora, salutiamo tutti a questo punto.
1: Sì, salutiamo tutti. E che dici, Nazzaro, di ascoltare un'ultima canzone per oggi?
0: Ma certo. Con te, alla prossima.
1: Alla prossima, Nazareno. Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Radio Nuova in Blu.